What a difference a day made. And the difference

0: by Night.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Capital by Night.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
3: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Elezioni in Brasile. Bolsonaro Junior vede la vittoria. Il figlio dell'ex presidente di estrema

0: destra ora gli arresti perché condannato per un tentato colpo di Stato, è al 47% nel primo turno delle presidenziali. L'attuale presidente Lula si ferma al 45%. Tutti gli altri candidati erano di centrodestra e Bolsonaro conta per questo di prevalere al ballottaggio del 25 ottobre. La Russia avverte e è pronta a combattere anche per l'ultimo centimetro del Donetsk, a colpire ancora infrastrutture ucraine. Attaccata a Kiev ieri durante la visita del cancelliere tedesco Merz, il presidente ucraino Zelensky spiega che gli Stati Uniti proporranno un incontro trilaterale entro la fine di ottobre. Il caldo estremo pesa anche sull'economia e per l'Italia il conto vale una manovra economica quasi 28 miliardi di euro. Andrea Lucatello.
1: È la stima di Allianz Research, secondo cui le ondate di calore di quest'estate hanno ridotto la crescita economica del nostro paese di quasi 1,2 punti percentuali. L'Italia è quella che tra i 30 paesi europei analizzati avrebbe subito l'impatto maggiore. Seguono la Germania con 25 miliardi e la Francia con poco più di 20. In totale il caldo avrebbe sottratto all'economia europea 113 miliardi di euro di PIL. Il calcolo considera gli effetti dello stress termico sulla produttività. Quando le temperature diventano estreme si lavora meno e peggio, soprattutto nei settori esposti all'aperto. E secondo Allianz quello che oggi è un pesante costo economico rischia di diventare sempre più frequente con l'aumento delle temperature.
0: Petrolio sempre sopra i 100 dollari al barile in avvio di settimana e torna la fiducia nel boom dell'intelligenza artificiale. L'indice Nikkei della borsa di Tokyo sale del 2,5%. Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain di Formula 1, gara pazzesca tra pioggia, software in tilt e scelte degli pneumatici, una giornata favorevole per Antonelli, secondo con la sua Mercedes, sempre più leader mondiale, Ferrari sul podio, terzo Hamilton, quarto poi Leclerc. Ciclismo, Evenepoel vince il titolo europeo in Slovenia, beffato al photo finish Ciccone, questione di millimetri, terzo l'altro azzurro Scaroni. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.

0: per ogni ora.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Altro che We Don't Talk Anymore, ci siamo visti pure ieri,
1: sì,
0: io e Francesco, nonostante ci vediamo dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 7 del mattino a condurre Buongiorno Capital, pure la domenica a fare una colazione con gli altri colleghi. Parliamo e come
1: guarda,
0: parliamo?
1: Se non me l'avessi detto prima ci sarei rimasto male. Invece no, sono detto buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E partiamo subito, oggi è lunedì, con la nostra sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Zao Shang Hao.
6: Buongiorno.
7: Kalimera.
8: Buen dia.
9: Ohayo.
10: Buongiorno Capital. Con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
0: Siamo qua, siamo noi. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Abbiamo subito delle cose da sistemare,
1: subito.
0: Anche se è lunedì.
1: Sono le pratiche da sbrigare prima che inizi la giornata. Sapete che il mattino allora in bocca.
0: Sì. Allora c'è Fabio, il nostro ascoltatore, che si è comprato la radiolina per poter vincere al nostro Capital Game, che sarà fra tre quarti d'ora circa. L'ha anche potenziata con un'antenna di alluminio. Non so quanto questo possa servire.
1: Per ridurre al minimo la latenza.
0: E dice che non demorde e che all'alba vincerà. Fabio da Pescara, in bocca al lupo.
1: Bravissimo, mi raccomando, tutti così vi vogliamo. Fabio ha un po' più garra degli altri.
0: Decisamente, ci sta mandando anche un sacco di foto. C'è anche il nostro Massimo.
1: Sì, vai Massimo.
11: Ciao ragazzi, buongiorno. E dai che si ricomincia la settimana. Volevo solo ricordarvi che avete scuse.
1: Sì.
11: Il mio numero ce l'avete. Chiamate quando volete.
1: Ah, sì,
0: in generale.
1: Ciao, ma il numero qual è, perdonami?

0: pensato a Squilla Mai.
1: La nostra Raffaella Carrà è il nostro Gianni Fall'Uomo, è lui l'uomo del telefono.
2: Buongiorno,
1: Gianni, buongiorno.
2: Gianni Fall'Uomo in redazione, buongiorno Gianni.
3: Buongiorno.
1: Allora sappi Gianni che oggi non ti vedo e non ti vediamo perché? In webcam perché non ho trovato la cartellina sul desktop.
0: Adesso ci penso io.
3: Ci penso.
1: Quindi non so come tu sia fatto oggi, questa mattina, se sei vestito, se sei nudo,
0: se
1: non lo so.
0: Ma qual è stato il problema? Che anziché mettere tutto a posto e settare, non so come dice voi qua in Italia, tutto per la diretta, siamo stati qua a parlare del campionato mondiale del fungo che c'è stato questo weekend.
1: Eh beh, era tema importante del lunedì mattina.
0: Eh sì, 3-4 ottobre a Cerreto Laghi, siamo nell'Appennino Tosco Emiliano, una location suggestiva, si è tenuto il mondiale con più di 400 partecipanti e mentre voi stavate chiacchierando ho trovato la classifica, si poteva giocare o a singoli o in squadre e sono belli anche i nomi delle squadre, cioè per esempio Battito Porcino,
1: bella,
0: Trasimeno Cinghiali.
3: Ah, vedi, anche dal Trasimeno.
0: Poi vabbè, tutta una serie di giochi di parole con, sapete cosa, i funghi sopra cosa c'hanno.
1: Ah, ecco, quelli non li possiamo fare, quei giochi di parole.
0: Sì, ci sono roventi per

0: trovate, si possono trovare un po' in tutti i modi, però insomma questa, il micelio perduto, i reali del sottobosco e la banda del Boleto.
1: Beh, grande fantasia, sì, abbiamo anche un nome del vincitore a cui possiamo fare i complimenti oppure no, è una squadra che ha vinto?
0: Hanno vinto Funghi, Fate e puntini puntini, ma non, però devo dire che è censurato anche nel nome della classifica. E invece come diciamo vincitore singolo Emiliano Cornis, molto bravo, che salutiamo.
1: Perfetto, con... via Massena, sì, se hai degli avanzi di funghi tra i tuoi chili e chili, sì, puoi mandarli da noi.
0: Ma ci incischiamo poco perché oggi 5 ottobre è la giornata mondiale degli insegnanti.
1: Vero, verissimo, quindi auguri ai tanti nostri ascoltatori e ascoltatrici che fanno questo lavoro per me difficilissimo e importantissimo. Io ho sempre avuto grande stima di tutti gli insegnanti che ho incontrato durante la mia
2: tutti,
1: vita.
2: Tutti, anche quelli della tua scuola?
1: Sì,
2: quando
1: dai,
2: andavi
1: sì
2: a scuola.
1: Gianni, no, non mi ricordare la mia insegnante dell'elementare, l'ho già raccontato tante volte.
0: Quella di matematica che la menava.
1: Che ci picchiava, sì. Purtroppo, sì. Punizioni corporali e psicologiche su noi piccoli bambini. Erano altri anni, bisogna dirlo. Gli anni, primi anni 90.
0: Gli anni d'oro del Grande Real, peraltro.
1: È successo,
0: caso.
1: È successo. Sì, magari a lei no, non faccio gli auguri, però a tutti gli altri sì, mi sento di fargli gli auguri.
0: Tutti
1: perché
0: gli altri.
1: È un lavoro veramente molto, molto importante, quindi dai, auguri. Auguri a tutti gli insegnanti che ci stanno ascoltando.
0: E lo sai tutti gli altri quanti sono in totale in Italia? Spara un numero.
1: Tanti.
0: Sparate un numero, vai Gianni, spara un numero a caso.
2: Ma io
0: quanti
2: sono
0: in Italia?
2: L'ho letto.
0: Ah,
2: il
0: l'hai letto. Allora Camilla, prego.
1: 5 milioni?
0: Beh,
1: no.
0: Esagerata. Io mi sono stupito vedendo 1 milione contando anche gli insegnanti docenti di università, accademie, conservatori.
1: Però non calcola tutti coloro che fanno gli insegnanti in generale.
0: Tutti,
1: no,
0: milione.
1: Ma anche il mio insegnante di Tornio c'è dentro, no?
0: Non lo so, no. Le accademie potrebbe essere.
1: Perché comunque ci sono anche quelli, cioè gli insegnanti, non so, io ho studiato 5 anni pianoforte, tutti gli insegnanti anche che ti ritrovano da adulto, sì, che è anche più, a volte più difficile, perché sì, da adulto sei quasi più indisciplinato.
0: È vero, devo perché, dire sì, sì, perché mi diverte molto in piscina con mia figlia prendere il fucile ad acqua e
1: vedi,
0: sparare agli altri padri, questa è la cosa che faccio. Visto che noi mettiamo sempre tutto in musica, oggi vi chiediamo 342-342-2190 di suggerirci qualcuno, un cantante, una band che vi ha lasciato qualcosa, che vi ha insegnato qualcosa nella vita.
1: 342-342-2190 per i vostri vocali. Io sono già pronta, ce l'ho già.
0: Vai, tanto.
1: Lo facciamo ascoltare adesso o dopo?
0: Adesso,
1: allora,
0: vai.
1: Il mio Franco Battiato.
0: Cioè, è lui.

0: Lui sì, secondo me sarà citato da tanti dei nostri.
1: Che cosa ti ha insegnato in
0: particolare? Allora, lui sicuramente tanto il tema della spiritualità, del rimanere in contatto con la nostra parte interiore, la crescita personale dell'individuo, la crescita spirituale, la ricerca poi della parola, del linguaggio. Insomma, i suoi testi sono veramente incredibili.
1: Così abbiamo
0: tante cose diverse.
1: Abbiamo messo l'asticella più in alto possibile, da qua sarà tutta una discesa, tra cui anche la squadra Porcinator, che salutiamo.

0: Cesare Cremonini con la sua nuova paparazzi all'interno di Buongiorno Capital. 6:18 minuti, oggi 5 ottobre, giornata mondiale degli insegnanti, quindi ancora auguri a tutti gli insegnanti all'ascolto. E da qui la domanda: un cantante, una cantante, un gruppo che vi ha insegnato qualcosa? 342-342-2190, i vostri vocali, i nomi che stanno arrivando un po' me li aspettavo,
1: sì,
0: sono contenta.
1: Certo, certamente.
0: Sentiamo il primo.
2: Ma perché non vai dal medico? E che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere, di fumare. Sergio Caputo, Un sabato italiano. Ruggero, panettiere dalla Brera.

0: è lunedì, questo mi duole dirvelo, però
1: è un lunedì italiano.
0: È un lunedì italiano.
1: Allora, possono essere cose alte, questi insegnamenti, anche cose più semplici, come scrive Ilaria, dice: da brava millennial direi che Backstreet Boys e Spice Girls mi hanno insegnato l'inglese. Poi, per fortuna, ho cambiato gusti musicali. Ilaria da Sassari.
0: Scusami, cosa hai detto? Perdonami, gruppi?
1: Backstreet Boys e Spice Girls.
0: Ah,

0: l'inglese viene insegnato in questo modo in tante scuole, grazie alla mia professoressa Salvetti d'inglese, che invece me l'ha insegnato attraverso le canzoni di Susan Vega e George Michael.
1: Ah, questo. Ecco, un po' diverso, un sì, po' diverso. Sì, però per l'inglese tutto funziona.
0: Scusatemi,
1: insomma.
0: Voi va bene, canzoni va inglesi o francesi studiate a scuola per imparare la lingua?
1: No. No? No, dai miei tempi non si usava.
0: Zero.
1: Solo le botte si usava.
0: Gianni, ma in matematica, tra l'altro. Sì. Gianni, nessuna canzone
2: no,
0: insegnata.
2: Devo dire di no, perché chissà io che... ho fatto la scuola anche prima di Cami, quindi proprio la scuola, quindi, del libro
1: botte,
2: cuore.
1: Sempre botte, Gianni. E invece, forse la tua epoca, Francesco.
0: Solo da me, magari qualcuno, 342-342-2190, canzoni che vi hanno insegnato per farvi imparare una lingua, anche lo spagnolo, oppure farvi tradurre le canzoni dall'italiano a quella lingua lì.
1: Ma magari, mai successo.
0: Mai, zero,
1: bello,
0: zero.
1: Però è una bella cosa.
0: Sì, si fa, adesso si fa.
1: Adesso sì, prima botte.
0: Prima botte, sangue, violenza, lea, lea. Poi sentiamo.
3: Buongiorno, buongiorno. Paola da Napoli, vabbè. Sono molto indecisa tra Lolli e De André, ma De André prevale su tutto. Mi ha insegnato la poesia, il modo di dire delle cose difficili con poesia. Mi ha insegnato a suonare la chitarra, perché le sue prime canzoni si potevano suonare e cantare una meraviglia, anche per chi era principiante. E beh, è anche uno che ha preso delle posizioni rispetto al mondo e a come vanno le cose.

0: Perché quando le parole sono sentite escono fuori meravigliosamente bene.
1: E De André è citato da tanti altri, ad esempio Carlo da Collegno dice: mi ha insegnato a non guardare le persone più umili dall'alto in basso, a mettermi nei panni altrui e a non giudicare.
0: Tutto dall'inizio alla fine vero. Ci sono tanti artisti che hanno fatto anche gli insegnanti in carriera, no? Per esempio Sting, per esempio anche Vecchioni, vero? Mitico.

0: Pochi Magnetici di Bette Davis alle 6:25 minuti, siete su Radio Capital. Sono arrivati un sacco di bei messaggi, vi stiamo chiedendo oggi, in quanto giornata mondiale degli insegnanti, quel cantante, quel gruppo che vi ha insegnato qualcosa. Ce ne sono davvero tanti, sentiamo qualche vocale.
1: Sì. Allora, l'inglese no, ma praticamente io ho imparato lo spagnolo ascoltando al loop le canzoni degli Intillimani.
2: Okay.
1: E quando io sentivo questi LP c'erano i testi che erano scritti in spagnolo e con la traduzione in italiano, quindi era perfetto, ma li sentivo forse centinaia di volte al giorno, stavo sempre a sentirli e ho imparato perfettamente lo spagnolo, avevo 15 anni.
2: C'era anche questa voce.

0: dal nulla.
1: Beh, 15 anni, gli anni della ribellione, sì, perfetto, sì, perfetto, veramente. Sì, sì. Però, sì, sì, caspita, imparare una lingua così voglia bene grazie alla musica.
2: Adesso così tanto bene non lo so, non te l'ha mica
1: detto.
2: Lei ha detto
1: l'ho imparato perfettamente.
2: Limitatamente al 73, al periodo di Pinochet, sa tutti i vocaboli.
1: Certo, quelli lì sa.
2: Certo,
1: andiamo avanti.
2: Poi, vai.
3: Buongiorno, sono Micaela da Trieste.
1: Ciao.
3: E i miei figli hanno imparato l'inglese alle medie con una professoressa che gli insegnava le canzoni dei Beatles.
1: Oh, wow!
3: E sempre molto molto affiatati e felici.
2: Brava, ci credo. Brava.
1: Bellissimo questa, giusto così, questo giusto metodo. Così.
2: Dottor fa l'uomo in redazione, invece lei che cosa ha imparato da band o cantanti nel mondo della musica?
4: Bene, i primi anni 80, grazie a U2, diciamo che ho un po' capito, ero ancora giovane, ho capito l'importanza di impegnarsi, di schierarsi, di anche politicamente e socialmente, perché insomma loro hanno scritto tante canzoni con messaggi politici e sociali, una delle quali, forse la più importante, diciamo anche quella un po' simbolo di quegli anni, è Sunday Bloody Sunday.

0: Possiamo dire che sono stati un po' i tuoi intillimani, diciamo.
1: Sì, sì. Diciamo, aggiornati agli anni Ottanta.
0: Invece io vado più sulla, diciamo, sulla filosofia, perché c'è il professor Paolo Bruni in cattedra dei Negrita che disse una frase che mi sono scritto ovunque: non mi sono tatuato solo perché
2: hai paura.
0: Sì, perché me la faccio sotto, ma la canzone In ogni atomo iniziava proprio con

0: le carte passi, giocati i tuoi assi. Perché nel momento in cui tu hai la possibilità di farlo, hai quella cosa, fallo, vai, non pensarci troppo. Tu dici, lo diceva Seneca, lo diceva Kierkegaard, certo, lo diceva anche Nietzsche in qualche modo.
1: L'hanno detto forse un po' tutti.
0: Sì,
1: ma...
0: però Pau Bruni l'ha detto in un modo diverso, che poi mi sono appuntato un po' ovunque sulla Smemoranda e su altri diari, insomma, che ho avuto da ragazzino.
1: Samuele scrive: buongiorno Camilla e Francesco, io vorrei citare Baglioni e George Michael, non per qualche particolare insegnamento di morale o lezione di vita, come tanti sostengono, ma vorrei solo dire che mi hanno fatto provare emozioni, e scusate se è poco.
0: No, no, infatti.
1: Figurati.
0: Che

Alle 6:32 minuti e bei messaggi, bei ricordi, perché abbiamo un po' due filoni questa mattina: la musica che vi ha insegnato qualcosa e gli insegnanti di scuola che attraverso la musica vi hanno insegnato qualche materia. Patrizia dice: la mia prof di inglese delle superiori ci fece ascoltare Could You Be Loved di Bob Marley in cuffia nell'allora primo laboratorio linguistico della mia scuola. Fu un vero sballo, perché parlo del 1983.

0: a dirlo noi.
1: È incredibile, io nascevo e Patrizia aveva già un laboratorio linguistico nella sua scuola con le cuffie e la possibilità di ascoltare musica. Beh, mi sembra.
0: Ma quanto eravate avanti?
1: Ma veramente?
0: Adesso veramente fanno fatica a far funzionare la LIM.
1: Io non avevo ancora i computer negli anni fine 90, quindi
0: figuriamoci. Sì, vero, anche noi c'era. La lezione di informatica era meravigliosa da noi. Praticamente era un'ora a cercare di accendere il computer.
1: Bravissimo.
0: Veramente vergognosa, però.
1: Tremendo, tremendo.
0: Vabbè.
2: Ciao, buongiorno. Io ho una canzone di Pino Daniele, Che male c'è. Che male c'è, che c'è di male. Era per una storia d'amore un po' particolare. Ciao a tutti, Monica. Ciao.

0: stato è quello, si poteva insegnare tramite Catullo se volevi, ma alla fine
1: se c'era Pino,
0: ma sì, esattamente
1: benissimo anche Pino.
0: Come prima, chi è Kierkegaard, chi è Nietzsche se ci sono in negrita dall'altra parte. A tra poco.
2: Good morning, bonjour.
3: Good morning, Ohio.
2: Buongiorno Capital, con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.
4: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetti a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital, sempre con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli, a Roma Sergio Martelli e Gianni Faluomo. Li stavo guardando, anche se Gianni purtroppo oggi non lo vediamo. Loro sarebbero due perfetti insegnanti di filosofia, secondo me. Hanno la faccia da insegnanti di filosofia.
1: Tu che cosa insegneresti se dovessi insegnare una materia?
0: Aiuto, io sarei pessima, però la materia più facile che c'è, non so quale sia.
1: La materia più facile che c'è non c'è mai.
0: Non c'è.
1: Perché ognuno ha
0: italiano, dai, io sarei l'insegnante di italiano.
1: Che è sicuramente la più facile. No. Sì, alla
0: e tu saresti un insegnante di matematica perfetto.
1: Ma
0: con la tua faccia.
1: Era la materia dove andavo peggio in assoluto.
0: Occhiali e barba per me, insegnante di matematica.
1: Io invece mi ci ritrovo in una materia che io non capisco come mai non venga insegnata dalle scuole superiori in poi, ma si fermi alle medie vergognosamente, che è geografia.
0: È vero.
1: Io farei il professore di geografia e mi offrirei volontario per portarlo nei licei. Adesso non so, io sono andato a scuola un po' di tempo fa, quindi non so se l'hanno eventualmente reintrodotta. Ma è una roba che io non capisco. È una roba pazzesca. È una roba pazzesca. Ma scusami, ma gente che veramente vai lì non sa cosa sia un lago, dove sia un fiume, sia geografia fisica, sia quella politica,
0: niente,
1: non sappiamo niente e non la insegniamo.
0: Francesco Martinelli, futuro insegnante di geografia negli istituti superiori.
1: Vamos, vai. brava, endorsement.
2: Seconda metà degli anni 80, liceo scientifico.

0: scientifico, abbiamo imparato storia e filosofia con il nostro professore che faceva lezioni partendo da libri, album musicali e, udite udite, i fumetti.
1: Spettacolo, spettacolo.
0: Facemmo una lezione sui nativi americani partendo da Tex e da Zagor.
2: Vabbè,
1: bellissimo.
0: Saluti a tutti.
1: Ciao
0: Antonio.
2: Ma ciao Antonio, grazie.
1: È così che bisogna fare lezione. Per quanto mi riguarda, so che magari va un po' fuori dal seminato del programma scolastico, del programma ministeriale, però è l'unico modo per far sì che ci si avvicini ai giovani. Ricordo il mio professor di filosofia dell'università, filosofia del diritto, professor Rossetti, con cui ho anche fatto la tesi. Lui ci insegnava molte cose tramite le canzoni di Elio e la storia tese.
2: Sì,
1: Certo.
2: Ermanno da Napoli dice: il mio libro di inglese delle medie dell'inizio degli anni Ottanta riportava il testo di Father and Son di Cat Stevens, proprio per imparare l'inglese meglio.
1: E pensate che in tutto questo invece c'è Argar Funkel, che insegnava matematica nel periodo di pausa con Simon, se eravamo nel 71-72, e Garfunkel raccontava che entrava in classe in giacca e cravatta, cominciava a disegnare triangoli alla lavagna, perché lui faceva più geometria che algebra, e agli studenti che volevano parlare di The Sound of Silence diceva sostanzialmente: ne parliamo l'ultimo giorno, adesso siamo qui per la geometria.
2: Giusto, così li teneva lì attaccati, certo, fino all'ultimo giorno, quando finalmente si poteva parlare di quella canzone.
1: Come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo, abbiamo un VIP, buttiamolo via.
2: Certo. Sentiamo un ultimo vocale sul tema.
1: Vai, volentieri.
3: Ciao, buongiorno Radio Capital.
1: Buongiorno.
3: Sono Mattia da Manfredonia e mi piace tantissimo questo argomento di stamattina, perché proprio ieri stavo pensando ad una mia ex insegnante, la mia prima insegnante di inglese, madrelingua, Patricia, che saluto tantissimo e abbraccio tantissimo. Lei ci insegnava l'inglese con le canzoni dei Pink Floyd, quindi ho imparato We Don't Need No Reputation all'età di 13 anni. E niente, volevo darle un caro saluto e viva l'insegnante.

0: ragazzi. Sì,
1: buongiorno.
0: Ho passato tutto il fine settimana ad allenarmi per il gioco. Ok. Quindi ci sentiamo dopo. Ciao.
1: Ciao, e quindi Capital Game.
2: Capital Game. Everybody play the game.
3: Oh, bravi, bravi che vi allenate, preparatevi, 342-342-2190 con il nostro numero di WhatsApp. Questa mattina per voi abbiamo la nostra Capital Box, quindi una scatola con dentro tutti i gadget di Radio Capital che arriverà direttamente a casa del vincitore o della vincitrice.
1: Solo ed esclusivamente se rispondete correttamente alle nostre recensioni brutte di film belli. Bellissimi di Rete 4.
3: Che bello,
1: so, se,
3: sì.
1: Tra l'altro Sheryl Crow ha insegnato musica alle elementari.
3: Vedi.
1: Dopo l'università ha lavorato come insegnante in una scuola elementare nell'area di St. Louis alla Callison Elementary, prima di trasferirsi a Los Angeles nel 1986. Poi questa canzone è uscita un pochino dopo, ma siamo qui per il nostro quiz. Come diceva Art Garfunkel, siamo qui per un altro motivo. Leggiamo una recensione di un film meraviglioso, di un capolavoro, che però è stata stroncante all'epoca della sua uscita. Parliamo di una recensione sul New York Times scritta da Renata Adler, che tra l'altro è anche nata a Milano, quindi insomma c'è anche un po' di consanguineità in qualche modo. Un film languido, lento, fatto da tre linee narrative che non si collegano e che sono lasciate lì come se fossero un test di Rorschach, con nebulose implicazioni teologiche, una via di mezzo tra l'ipnotico e l'immensamente noioso.
3: Ma
1: di quale capolavoro stiamo parlando? Prego, Camilla Fraschini.
3: Il Signore degli Anelli, Avatar, 2001 Odissea nello spazio.
1: Okay.
3: Mi sto domandando quale di questi tre film possa essere languido, sì, come dice la nostra amica.
1: È una cosa
3: non lo so.
1: No, è una cosa pazzesca.
3: Sinceramente non ci sono appigli sparati a caso.
1: Beh, allora, languido, lento, tre linee narrative.
3: Forse
1: ce
3: quello.
1: Le hanno tutti.
3: Il Signore degli Anelli ne ha 18 di linee narrative.
1: Avatar ne ha una e Odissea dello spazio anche ne ha diverse. Comunque una via di mezzo tra l'ipnotico e l'immensamente noioso.
3: Questo è per ricordarci che comunque c'è speranza per tutti. Anche uno di questi film ha avuto una recensione brutta.
1: Vi aiuto dicendovi che è stato candidato a tre Oscar, quindi allora 342 342 2190, il più veloce o la più veloce si porta a casa la Capital Box.

0: Buongiorno Capital, adesso ci spostiamo a Napoli da colui che forse ha vinto il Capital Game questa mattina, ovvero Mirko. Ciao Mirko!
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Mirko, allora facciamo così, perché visto che non è detto che tu abbia la risposta corretta in tasca, prima te la faccio dare e poi volevo dire una cosa, perché va a vantaggio del nostro Gianni Faluomo, che è un coach perfetto. Allora, intanto stiamo parlando di un film che è stato recensito sul New York Times come languido, lento, tre linee narrative che non si collegano, una via di mezzo tra l'ipnotico e l'immensamente noioso, e tra Il Signore degli Anelli, Avatar e 2001 Odissea nello spazio. Il film che si riferisce a questa recensione è
1: 2001 Odissea nello spazio.
2: E allora, la cosa incredibile, voi dovete sapere che Mirko partecipa sempre al quiz, al Capital Game, e venerdì, verso la fine della puntata, Gianni ha detto: mi raccomando Mirko, non scrivere tutta la risposta, quindi 2001, scrivi una cosa veloce, di modo tale che tu possa essere il più veloce. Oh, è andata così Mirko?
1: Sì, ho seguito.
0: Ma soprattutto sei tu quel Mirko, perché non siamo sicurissimi.
2: Ma
0: magari
2: sì,
0: ce ne sono due.
2: Sì.
1: Certo, sono io.
0: Esatto, sei
1: io.
0: Tu.
2: Brava.
3: Scriveva una mezza autobiografia prima, non rispondeva.
0: Vedi che è andata bene, bravo. Mirko. Senti, posso chiederti cosa fai nella vita? Se stai andando al lavoro adesso?
1: Sì, sto andando al lavoro e lavoro in una ditta edile.
0: Ok, quindi tra poco esci?
1: No, tra poco inizio.
0: Tra poco esci di casa, intendevo.
2: È già lì.
0: Io ti immaginavo ancora a casa,
2: anzi,
0: Mirko.
2: Ha dovuto spostare un appuntamento proprio per partecipare al Capital Game.
0: Allora, hai vinto la nostra Capital Box con dentro tutti i gadget di Radio Capital, che arriverà direttamente a casa tua.
1: E ha realizzato un sogno.
2: Grande Mirko, ti favamo per te, soprattutto Gianni Faluomo credeva in te. Bravissimo Mirko, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te Mirko, buon lavoro, buona settimana.
1: Grazie mille.
2: Ciao.

0: Beh, non c'è titolo migliore, Anger Never Dies, perché la rabbia dei nostri ascoltatori non muore dopo il Capital Game, no. Arrivano solo le polemiche.
1: Ma che polemiche? Vai, sentiamo.
2: Vabbè, però, caspita, vabbè, l'avevo azzeccata sto giro.
0: Sei
2: primo
0: sicuro?
2: Colpo.
1: Sì. Dai, Massimo, tieni
2: cambierò radio.
0: Cambierà radio, ha detto, non esageriamo.
1: Non si molla.
0: Anche perché la Capital Box ce l'abbiamo solo noi.
1: Prima cosa, e seconda cosa, c'è la DJ Box.
3: Se non accettiamo i canti morali.
1: Peraltro, bravo, questi mezzucci.
0: Gianni si sente preso in causa.
1: Però dai un messaggio motivazionale, anche solo a Mirko l'hai dato.
0: C'è anche Vale che si lamenta. Vuoi sentirla,
4: sì,
0: Gianni?
4: Vai. Non ci posso credere, ma avevo dato la risposta giusta. Ma com'è possibile? Ma cos'è questo? Flash? Ma no, ma non è giusto. Ma dai, no, vado a piangere.
1: Dai, tenete duro, ragazzi.
0: Lei va a piangere, non va a cambiare radio.
3: Però Vale, che ha detto che si sta allenando, in realtà sta peggiorando. Perché venerdì è arrivata terza, oggi settima, fra quelli che hanno dato la risposta giusta.
1: Vale,
0: che
1: su,
0: comunque
1: dai.
0: Settima è un ottimo risultato.
1: Sì, certo.
0: Quindi grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Tutti coloro che hanno provato a giocare, anche quelli che non hanno vinto, domani si riprova.
1: Si rifà.
0: Gianni Folomo in redazione, Sergio Martelli in regia, Francesco Martinelli.
1: Camilla Fraschini.
0: Tra pochissimo le notizie, poi The Breakfast Club. Vi auguriamo buona giornata. Domani ore 6 siamo qua.
5: Ciao la radio.
1: A domani.
0: Ciao.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
8: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Elezioni in Brasile, Bolsonaro Junior vede la vittoria. Il figlio dell'ex presidente di estrema destra ora agli arresti perché condannato per un tentato colpo di Stato e al 47% nel primo turno delle presidenziali. L'attuale presidente Lula al 45%, tutti gli altri candidati erano di centrodestra. Bolsonaro conta per questo di prevalere al ballottaggio. Festeggia tutto il clan Bolsonaro, eletti per incarichi nazionali o regionali, la moglie di Jair, Michele, i figli Carlos e Jair Renan, il fratello Renato. Gli Stati Uniti ritirano i bombardieri B-1 dalla base RAF di Fairford in Inghilterra dopo un supposto tentato attacco terroristico che secondo il governo britannico era stato organizzato dall'Iran. 6 giovani erano stati arrestati, poi rapidamente liberati.

0: Su cauzione, la cronaca, un operaio di 61 anni abbandonato in strada dopo un incidente mortale sul lavoro. A Caivano, Silvia Mobili.
1: Salvatore Calignano, 61 anni, è morto in ospedale a causa delle gravissime ferite. Venerdì intorno alle 13 aveva telefonato alla moglie spiegandole che si trovava sul tetto di un capannone per la posa di una guaina. Due ore più tardi il 118 lo ha trovato agonizzante su una carreggiata isolata, lontano dal luogo dove stava lavorando. Il sospetto della famiglia è che ci sia stato un tentativo di depistaggio, come spiega il nipote.
2: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza. I suoi colleghi, invece di soccorrerlo subito, lo hanno spostato per nascondere le loro responsabilità.
1: Emerge che Calignano è stato assunto il giorno prima dell'incidente, una circostanza, dice il legale della famiglia, molto sospetta.
0: A Torino un uomo tenta di strangolare la compagna, lei si salva rifugiandosi dai vicini con la figlia di un anno, poi l'uomo 37 anni si è gettato dal decimo piano. La battaglia per MPS, Delfin si schiera con Intesa, la holding della famiglia Del Vecchio ha scelto di mettere la propria partecipazione del 17% a disposizione dell'operazione promossa da Intesa. Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain in Formula 1, gara pazzesca tra pioggia, software delle auto in tilt, scelte degli pneumatici, una giornata favorevole per Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale.
3: Credo che oggi ho massimizzato, non avevamo il passo di Max, però credo che sul bagnato andavo bene, però sull'asciutto ci mancava rispetto
0: Ferrari,
3: a Max.
0: Ferrari sul podio con Hamilton terzo, quarta l'altra rossa, quella di Leclerc. Ciclismo, Evenepoel vince il titolo europeo in Slovenia, beffato al photo finish Ciccone, questione di millimetri, terzo l'altro azzurro Scaroni. Nations League stasera si gioca Italia Turchia. Capital News torna alle 8.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su Bertolotto.it.

0: C'è una sola agenzia di scommesse a Zola Predosa, un posto anonimo, monocorde, senza colore.
1: Signore e signori, Zola Predosa, un posto anonimo, monocorde, ma non è senza colore. Partiamo.
2: Radio Capital. Breakfast Club.
1: Quello che in gergo tecnico si chiama fuoco amico. No. Repubblica Bologna sì, mette davvero, nelle sua home page la descrizione di Zola Predosa come un posto anonimo, monocorde senza colore. E allora spazio a chi è nato a Zola Predosa, però, chi ha combattuto per uscire e per dare anche però, un po' di colore a questa città.
3: Prima cosa, rispettiamo il protocollo. Questo è The Breakfast Club.
4: Vabbè,
3: buongiorno
4: sì,
3: da
4: buongiorno,
3: Riccardo Quadrano.
4: Buongiorno. Buongiorno da Imma Baccellieri di Zola Predosa.
1: Andrea Lucatello di Lugano.
3: Buongiorno al nostro Sergio Martelli, regia, Simone Di Gregorio, che ritroviamo in redazione. Perché parliamo di Zola Predosa? Perché Zola Predosa è al centro dei nostri pensieri e delle nostre chiacchierate questa mattina, in questo lunedì 5 di ottobre. Perché appunto in questo approfondimento di Repubblica si parla del gioco d'azzardo e si scopre che ci sono due paesini come Zola Predosa
4: allora,
3: e Calderara.
4: Paesini, stai calmo innanzitutto, perché paesino
3: 20.000 abitanti, no, più o meno,
4: sì,
3: poco meno,
4: un po' meno.
3: E Calderara, che sono considerati i paesi da record nel gioco online, dove l'azzardo muove 79 milioni l'anno, e si valuta che a Zola Predosa in media ogni abitante giochi 7.000 euro.
1: 7.000 euro.
4: Ma non sono più abitante di Zola.
1: Però noi contestiamo, miseria. Mi sì, spieghi dove prendi questi 7.000 euro che ti giochi?
3: Dove fai?
1: Te, i tuoi fratelli, i gemelli, tua madre, tuo padre, tutta la famiglia.
4: La grandezza della mia famiglia contribuiamo. No, allora la notizia è molto seria e molto grave.
1: Chi è che gioca nella tua famiglia?
4: No, nessuno.
3: Apparentemente. Gli unici a Zola Predosa che evidentemente non giocano.
1: Allora aspetta, però dobbiamo dire dobbiamo salutare Giorgio Burrello, lo conosci?
4: No, non lo conosco.
1: Giorgino,
4: allora, e anzi lo invito a fare un giro nelle meravigliose colline di Zola Predosa, che non sono anonime, capito, non sono monocorde, non sono
1: senza colline, vuol dire che esci fuori.
4: No, no, beh sì.
1: Però in città, se uno entra, intanto si paga un ingresso. No, se ogni tanto ci sono le città che ti chiedono.
4: Noi siamo molto democratici, accogliamo tutti, quindi okay, puoi entrare a Zola Predosa senza dover pagare.
1: Allora,
4: il biglietto.
1: Dovendo dire cinque cose da vedere a Zola.
3: Allora, innanzitutto, siccome arrivano messaggi al 342-342-2190, leggo subito quello di Guido che dice: ma come? Io ci ho vissuto dal 75 all'86 ed è un posto bellissimo.
4: Grazie,
1: erano altri tempi.
4: Ma sì, infatti lo è. Ma allora, prima di tutto è la patria di Ottorino Respighi, grandissimo compositore. Peraltro poi in realtà ha dedicato buona parte della sua produzione musicale
3: a Roma. Sì, vero.
4: Come è stato, l'ha scoperto proprio il nostro Simone Di Gregorio, perché io mi vantavo della grande talento di Ottorino Respighi per poi scoprire che ha scritto tutto
3: tante cose su Roma, è vero.
1: Senti, leggo di Cave di Gesso, mi confermi?
4: Certo, sì, molto bella anche la Palazzo Albergati, le vigne di Zola
1: Predosa. Qual è il festival internazionale più importante? Quello della
4: mortadella.
1: Signori, si è festa,
4: ma viene prodotta lì, no? È la terra di produzione di vino e di salumi, non so, io davvero non so neanche descrivervi quanti colori si

0: possono incontrare a Zola Predosa.
1: Ma possono incontrare peraltro anche tante spezie e condimenti, perché Zola Predosa ospita anche, è una cosa serissima, perché dovete ridere, ospita anche una famosa azienda che inizia con la C e finisce con la A, che è quella che trovate nella grande distribuzione con i suoi vasetti di vetro che contengono il prezzemolo, il basilico, certo, l'origano, tutta
2: stanno,
1: questa cosa.
2: Stanno già intervenendo i nostri ascoltatori?
1: Vogliamo c'è sentire? Già qualcosa,
2: c'è già qualcosa, se vuole ce lo puoi fare.
3: Ma non negarlo, a Bologna Zola Predosa è chiamata zona pietosa.
2: No!
3: Ci sarà un perché, no? Però è molto carina, le do ragione.
2: Allora, ciao, Massimo. Stiamo scoprendo, non lo so, un paese molto diverso da quello descritto da Imma in questi anni. È un paese di ludopatici, triste, senza possibilità di scampo. Dove però si mangia dell'ottima mortadella. E questa è la descrizione che ne fa, diciamo, il giornalismo italiano.
0: C'è un fatto di cronaca brutto relativo, certo, appunto serio, a questa ludopatia. Sono dati innegabili. Detto ciò, in realtà le bellezze del mio paese io vi invito a scoprirle, come tutta la provincia di
2: c'è
0: Bologna.
2: C'è il pignoletto, il c'è vino pignoletto.
1: Beh, buonissimo,
2: c'è la torta di riso, borlenghi. Che cos'è le borlenghi?
0: Non so come descriverlo, è una specie di pasta croccante con dentro dei pezzi di salsiccia, oppure si può fare con lo stracchino, molto buoni. Beh, molto buono, nutrienti, diciamo.
1: Registriamo comunque la preoccupazione del sindaco di Zola Predosa, Davide Dall'Omo, che ha detto di aver segnalato più volte questo caso, appunto, di per le eccessive giocate alla Guardia di Finanza, esprimendo appunto un po' di preoccupazione e aggiungendo che però chi gioca, si dice, si tratta di persone molto facoltose, dice il sindaco.
0: Ecco, vedi, quindi diciamo
1: l'oligarchia di Zola Predosa è quella che più di altre si presta a questo tipo di attività.
2: Allora, avete un posto anonimo, monocorde, senza colore, peggio di Zola Predosa? Ditecela, perché se è molto importante.
1: Vediamo un po'.
2: Noi siamo
1: funziona.
2: A favore di Zola Predosa, siamo grandi tifosi.
0: Ma mi ha invitato tra l'altro tante volte nelle mie colline, perché io abito proprio nella parte un po' così, un po' più verde.
1: Prima o poi verremo nella tua tenuta.
2: Lei il salotto c'ha la slot machine,
0: no, no, no, dai.
2: Invece del biliardo, in ogni casa compare quella. Vabbè, ma
0: tanti libri invece.
4: Non voglio più cultura.

0: ma il pignoletto l'hanno chiamato così in onore di Imma?
1: Battutona,
2: perché non sono, perché sono pignola?
3: Per la pignoleria. Beh, sì,
2: sì. No,
1: la pignoleria di Imma.
2: Ma non ho manco capita la battuta.
1: Zola Predosa descritta, ricordiamo, da Repubblica a Bologna come un posto anonimo, grigio, eccetera.
3: Monocorde, senza colore.
1: Sentiamo il resto d'Italia come risponde.
4: Comunque, diciamo la verità, tutti quelli di Zola e zone limitrofe, per divertirsi dove vengono, in Romagna.
3: Attenzione.
1: Attenzione, questa è una sfida, un'aura.
2: Guarda, cioè vicinissimo a Bologna, magari qualcuno va anche in Romagna, soprattutto l'estate, però adesso sì, dire
1: a ognuno la sua, diciamo, il suo territorio.
2: Guarda che
1: un altro messaggio.
5: Pozzo d'Adda, provincia di Milano, non c'è proprio nulla. C'erano due o tre negozietti, adesso neanche quelli.
3: Vabbè, Pozzo d'Adda.
5: Buongiorno da Roberto.
3: Registriamo questa segnalazione di Roberto sul
2: Pozzo. Tra l'altro ci scrivono anche da San Giovanni Rotondo, come, non so, dicono molto grigio e monocorde, visto che il turismo religioso sta venendo meno, perché sappiamo, no, dove c'è il pellegrinaggio per Padre Pio.
3: Per Padre Pio. Cioè, tra l'altro io volevo registrare anche questo messaggio corredato da foto di Daniel, che dice: il mio posto monocolore di oggi è Bangkok nel traffico. Ci ha mandato una foto in tempo reale della capitale della Thailandia, sotto la pioggia, immagino anche con un tasso di umidità che superi il 100%, perché sappiamo
1: Daniel,
3: quei posti lì, soprattutto quando piove, sono veramente quasi invivibili.
1: Cosa fai lì, Daniel?
3: Perché sei un trasportatore?
2: Forse lavora, certo.
1: Allora, quanto costano le case a Zola Predosa?
2: Parecchio, parecchio, perché anche Bologna e provincia sono interessati da questo fenomeno, da questa tendenza, che ora riguarda un po' tutta Europa, del grandissimo aumento dei prezzi.
1: La Spagna italiana, per grazie.
3: No, però questa mattina a fianco,
2: neanche
3: appunto,
2: per le rivolte, in realtà,
3: a fianco dell'approfondimento sulla situazione delle case in Spagna, la rivolta delle chiavi, no? La chiamata così, che ha portato tantissime persone a manifestare in piazza contro la bocciatura di due decreti voluti dal governo del premier Pedro
2: Sánchez. Alla casa.
1: Sì, tutto sul diritto alla casa. Dallo sfratto di un 87enne.
3: E da lì si è innescata questa protesta veramente fragorosa da parte della Spagna, che probabilmente porterà alle elezioni anticipate, perché Pedro Sánchez a questo punto vuole sfidare la destra, che in qualche modo ha ostacolato con tutte le forze questi due provvedimenti. Proprio nelle prossime ore potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale delle elezioni anticipate in Spagna, ma come leggiamo anche da Repubblica, che fa un approfondimento, un focus, l'emergenza alloggi, come diceva poco fa Imma, investe tutta Europa, con 3 milioni in crisi nel nostro paese, in Italia.
2: Sì, e sappiamo che è una questione che politicamente è molto cavalcata dalla sinistra, pensiamo in Germania, a Berlino, dove la sindaca ha vinto parlando proprio di una maggiore messa a disposizione di case di edilizia popolare, perché la questione è evidentemente molto importante. Oggi ci sono dei dati anche dal Sole 24 Ore che dicono che sono aumentati di oltre il 30% negli ultimi 7 anni le porzioni di case in affitto, perché molte persone, anche adulte di oltre superati i 30 anni, non riescono ad acquistare una casa, non riescono a vivere più da soli per i prezzi molto alti degli affitti, e quindi continuano a abitare in case condivise, no? E poi c'è il grande discorso del necessario aiuto da parte dei genitori, almeno qui in Italia è così. È vero che ci sono molti proprietari di case, rispetto ad altri paesi europei quasi il 70% ha una casa di proprietà, ma senza l'aiuto da parte dei genitori, per la mia generazione posso dire, è quasi impossibile poter poi fare il passo che porta da una casa in affitto a una casa di proprietà.
1: È un problema completamente non solo spagnolo, italiano, è un problema europeo, tant'è che appunto Repubblica oggi ci mette un focus sopra l'emergenza alloggi, 3 milioni in Italia, 3 milioni in crisi, però è un problema che investe tutta Europa, e mano a mano si sta in qualche modo allargando. Il problema è che ogni governo si muove con sensibilità e con iniziative diverse, no? Non sempre efficaci.
2: Eh sì, perché uno degli argomenti che bisogna introdurre in questo discorso sono gli affitti per i turisti, che hanno completamente cambiato proprio il panorama delle residenze nelle grandi città. Vi do soltanto un ultimo dato: negli ultimi 10 anni sono calate le case per i lunghi affitti di circa il 40%, cioè un numero spropositato, e le domande sono rimaste le stesse.
3: E vogliamo ricordare anche questa clamorosa e scenografica iniziativa che è tornata a Milano, iniziativa di protesta con gli studenti universitari che sono tornati a piazzare le tende davanti agli Atenei, proprio per sottolineare e denunciare l'assenza di posti letto e soprattutto il caro affitti, che si fa sentire come
1: cercando
3: sempre.
1: Anche di parlare con i rettori, insomma, di avere un riferimento, ma ecco.

0: quando scattano le proteste riguardano solo gli universitari, no?
1: Per il resto, in Italia insomma... prevalentemente sì, in Spagna no, tant'è che in alcuni paesi si è arrivato al blocco di piattaforme per gli affitti turistici, è il caso di Barcellona per esempio, dove non si può più, cioè c'è un limite su questo proprio per il

0: io temo che uno dei problemi sia il fatto che negli affitti lunghi, se c'è qualche problema, poi prima di riuscire a sfrattare le persone che stanno dentro ci vogliono anni.
1: Infatti, vedi?
0: E quindi è molto più comodo avere affitti brevi.
1: Ecco perché, vedi? La famosa paura italiana, che chi entra dentro casa poi non se ne va più.
2: Ecco,
1: non
2: forse però dovremmo anche ammettere che uno dei valori fondamentali per cui si preferiscono gli affitti brevi è anche economico. Non dobbiamo mentire su questo. Cioè, no, adesso molti proprietari rispondono, ragazzi, che è difficile lo sgombero.
1: Ma quanti sono quelli che occupano effettivamente le case rispetto agli
2: poi
1: affitti,
2: è giusto tutelare i proprietari di casa, ma è giusto anche tutelare chi si trova a avere una casa in affitto a 800 euro senza alcun riguardo verso le condizioni di quella
3: casa. Allora, i prezzi,
2: no?
3: L'abbiamo detto, sono fuori controllo e spesso irricevibili, come si dice in questo caso. Va da sé, come diceva Andrea, che va tutelato ovviamente anche
2: ma va tutelata anche l'altra parte.
1: Allora, dite sempre che i ragazzi sono fermi, no? Ormai non scendono più in piazza. Stiamo vedendo come in Spagna siano scesi tantissimi in piazza, in Francia per la scuola e anche in Italia i ragazzi si stanno muovendo tantissimo.
3: Dove?
1: Per Laura Battle.
3: Che cos'è Laura Battle?
1: Ah, ragazzi, Laura Battle, se non lo sapete. Allora, è un trend che in qualche modo sta smuovendo la pigrizia dei ragazzi. Ed è grazie a questo che ripartirà, i giovani di oggi ripartono da Laura. È un trend, praticamente una sfida per stabilire chi ha più aura.
3: Ah, il carisma, sì, chi ha più carisma.
1: Allora, due persone si mettono una di fronte all'altra e fanno pose, gesti, balletti, mosse presi dai meme.
3: Sì.
1: L'obiettivo è farmare aura, cioè accumulare punti mostrando presenza e sicurezza. Facci vedere, Imma, qualche...
3: E il pubblico che è intorno decide sostanzialmente, no? Giudice.
1: Ma ormai stanno nascendo già praticamente sul web anche dei consigli su come fare.
4: Tre mosse che devi conoscere assolutamente se vuoi partecipare ad una gara di aura.
1: Sentiamo.
4: Al primo posto.
2: Questa l'abbiamo.
4: E in più, se sei scarico di aura e vuoi ricaricarla un po' come Goku,

0: Ed è fatto velocemente.
1: Impacted. Questa è una mossa molto importante.
2: Vedete di fare wow,
0: sia un salto.
1: Che diciamo.
2: Come se quando esultava Cristiano Ronaldo.
0: Sì, bravo, bravissimo.
1: Se invece vuoi attaccare, attacchi. Al terzo posto.
0: Terzo posto.
1: Il ruggito. Una mossa che va fatta assolutamente solo se l'avversario sta per finire tutta la sua aura. Deve
0: certo.
1: Il colpo di grazia.
2: Ragazzi.
0: Ma solo tu li hai perché visti questi, dai. Mano,
3: perché è nato ora mio figlio?
4: Ma tuo figlio lo sa fare la dub, quindi.
3: Beh, sì, sa
0: no,
3: fare la
0: secondo
3: dub,
0: me tuo figlio quella... sa fare bene il ruggito.
3: Perché ancora Leone. Non lo sa, Leone. Se sveglio Leone adesso, esatto. Ma amore mio sa fare 6-7.
2: 6-7.
3: 6-7, che questi ragazzi riescono a vedere i numeri 6-7 in qualunque situazione, anche certo. Se tu stai facendo una cosa importante, loro si bloccano.
2: Però
3: perché il loro
2: stato...
3: cervello è programmato solo per vedere 6-7.
2: Mi è stato comunicato non più tardi di ieri che 6-7 è un po' in flessione. È un po' in declino come
0: adesso
2: atteggiamento.
0: C'è il
2: no, non c'è, c'è questo gesto che non si può, c'è questo gesto di
3: con
2: schiacciare
3: pollice e indice
2: più volte quando si vuole sottolineare una cosa positiva che viene fatta da chi ti è.
0: Però senza nessuna parola, è solo un gesto. Però.
2: Si fa così, si batte l'indice sul pollice.
3: Forse siamo morti e questo è l'inferno, ragazzi, non lo so perché non vedo altra spiegazione per Laura. Incredibile. Vai Vasco, dici

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Ener.

0: il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su noenergy.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Beamer. Energia positiva.
6: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Qual è la compagnia più bella che ci sia?
8: Il Gruffalò e i suoi amici.
7: La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
9: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Quando Maurizio Crozza torna...
15: È tutto pronto?
14: Si sente.
15: Vado subito al punto.
16: E chi? De che? Ma de quando? De come?
15: E non lo so.
17: E come non lo sa?
15: Hai capito?
17: Veramente no. No.
18: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
15: Ma che... Ci siamo capiti.
16: No. Grazie a tutti,
17: no,
16: davvero.
17: No.
16: Grazie.
17: No.
16: Graziella e grazie...
17: No, presidente.
16: Tante, dai.
19: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
20: Sostituiscio!
21: Leo, si dice sostituiscilo!
20: Sostituiscio!
22: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con l'Idos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
23: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Tots alle 7.38 su Radio Capital con Andrea, Riccardo e Imma. E diciamo, ieri c'è stato un evento televisivo tra cronaca e dolore, che è quello di Garlasco,
1: sì.
0: Perché i Poggi sono andati in TV a parlare da Silvia Toffanin.
2: Sì, verissimo.
1: Beh, diciamo, è stato comunque un colpo da un punto di vista giornalistico, indubbiamente, perché mamma Rita e papà Giuseppe, appunto i genitori di Chiara Poggi, hanno rotto un silenzio che durava da diverso tempo. Lo hanno fatto peraltro in modo diretto, in un salotto televisivo. In molti si sono chiesti perché lì e non in trasmissioni che fanno dell'approfondimento sul caso di Garlasco il loro tratto distintivo. Forse ce ne sono anche troppe, anche con toni sbagliati.
2: Forse anche quello il motivo per cui hanno scelto un programma che magari, a loro modo di vedere, non ha ripreso ogni minimo dettaglio sulla storia.
0: Un po' particolare, sì, come scelta comunque.
2: Certo.
0: Ogni scelta è lecita. Naturalmente il punto, uno dei punti centrali, è perché loro non sposano la linea della procura, che dovrebbe avere comunque in mano qualche elemento in più per chiedere, ancora non è stato fatto tecnicamente, per chiedere però il rinvio a giudizio di Sempio.
1: E ricordiamo che comunque per la giustizia italiana, ed evidentemente anche per i genitori di Chiara, c'è un colpevole, che è Alberto Stasi, che sta finendo di scontare la sua pena. Adesso è in regime di semilibertà.
0: Ha finito, diciamo.
1: Esatto. Vogliamo sentire allora uno dei passaggi che abbiamo isolato di questo intervento dei genitori di Chiara Poggi a Verissimo, la Silvia Toffanini, che riguarda proprio la presunta colpevolezza di Sempio per quanto riguarda la procura di Pavia, e quindi la possibilità di riaprire un caso che, lo ricordiamo, per la giustizia è chiuso perché la sentenza di Stasi è una sentenza passata in giudicato. Sentiamo.
3: Voi siete spesso attaccati perché dicono che non cambiate idea su Alberto Stasi.
4: Ma non è che non vogliamo cambiare idea.
5: Per noi vale la sentenza, quello che ci ha detto la sentenza. La sentenza dello Stato italiano. Quindi per noi vale quella. Quando lo Stato italiano ci dirà qualcos'altro, la giustizia italiana ci dirà qualcos'altro, noi ne prenderemo.
0: Beh,
1: vogliamo dire che c'è stata una piccola apertura, un atteggiamento un po' più morbido rispetto alle recenti dichiarazioni.
2: Ma le recenti dichiarazioni erano state, esatto, appunto, quelle di dire che non si sarebbero costituiti parte civile.
1: Sì.
2: Ecco, questo al processo,
1: che è però una cosa significativa.
2: Cioè, io trovo paradossale che siamo tutti qui ad accusare questa famiglia che semplicemente fa una valutazione state emesse e non prende in considerazione, non dà del colpevole a una persona che non ha neanche iniziato
1: allora
2: un processo.
1: Possiamo capire i tormenti della famiglia Poggi, che sono assolutamente indicibili, e su questo

0: tutti d'accordo, anche se immedesimarsi può farci avvicinare a certe sensazioni ma non viverle evidentemente. Però non si può non prendere in considerazione l'ipotesi che c'è un'altra indagine fatta da un'altra procura che avrebbe altri indizi di colpevolezza nei confronti di Sempio, aspettando ovviamente che arrivi anche la richiesta di rinvio a giudizio.
1: Hanno scelto di andare a Verissimo con Silvia Toffanin, che secondo me a un certo punto trasforma la cronaca così in un programma del dolore.
2: Cosa direbbe oggi a sua figlia se avesse la possibilità di parlarle?
1: Ecco, questa è una domanda assurda, sì, secondo me, veramente assurda in un contesto del genere, però ognuno è libero di fare la televisione che vuole.

0: I genitori di Chiara non sposano la linea della procura perché avevano chiuso la scatola. Quel che c'era dentro, giusto, sbagliato, bello e brutto, la scatola era chiusa, il dolore aveva iniziato, la ferita a cicatrizzarsi.
1: Ok, e questa è la lettura.
2: Ci sta come lettura.
3: Beh, è una cosa che hanno detto anche loro, no? Di aver un dolore continuo per dover vedere quelle immagini risalenti a quell'omicidio di 19 anni fa.
2: Allora, e molti invece puntano sul discorso economico, lo dicono senza mezzi termini anche ai nostri ascoltatori. Siccome è stato stabilito anche quello che dovrebbe essere il risarcimento
3: come
2: di,
3: è presente
2: di
3: in ogni
2: Stasi,
3: processo
2: nei
3: parte.
2: Confronti della famiglia di Chiara Poggi, molti dicono: guardate, che non vogliono tornare indietro perché a quel punto potrebbero essere costretti a restituire quanto ricevuto finora. Abbiamo fatto una piccola verifica nei giorni scorsi, abbiamo scoperto che non è un meccanismo automatico, non è detto che sia così, può essere una soluzione ma non è detto che sia così. Comunque, interpellati anche su questo argomento, i genitori di Chiara Poggi hanno risposto così.
4: Hanno parlato anche del risarcimento che in caso dovreste ridare.
5: Certo, il risarcimento se da ridare lo ridiamo, così che ariamo, se non ne dicono tutti. Il risarcimento, esatto. C'è un conto corrente intestato a tutte e tre, io, mia moglie e mio figlio. Attualmente, a parte una determinata cifra che spontaneamente la signora Elisabetta, la mamma di Alberto, ha dato, adesso l'Alberto ci versa i 2/5 dello stipendio che prende andando a lavorare.
1: Beh, è importante questo, chiaro, chiarito. No?
3: Sì, ma è anche
1: questione.
3: Un po' brutto doverli costringere, no, a questo certo. Tipo di chiarimenti. Davvero, io lo trovo, non so, poco rispettoso del dolore di una famiglia, dover parlare e pensare che non vogliano giustizia per loro figlia per i soldi. Cioè, una cosa che mi dà fastidio anche poterla pronunciare in questi termini.
2: Sì, sono stati toccati degli aspetti che effettivamente rispetto alla vicenda tecnico-giudiziaria, diciamo così, potrebbero essere considerati marginali. Questo era un motivo di curiosità.
1: Quello è il cuore
2: hanno
1: del programma.
2: Hanno risposto i genitori.
3: No, ci mancherebbe, giusto chiederlo.
2: Certo, e l'hanno fatto anche in modo molto netto.

0: 7:52. Perché dico l'ora? Perché l'ora diventerà fondamentale fra un po' di giorni, ne abbiamo ancora un po' davanti, perché lo ricordiamo, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre torna l'ora solare, quindi dovete svegliarvi alle 3, perché è questa cioè, la cosa che tutti dicono di fare. Dove lo dovete mettere l'orologio?
1: La lancetta? Indietro, più luce, meno luce, io non capisco mai.
0: Allora ve lo dico, lo dovete mettere indietro, dovete spostare.
2: Quindi, indietro.
1: Quindi si dormiamo dorme, di più o di meno?
0: Forse di più, se si va indietro.
2: Va indietro nel tempo.
0: Per deduzione. Però attenzione, perché potrebbe essere l'ultima volta che facciamo questa operazione nella nostra vita.
2: I medici sono d'accordo, dice sì. L'unica adatta per l'uomo è quella solare.
0: L'ora
2: è
0: solare.
2: D'accordo anche Donald Trump, che sta facendo una battaglia con un altro però scopo, quello che ci sia più luce per giocare a golf.
0: Bella sta cosa.
1: Giusto, è necessario.
0: Ne parliamo tra poco, eh.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli happy drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza non-stop.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io,
12: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Sono le 8 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Le elezioni in Brasile, Flavio Bolsonaro vince il primo turno delle presidenziali con il 47%, Lula presidente uscente si ferma al 45%, Jean-Paul Bellotto.
16: Flavio Bolsonaro è il figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, ora agli arresti perché condannato a 27 anni per il tentato colpo di Stato proprio ai danni di Lula. Tutti gli altri candidati erano di centrodestra e per questo Bolsonaro Junior conta di prevalere al ballottaggio. Per Bolsonaro le congratulazioni del presidente argentino Milei, i programmi si assomigliano, taglia la spesa pubblica, la promessa di mano dura sulla sicurezza, sostegno a Trump. Festeggia tutto il clan Bolsonaro. Eletti a livello nazionale o regionale la moglie di Jair, Michelle, 2 figli e il fratello. Nello stato di San Paolo la deputata socialista transgender Erika Hilton, rieletta con più di 1,5 milioni di voti. Diventa così la donna più votata al congresso nella storia.
15: Atteso per oggi l'annuncio del primo ministro spagnolo Sanchez su un possibile voto anticipato dopo la bocciatura dei decreti sulla casa. In Ucraina 2 morti e 6 feriti in un doppio attacco missilistico da parte di Mosca nel distretto di Kharkiv, nella regione di Poltava. Un drone russo invece ha colpito una infrastruttura energetica, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ritirati i bombardieri americani dalla base statunitense in Inghilterra, utilizzati per colpire l'Iran dopo un'indagine su un attentato terroristico pianificato presso la base RAF di Fairford. Intanto Teheran avverte: Hormuz resta chiuso se non saranno soddisfatte le nostre richieste.

0: È sotto sequestro il cantiere dove lavorava Salvatore Calignano, l'operaio morto sabato dopo essere stato vittima di una probabile caduta dal tetto. L'uomo era stato soccorso dopo che una telefonata anonima in un terreno vicino aveva detto che c'era un corpo in un terreno vicino al luogo dove lavorava. Il sospetto è che dopo la caduta qualcuno lo abbia spostato. Secondo la moglie, l'uomo lavorava in nero. E a Torino un 37enne ha tentato di strangolare la moglie di 31 anni dopo una lite, poi si è gettato dal balcone di casa al decimo piano. La donna, insieme alla figlia di un anno, è riuscita a rifugiarsi in un appartamento vicino. Siamo al calcio. Troppo lunga e faticosa la pausa di 2 settimane per i giocatori. Roberto Mancini boccia la nuova formula della Nations League con 4 partite ravvicinate. Questa sera per l'Italia l'ultima della serie a Bologna contro la Turchia, e il CT cambierà ancora la formazione rispetto a quella di Parigi, come sempre dando spazio ai giovani.
1: Se un giovane ha delle qualità, delle caratteristiche, penso che gli vada data la possibilità, e solo così possono migliorare.
0: Poi risponde così quando lui 49 anni fa esordì a 16 anni a Bologna.
1: Secondo me potevo omettere gli anni che sono passati, perché ne sono passati un po', sì. No, ma guarda, io sono cresciuto a Bologna, quindi mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese, quando sono qua è una cosa sempre importante per me.
0: Il CT del Portogallo lancia un appello a Ronaldo, che aveva lasciato la nazionale non giocando mai durante la prima vittoria del Portogallo contro la Norvegia. Cristiano Ronaldo può tornare in squadra se lo desidera, ha detto il tecnico Jesus, invitando il giocatore ad un confronto. Alle 9 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

0: Oltre 8 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Ve l'abbiamo anticipato in chiusura della prima ora, manca poco allo spostamento delle lancette, e ogni anno si dice sarà l'ultimo anno che passiamo dall'ora solare all'ora legale, all'ora solare. Intanto dovete capire se mandarla avanti o indietro.
1: In questo caso sarebbe indietro, tra il 24 e il 25 ottobre, e in molti analisti, molti esperti si chiedono se valga la pena di ripassare dall'ora legale all'ora solare. Noi questa mattina vogliamo fare chiarezza, ne parliamo con un esperto, il professore Roberto Manfredini, cronobiologo che insegna medicina interna all'Università di Ferrara. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, è un dibattito che appassiona, ma incide tanto il cambio dell'ora sul corpo, dico, a parte magari la prima settimana, in generale?
3: Guardi, io le posso riferire dati economici del 2019, ovvero sia l'anno in cui la Commissione europea aveva deliberato di abolire il cambio semestrale dell'ora legale e consentire e dare 2 anni di tempo ai Paesi membri per decidere quale mantenere fissa. Poi, come sappiamo, è venuta la pandemia, la guerra, insomma c'è stato qualche fenomeno un pochino più grave. La ricaduta economica per spese sanitarie legate al fatto di cambiare ogni 6 mesi l'ora era pari all'1% del PIL dell'Europa, oltre 130 miliardi di euro.
0: È dovuto a cosa?
3: Non so se ne basta come risposta.
2: Beh, sì, sembra abbastanza importante.
0: Però perché questa ricaduta? Le cose
3: perché
0: principali quali sono?
3: Nelle spese sanitarie, che comprendono sia le dirette che le indirette naturalmente, c'è tutta una serie di patologie che sono più frequenti ovviamente dopo il cambio dell'ora legale della primavera. Questo a cui stiamo per andare incontro è innocuo, praticamente innocuo, quindi non bisogna fare paura veramente a nessuno. Quello pericoloso è il cambio dell'ora legale di marzo, quando si modificano tutta una serie di parametri, non è solo per l'ora di sonno in meno naturalmente, e quindi le dimostrazioni in giro per il mondo sono state per esempio un aumento di malattie cardiovascolari come l'infarto, non so, 5%, un aumento di ictus, un aumento di ricoveri ospedalieri per malattie di vario tipo, psichiatriche, una serie di accessi a pronto soccorso molto aumentati anche per motivi non gravissimi, una serie di incidenti stradali. Il lunedì dopo il cambio dell'ora legale di marzo, io scherzando lo chiamo il lunedì dei carrozzai, in alcuni paesi hanno notato dal 27 al 47% di incidenti stradali in più, non incidenti gravissimi,
1: però comunque il numero fa la differenza,
3: il classico boom, perché sono un attimo distratto, sono meno concentrato, dormito, tutto insieme, visite mediche perse perché dimenticate, questo l'ha pubblicato in Inghilterra, c'è un crogiolo di dati che in tutti insieme danno una spesa incredibile, per cui era stato deciso di battezzare o l'una o l'altra in base a
1: quindi professor Manfredini, per fare chiarezza, così siamo un po' più netti, fra 3 settimane si torna all'ora solare, si mette la lancetta indietro e quindi noi dovremmo tenere sempre questa l'ora solare.
3: Guardi,
1: rispetto alla
3: questo
1: legale.
3: Per gli scienziati io non entro e non pretendo di dare nessun tipo di giudizio definitivo, perché chiaramente le valutazioni possono essere economiche, politiche, insomma ce ne sono tante. Per chi si occupa di ritmi biologici, e per esempio basta guardare in rete i suggerimenti di tutte le accademie o le società mondiali che si occupano di medicina del sonno, per esempio,

0: Sì.
1: Il dato è unanime, ma è anche molto facile da spiegare. La Terra è 5 miliardi di anni che ha una parte del giorno illuminata e una parte buia, e le cellule di qualunque essere vivente, non è solo l'uomo, si regolano con le variazioni della luce. Non gliene frega nulla dell'ora che dice l'orologio.
0: Con l'ora legale ne avremo di meno di luce, questo
1: no,
0: è abbastanza.
1: Ma è proprio una questione di andamento nell'arco della giornata, okay. Non è più il meno, perché poi si bilanciano. Il fatto è che se io dico che adesso è mezzogiorno e invece sono le 8 del mattino, va bene, lo possiamo dire, lo mettiamo per legge e lo decidiamo. Non interessa nulla al nostro organismo, perché guarda e si regola con l'andamento della luce e del buio. Quindi se questo è stato per 5 miliardi di anni e per 60 anni c'è l'ora legale, che è un niente, è un artificio creato per motivi economici che adesso...
2: Ecco, infatti, a proposito dei motivi economici, molti sostengono proprio che per motivi economici conviene l'ora legale, perché fa risparmiare.
3: Sì, fa risparmiare la luce. Per chi lavora nelle grandi aziende, in qualche modo non devi tenere la luce accesa più ore.
1: Guardi, ripeto, non voglio mai andare fuori dal seminato, perché non sono abituato a dire cose non mie, però chiaramente, occupandomi dell'argomento, ho parlato con molti economisti, sono stato a trasmissioni con economisti, eccetera. Io riferisco ciò che mi è stato detto, poi l'ho letto anche recentemente sulla stampa. Fino a 10-15 anni fa poteva avere un valore economico la quantità di energia elettrica risparmiata, il famoso numero di kilowattore che viene pubblicato. Poi è successo che da 2011-12 in poi è cambiato il regime, è diventata la luce LED anziché la luce a bulbo incandescente, che consumava molto di più, quindi la luce LED consuma molto di meno, e d'altra parte il cambio climatico ha fatto sì che i condizionatori ormai non dico che vadano tutto il giorno, ma tenendo la giornata più lunga e più illuminata, chiaramente si spende in condizionatori.
3: Certo.
1: Chi ha fatto i conti precisi degli Stati Uniti e alcuni stati d'Europa si dice che ci potrebbe essere un risparmio dello 0,1%,
2: in
1: grosso modo si dice un pari e patta.
2: Certo,
3: sì, è vero, 0,1%, questo descrivono. Ultimo dato, l'ora legale nel mondo, 70 i paesi che adottano il cambio dell'ora legale, erano 79 nel 2015, quindi qualcuno ha deciso di andare contro questa norma.
0: Vedremo se si arriverà ad una definizione. Intanto ringraziamo il professor Roberto Manfredini per essere stato con noi. Professore, grazie,
1: grazie,
2: buona
1: giornata.
2: Buongiorno, grazie.
0: Grazie.

0: Io quando c'è il cambio dell'ora legale a marzo, signori miei, io ci metto almeno un mesetto ad abituarmi, ma sono veramente uno zombie, sto proprio tachicardica.
1: Vedi?
0: E poi è l'orario che mi piace di più, perché avere più sole durante il giorno è una cosa bellissima. Io sono per la luce. Ciao Alessio.
1: Sì, siamo tutti per la luce. Sì. Il problema è la mattina. A che ora farebbe
2: infatti,
1: l'alba?
2: Allora,
1: sarebbe l'alba? Perché a quel punto mandiamo i ragazzi a scuola col buio.
2: Hanno fatto dei conti.
3: Puoi capire, poverini.
1: Poverini sì. Poverini sì.
2: Sì, perché insomma secondo...
1: Ma è contro i bambini, lo sappiamo, no, però è grave che lei dica questa cosa.
3: Ma
1: mi
3: come
1: dispiace.
3: Ti permetti? Ti
1: no, allora, mi dispiace perché tu li vorresti mandare al buio in queste strade.
3: Allora, io
1: pericolose.
3: Sono d'accordo con Tina, che ci scrive un messaggio di: ma i giovani si adattano a tutti, vanno in discoteca e sono svegli tutta la notte, quindi si sanno adeguare al buio e alla luce.
2: Però siccome sono stati fatti dei conti su quando farebbe giorno se si mantenesse l'ora legale, che è quella che c'è adesso, no, in questi giorni, pensate che a Milano e Torino farebbe giorno dopo le 9, alle 9 a Milano e alle 9.04 più o meno ovviamente a Torino, a Roma sarebbe giorno alle 8.34, 8.23 a Napoli, alle 8.19 a Palermo, comunque sarebbe sicuramente una situazione abbastanza anomala appunto per determinate attività.
3: Guardaci
2: come portare
3: qui, Riccardo,
2: i bambini a scuola.
3: Noi che ci svegliamo
2: per
3: sempre con
2: poca
3: il buio,
2: differenza. Sì.
3: Guarda, siamo splendidi.
1: Allora dice Daniele: non potremmo fare mezz'ora di spostamento? In effetti sì, ci sono paesi nel mondo che lo spostano: India, Sri Lanka, Iran, Afghanistan, eccetera, spostano di mezz'ora.
4: Ok, tutto va bene, ma ragazzi, tutti quelli che prendono i viaggi, gli aerei per andare di qua e di là nel mondo, che hanno tutti i fusi orari, quelli dove li mettiamo? Ciao da Paolo, da Padova.
1: Non so quanto potrebbe rimane, però magari 6 ore invece che 7 in America, cioè cambia poco, però il fuso orario rimane. Vai.
5: Allora, in poche parole, bisogna decidere o una o l'altra, basta decidere, sembra di capire così dal discorso del signore qua. Bisogna decidere una o l'altra.
3: Fine. È proprio così.
2: Tutti... è questo che si cerca, poi ce l'ha spiegato.
3: Ma non c'è una terza strada a questo
2: non
3: punto,
2: credo.
3: Non si può provare.
2: Terzium non datur. Però appunto il professor Manfredini ci diceva proprio questo. Consultando esperti, soprattutto dal punto di vista della medicina, si vuole arrivare ad una definizione, a quanto pare il mondo della scienza si orienta nettamente verso l'ora solare, che è quella che sarà ripristinata a fine mese.
3: Abbiamo parlato di un risparmio economico con l'ora legale, un nostro ascoltatore ci ricorda che c'è anche un risparmio energetico, facendo dei calcoli dice che si possono evitare 145.000 tonnellate di CO2.
2: Fatemi leggere due messaggi al volo arrivati al 342-342-2190, il nostro numero WhatsApp, quello di Ubaldo che la mette sul piano romantico e dice: finalmente potremo ammirare l'alba, mentre per Fabrizio: occhio che l'esperienza nord europea con troppo buio ha fatto scuola in negativo.
1: Certo, questi ragazzi che entrano in aula col buio, che devono
3: sognare i più bravi,
1: la prima ora
3: i più
1: buio.
3: Simpatici, quelli tutti ordinati, questo è l'esempio dei popoli scandinavi, o no, caro Riccardo Quadrano?
2: Sei tu la maestra in questo. Io non...
1: Mario dice: se arriva il sole alle 8 è meglio, così ti svegli piano piano, perché il signorino si può svegliare
2: alle 8,
1: alle 5, ma finalmente
3: è
1: vedrai un
3: buio.
1: Po' di luce.
3: Ma quale
1: beh,
3: luce?
1: Alle 6 comincia ad albeggiare qua a Roma, dai, non è male. Comunque, al momento l'ora solare rimane confermata a fine l'ultima domenica di ottobre.

0: ho la soluzione. Invece che andare a lavorare la mattina alle 8, si va a scuola alle 8, si va a scuola alle 10, si va a lavorare alle 10, si accorciano le giornate lavorative, quindi c'è un po' di sole anche verso sera e siamo tutti meglio, come in teoria ci avevano raccontato, di lavorare tutti meno per stare tutti meglio. Quindi, ecco, questa sarebbe proprio un'ottima occasione.
1: A che ora facciamo uscire?
2: A che ora dovrebbe iniziare?
1: Appunto, alle 10.
2: Per la felicità di dalle 10.
3: Mezzanotte.
1: Soprattutto sti ragazzi, ecco che li facciamo uscire da scuola.
3: Guardate che è l'esempio della Spagna, dove sappiamo che tutti gli orari di pranzo e di cena sono spostati e anche l'inizio delle attività commerciali arriva un po' più tardi e mi sembra vivano benissimo.
1: Va bene.
4: Nei paesi scandinavi c'è un altro, nonostante ci sia un welfare che funziona alla grande, l'economia, tutto bello, tutto d'oro, tutto boom, c'è un percentuale di suicidi pare proprio legata alla mancanza del sole e del beneficio che il sole ha sull'umore. Marina da Roma.
2: Sono paesi dove si beve un sacco.
1: Lo dico apertamente, è la scusa un po' becera che sto utilizzando da diversi anni per fare un po' di sbarramento all'ipotesi di andare a visitare quei paesi. Ho finito poi le scuse.
3: Ma caro Riccardo, tu
1: poi
3: per la tua cara settimana che passerai lì peraltro in estate quando il sole è presente tutto il giorno.
1: Che non c'è il buio.
3: Quindi credo che tu possa andare sereno e vivere con serenità questa vacanza.
2: Allora il problema c'è, tant'è che Trump ne ha parlato e lui ha messo l'accento, pensate, su milioni di persone costrette a girare per casa per sistemare gli orologi. Queste immagini di questi vecchietti che devono rimettere le mani. Trump si sta occupando di dolore e dice è deprimente rientrare a casa quando fuori è già buio.
3: Sappiamo che c'è solo un orologio che non riusciamo sistemare, quello della macchina.
1: Quello della macchina, se non si aggiorna automaticamente.
3: Funziona solo 6 mesi l'anno.
2: Poi c'è lo sport, Trump ha citato esplicitamente golf e tennis sostenendo che il ritorno all'ora solare riduce il tempo disponibile sui green e sui campi per giocare.
1: Per golf
3: questo è un problema reale, perché il presidente degli Stati Uniti se non gioca a golf è nervoso, quindi dobbiamo tutelarlo.
1: Il golf è uno sport che con la luce artificiale ha poco a che fare, indubbiamente,
2: è un problema
1: impossibile
2: serio.

0: The Breakfast Club.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
4: Con ESI il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io,
8: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?

0: zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
0: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: America, le 8.36 su Radio Capital. Amare l'intelligenza artificiale. In America tantissimi giovani, il 10%, sì, non frequenta più le persone perché preferisce relazionarsi con bot.
1: Con chi non c'è realmente dall'altra parte.
0: Però sembra che ci sia con queste voci sempre più flautate che ti ipnotizzano e che in qualche modo ti rispondono, ti danno quasi sempre ragione, dobbiamo dirlo.
2: Sì, infatti viene raccontato oggi in un articolo del Corriere della Sera di come anche a livello di algoritmi molte intelligenze artificiali vengono costruite proprio per essere più emotive, quindi non semplicemente rispondere a domande, ma anche l'idea un po' di creare un rapporto. So che sembra paradossale poterlo dire in questo modo, ma è così, e quando parliamo di questi argomenti citiamo sempre un film molto bello che è Lei, nel suo titolo originale, dove viene ipotizzato e previsto proprio un rapporto tra un uomo depresso e una intelligenza artificiale. E oggi è interessante in questo articolo perché viene detto il finale però cambia perché è difficile che l'intelligenza artificiale ci abbandoni, è stata proprio creata perché
1: per starci vicino,
2: maggiore il legame, maggiore il guadagno, perché ricordiamo

0: Ricordiamoci che c'è anche questo nel momento in cui vengono sviluppati questi sistemi.
1: Stiamo parlando di un film peraltro di 13 anni
0: sì,
1: fa. A 13 anni di distanza è stato tutto un po' affinato e raffinato.
2: C'era ancora prima Alberto Sordi, che non c'era.
1: Io
2: la
1: e Caterina, come no, certo, lo ricordiamo.
2: Allora, si propongono come il partner perfetto, disponibile in ogni momento, ti dà sempre ragione, ti consola, non chiede nulla in cambio.
1: E qui dovresti avere il dubbio.
2: Esatto,
1: si dovrebbe insufflare il dubbio che evidentemente c'è qualcosa che va oltre l'umano. No, evidentemente.
0: Secondo questi dati che vengono riportati soprattutto dagli Stati Uniti, sono gli uomini a fare un utilizzo più relazionale con l'intelligenza artificiale. Questo vale per gli Stati Uniti e anche il Giappone, dove c'è proprio questo problema di interazioni sempre più frequenti con l'intelligenza artificiale, a cui proprio confidare problemi personali e non solo richieste magari un po' più tecniche.
1: Non so quanto dare credito a queste dichiarazioni di Mustafa Sulaiman, che è il CEO di Microsoft, quindi comunque una persona che mastica quotidianamente di questa materia, che ha detto che fra 5 anni tutti avremo un bot per
2: un
1: noi
2: bot,
1: ci accompagneremo a queste figure che stanno nascendo in questo momento. Ragazzi, 5 anni è dietro l'angolo, non stiamo parlando di situazioni
0: così
1: lontane
0: nel tempo. Ma non è neanche un futuro poi così inimmaginabile,
1: così
0: se pensiamo a quanto uso già facciamo di questo tipo di assistenti vocali.
2: Sì, la chiamano un po' l'economia dell'intimità, no? Perché si sviluppa tutto business creato sull'empatia che delle macchine prima non ti davano e ora ti danno.
1: Io non so come il riferimento.
2: Non si deve demonizzare, secondo me,
1: no.
2: Può essere anche molto.
1: Però
2: utile.
1: La domanda è questa, se la pone anche l'articolo del Corriere della Sera di questa mattina. Andando a vedere anche l'altra tecnologia che c'è stata finora, che indubbiamente ci ha semplificato la vita, perché dobbiamo dirlo, alcuni prodotti l'hanno fatto. Questo sarà così, cioè sarà così anche per questo tipo di intelligenza artificiale?
2: O
1: ce la complicherà?
2: O c'è una trappola?
0: Beh, sicuramente va incontro a un'esigenza. I numeri che citava prima Andrea parlano di un 10% di giovani americani che non frequentano più altre persone, ed è una tendenza che riconosciamo a, come punto di partenza, un po' gli anni del Covid, dove si fa più fatica, ci si chiude un po' più in se stessi dopo quel trauma che è stato il Covid. E non solo negli Stati Uniti, poi questi sono dati che parlano di quella società, ma forse possiamo ritrovare un po' anche in ciò che vediamo qui in Italia.
1: Sì, indubbiamente l'interazione soprattutto fra i giovani è l'aspetto che preoccupa di più e che, come diceva prima, si è sviluppato in situazioni di emergenza come è stato con la pandemia, però poi si è radicato e questo potrebbe rappresentare un problema per l'immediato futuro.
2: Sì, non solo la sfera emotiva, quando il bot ti assiste nello studio, nel lavoro, la sua compiacenza, dicono gli esperti, può alterare l'apprendimento, può arrovinare il business.
0: Ma è bello uno che ti dice hai ragione,
2: hai ragione.
0: Hai ragione.

0: Ma ti dirò che io, che ho 58 anni, tra qualche giorno 59, non mi dispiacerebbe una badante bot, perché sono così gentili, sì, così disponibili, non ti fregano, fanno tutto quello che vuoi tu, puoi fargli anche mille volte la stessa richiesta che non ti sgridano, se ti rintroni. E a me, io la trovo come un'evoluzione questa, no?
1: In effetti in ambito sanitario viene utilizzata, sì, no? In alcuni ospedali anche come ufficio informazione, insomma, avete questi robottini, siamo a livello basico naturalmente, però ti danno questo approccio, sì, qui.
2: Ma scusate, io ho solo una domanda, ma a 59 anni mica c'è bisogno della badante?
3: No, magari non
1: mica,
3: per lei.
1: Mica per lei.
2: Ah, ok, però ti pensavo.
1: Oppure magari il concetto.
2: No, ma infatti era proprio quello. Ho detto, no, forse, ma perché questa richiesta?
1: Ma perché sei giovane? Perché
4: c'è 59
1: dire
4: anni.
3: Il concetto più di
2: sei giovanissimo.
3: Forse più governante che badante,
2: sì,
3: allora.
2: Sì,
3: forse,
2: assistente,
3: no?
2: Dama di compagnia, uomo di compagnia.
1: Una manualità tante volte, che non è solamente stare vicino alla persona, ma anche fare dei gesti tecnici.
5: La nuova tecnologia della solitudine, un po' come i social dove si litiga con gente di tutto il mondo e non si sa neanche chi è. Poi avere un bot personale al quale fare le mie confidenze non ci penso neanche per sogno, perché è come metterla in piazza in tutto il mondo, non neanche nella piazza del paese.
1: Ho capito, ma questo è
2: ha ragione, noi non pensiamo mai a tutti, comunque i rischi anche per la privacy nel lasciare tutti i nostri dati, vabbè, in mano all'intelligenza artificiale. Dobbiamo essere consapevoli che comunque stiamo dando materiale a chi poi lo potrebbe riutilizzare.
1: Qualcuno così
2: per
1: mi dà
2: altre
1: una risposta
2: ricerche
1: ai miei gravi problemi psicologici.
2: Tu proprio questione privacy
1: più lo
2: sanno, meglio. Certo.
6: Buongiorno ragazzi, io l'intelligenza artificiale la trovo estremamente utile quando si tratta di fare delle lettere di reclamo verso enti abbastanza ficcanti e precise con riferimento alla normativa, anche quando si tratta di raggruppare informazioni su beni e servizi, tipo, non lo so, informazioni su RSA, su ASL e quant'altro, perché ti estrapolano i dati in un nanosecondo e ti permettono di fare dei confronti. Ovviamente poi vanno anche un attimino verificate.
3: Come comparazione. Come
1: poi
3: comparazione
1: c'è l'aspetto invece più fraudolento delle truffe. Il caso più clamoroso delle ultime settimane è stato quello che ha coinvolto l'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, che è stato vittima di una truffa costruita tra WhatsApp, telefonata intelligenza artificiale con tanto di voce clonata di un avvocato d'affari che lui conosce realmente, che gli diceva di spostare dei bonifici velocemente, ma è stata tutta una messa in scena perché Nastasi, questo avvocato, non lo aveva mai chiamato. Insomma, hanno riprodotto le tecniche, i truffatori hanno riprodotto la voce con tecniche di clonazione vocale.
3: E quello è l'aspetto sicuramente più preoccupante. Poi c'è quello invece meramente tecnico di Maria Cristina, che ci ha mandato anche la
2: foto che
3: chiede un robot che chiuda i tortellini.
2: Cara Maria Cristina, lo devi fare tu e poi ci devi mandare queste foto così belle.

0: A proposito di tecnologia, questa mattina ci ha colpito una sfigolatura che troviamo nelle pagine interne del Messaggero sul fatto che quante volte ci diciamo, non solo per i più piccoli ma anche per noi, di utilizzare il meno possibile il cellulare quando siamo al ristorante,
1: certo,
0: soprattutto con gli altri commensali in compagnia, no? Ci sono altre situazioni conviviali che andrebbero privilegiate, e invece poi è lo stesso ristorante che ci obbliga a utilizzare lo smartphone. Per quale motivo? Perché dobbiamo prendere il menù con il QR code.
1: Quello è il momento peggiore. È il momento peggiore. Un po' perché ho sempre paura che non mi si apra, che non ci sia collegamento.
0: Devi vedere se c'è il wifi potente, sufficientemente buono, se non c'è segnale.
2: Ma vi rendete conto dei vostri discorsi?
0: Ma no, ma non è che è vero.
2: Vi immagino ad accendere
0: serio
2: il cellulare, non riuscire a inquadrare il QR code.
1: Ma se io non ho il cellulare, non posso mangiare?
2: Guardi, tu non hai il cellulare.
1: Devo mangiare solo i fuori menù.
2: Esatto.
1: Non posso, a quel punto, posso ordinare quello.
0: Il a fuori quel punto chiami il cameriere, che effettivamente è un po' spiazzato.
1: Stranamente poi ti porta il menù
0: impalato, o te lo recita lui o ti porta il menù cartaceo. Però
1: io credo, allora io credo che il vantaggio sia per il ristorante di poter aggiornare
0: ovviamente
1: continuamente,
0: certo,
1: il menù senza dover ristampare la carta e quindi tagliare alberi.
0: Però è un po' frustrante nel momento stesso in cui appunto qualcuno potrebbe imporsi il non uso del cellulare.
2: Scusate,
0: a tavolo.
2: Ma Riccardo con il suo tablet da non so quanti pollici,
1: ma
2: no?
1: Tra l'altro cresce ogni giorno quel tablet.
2: Con gli occhiali che possono riprendere tutto. E gli orologi tecnologici, ora mi dice che beh, però il QR code è un uso della tecnologia inadeguato.
0: Mi inibisce,
2: certo,
0: il QR code,
2: certo,
1: un po' fuori luogo.
2: Ma leggermente, guarda, lo vedo già un po' più proporzionato alla tua figura.
1: Però, sì, perché io sono vecchio.
2: Per questo.
1: Giustamente, io sono il vecchio del gruppo.
0: Ballano così pochi anni.
2: Ma perché sei un po' meno tecnologico di Riccardo Quadrano.
1: Okay. Ma Riccardo non si batte.
2: Ma Riccardo è impossibile battere, certo.
0: Non
2: nella Silicon Valley non c'è nessuno come lui.
0: Ma non scherziamo, dai, perché un

0: Bellissimo, 13 pollici.
1: Poi voglio dire, 13 pollici. Ma è più grande del mio computer.
2: Ci sono dei minibar più piccoli.
0: Pare ci vogliono trasmettere il concerto degli Oasis come maxi schermo per chi non riuscirà a entrare allo stadio, dicono.
1: Non male come idea. Comunque sì, vi voglio dire, il QR code lo potete inquadrare, leggere il menu e poi mettere il cellulare nella borsa. Si può fare questa cosa
2: Le soluzioni di Emma Baci.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa

0: cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
8: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo. E lo stesso vale per i luoghi.
9: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
8: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: L'Austria è musica, e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
9: Una produzione One Podcast.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Attesa per il discorso del premier spagnolo Sanchez, atteso in questi minuti, un annuncio potrebbe essere quello delle elezioni anticipate. Negli ultimi giorni il decreto del governo contro gli sfratti è stato bocciato in Parlamento e nelle piazze di decine di città gli spagnoli hanno protestato contro l'emergenza casa. Si è votato in Brasile, al primo turno delle presidenziali vince la destra trampiana. In testa c'è Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ora agli arresti perché condannato per un tentato colpo di Stato ai danni dell'attuale presidente Lula, che ha preso il 45%. Il ballottaggio il 25 ottobre. Un operaio di 61 anni, vittima di un incidente sul lavoro, abbandonato in strada a Caivano, in Campania. Silvia Mobili.
13: È sotto sequestro il cantiere dove lavorava Salvatore Calignano, l'operaio morto sabato dopo essere stato vittima di una probabile caduta dal tetto. L'uomo era stato soccorso dopo che una telefonata anonima aveva segnalato un corpo disteso su un terreno vicino al luogo dove lavorava. Il sospetto è che dopo la caduta qualcuno lo abbia spostato. Secondo la moglie, il marito lavorava in nero. Un tentativo di depistaggio, quindi, come spiega il nipote.
14: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza. I suoi colleghi, invece di soccorrerlo subito, lo hanno spostato per nascondere le loro responsabilità.
13: E spunta un'assunzione il giorno prima dell'incidente. Una circostanza sospetta, dice il legale della famiglia.
12: Rintracciato il pirata della strada che ieri sera ha travolto e ucciso una donna di 79 anni alla periferia di Bisceglie in Puglia, è un 50enne accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso, è stato sottoposto al test per alcol e droga. La vittima, una professoressa in pensione, è stata investita e poi trascinata per alcuni metri. Lo sport, l'Italia in cerca di conferme in Nations League. Dopo la buona partita di Parigi, gli azzurri ritrovano a Bologna la Turchia di Montella, già battuta una settimana fa a Bursa. In conferenza stampa Nicolò Barella spiega il lavoro psicologico che il CT Mancini ha fatto per questa ripartenza.
15: Il mister ha sempre avuto, oltre a tanti pregi, però uno dei pregi che ho sempre riconosciuto è il fatto di riuscire a

0: far tenere da parte dei pensieri negativi alla squadra, soprattutto per dei giocatori come me, Gigio, Basto, tutta gente che comunque in questi anni ha vissuto delle esperienze pesanti.
1: Questione di millimetri: al campionato europeo di ciclismo vince Evenepoel Ciccone, battuto al photo finish. La borsa di Milano ha appena aperto in leggero rialzo al più 0,11%, lo spread in calo a 113 punti. Capital News torna alle 10.
2: Il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Caradena alle 8, alle 9, alle 10, alle 11, alle 9 e 6 minuti.
1: Cos'hai, l'ora legale?
2: Già hai fatto
1: solare.
2: Lo spostamento, hai fatto in anticipo.
0: Si dirà questo, va bene.
2: Ma da come ogni lunedì?
3: Sì, come ogni lunedì.
1: Ogni lunedì?
0: Oh, chi c'è? Come ogni lunedì.
1: Non c'è bisogno di dirlo perché i nostri ascoltatori lo sanno che è il momento della ragione di
0: stato. Dovresti dire non c'è bisogno di presentarsi,
2: ma li presentiamo.
1: Non hanno bisogno di prenotazioni
2: di prenotazioni neanche,
1: presentazioni, ragazzi, vabbè.

0: fuori. Così.
1: Matteo, sì, della ragione di Stato, perdonaci per questa presentazione.
0: Stavo parlando di ristoranti, Matteo, e lei, sì, ha detto non abbiamo bisogno di prenotazione.
2: Vero,
1: purtroppo. Ciao Matteo, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie. Il nostro reddito ci rende impossibile andare al ristorante, però diciamo abbiamo ancora dei ricordi infantili del ristorante, sono tutti abbastanza positivi.
1: Certo, con il menù plastificato unto, rigorosamente unto di solito, no? Dopo aver toccato la pizza. Allora, caro Matteo, ma da quanto è fermo il campionato?

0: Contro la Juve Stabia, chiusa al pubblico rigorosamente come sempre. A bordo campo, su delle sedie di plastica, si siedono Lotito, un po' goffamente, il direttore sportivo Fabiani e un altro dello staff. Sono delle scene, caro Matteo, che noi vedevamo forse ai tempi di Massimino Costantino Rozzi negli anni '80, forse.
1: Sono delle scene straordinarie. Segnalo che, a parte che parliamo di un'amichevole champagne finita 3-3,
2: capito?
1: Allo spettacolo in campo si è affiancato lo spettacolo a bordo campo con queste sedie che profumano di festa dell'unità, no? Quelle feste da dibattito che poi vengono riconvertite in serata danzante, ecco, che hanno preso dual use. E ci chiediamo, però, facendo un'ipotesi politica, magari Lotito ha voluto lanciare un messaggio di apertura al centro-sinistra.
2: Può essere.
1: Noi lo ipotizziamo, ecco, sì. Lasciamo agli spettatori, certo, trarre le debite, però una scena meravigliosa dentro e fuori dal campo.
0: Sì, io queste queste scene le vivevo una quarantina d'anni fa, quando i miei primi passi da cronista sportivo andavo a seguire le partite della Pescatori Ostia.
2: Ma che
0: e c'era
2: spettacolo.
0: Il padrone, il signor Schiano, come ricordo, che si metteva con la seggiolina di plastica dietro una delle porte. Non so tra l'altro come potesse vedere bene, però lui teneva questa cosa qui, capito? Ed era esattamente così. Con
2: vi
0: la sedia
2: posso
0: di
2: confessare che mi piacerebbe molto stasera prendere una sedia di plastica e stare a bordo campo nella mio stadio a Bologna. Vedere la partita della nazionale contro la Turchia, no? E dopo tutti siamo rimasti profondamente colpiti da cosa è successo con la Francia, siamo rimasti quasi un po' confusi, sì, da questo pareggio meritato, no? Tutti a fare i complimenti a Mancini. Cosa sta succedendo?
1: Allora, noi abbiamo un'ipotesi scomoda che però dobbiamo condividere con tutti voi.
0: Sì.
1: Secondo noi la nazionale è parte di un incredibile esperimento sociale volto a testare la resilienza psichica e cognitiva degli italiani.
0: È vero.
1: Cioè, noi italiani veniamo bombardati da anni con una serie di stimoli assolutamente contraddittori, tipo vittoria dell'Europeo, due mancate qualificazioni, facciamo schifo col Belgio, poi bene con la Turchia, e secondo noi lo scopo è questo, cioè noi italiani abbiamo una resilienza cognitiva gigantesca, siamo capaci di metabolizzare incredibili contraddizioni, vogliono vedere a che punto, ecco, arriviamo. E stasera nel Dallara di Imma, vedremo a che punto stiamo per esprimere.
2: Sarà interessante vederlo.
0: Allora, che c'entra la festività di San Francesco con la nazionale, Matteo, ce lo spieghi?
1: Ma c'entra molto, perché come saprete San Francesco è tornato festa nazionale,
0: sì.
1: Noi siamo umbri, quindi ci sembra veramente minimo.
0: Però
1: si è creata questa incredibile parabola evangelica dal Vangelo dell'italianità, nella quale il ritorno della festa nazionale di San Francesco coincide con una domenica di pausa della Serie A.
2: Quindi un festivo di domenica senza calcio. Non so cosa si può aggiungere.
1: Ma aggiungiamo che nei giorni scorsi, a rendere ancora più italiana questa italianissima parabola, è arrivata la notizia che forse qualche italiano si ritroverà un 50 euro nel conto corrente, perché si tratta di indennità non goduta. Quindi questo quadro dell'italianità che in tutte le crisi politiche e calcistiche permane,
0: sì,
1: ci fa un po' battere il cuore.
3: No, il bello è che poi il paradosso è che San Francesco di tutto si è spogliato, chiedeva di non avere nulla né per sé, ma di non raccogliere mai nulla, nemmeno un soldino.
2: E invece
3: a noi, vedi com'è l'evoluzione, grazie a San Francesco veniamo pagati di più.
0: E in questa domenica con San Francesco senza calcio, cioè mancano solo il cabaret delle pastarelle, quelle che si portano.
2: Con i soldi in più guadagnati si può prendere il cabaret.
0: Dicevi, Matteo?
1: Noi da esegeti di San Francesco però facciamo notare che, insomma, nei testi, negli insegnamenti lasciati a San Francesco c'era scritto voto di povertà ad eccezione dell'indennità non voluta la domenica.
0: C'è una postilla.
1: Scusate, lo dico con amicizia, essere più precisi a livello.
3: Credo che sia inserito nell'Audato Sì, credo. Adesso verrà aggiunto.
2: Secondo me con l'asterisco piccolino in fondo.
0: Rileggete bene il cantico, che secondo me a piedi pagina c'è anche questa piccola nota.
3: Va bene.
0: Matteo della Ragione di Stato, grazie per essere stato con noi e vi seguiamo naturalmente come
2: sui social. Grazie.
0: Lunedì prossimo, ciao.
1: Buona giornata, ciao.
4: Questa è Radio Capital.

0: L'account di Dio su X dice oggi, riferita a ieri, San Francesco, il grande santo che come regola di vita aveva scelto di spogliarsi, vivere di donazioni ed era anche fissato con i piedi nudi. Questo fa di lui il precursore di OnlyFans.
1: Oddio. Cioè, sfiora un po' la blasfemia.
2: Ma no, dai, battuta, su.
0: Tante se ne sono fatte. Certo. Allora, abbiamo parlato di sport, calcio giocato.
2: Dobbiamo stasera.
1: Ma non è giocato il calcio, per cui.
2: Stasera si gioca.
1: No, sì, parliamo la nazionale, vabbè.
0: Calcio parlato, un calcio giocato.
2: A Bologna c'è Italia-Turchia che sì. Chiude questa lunga parentesi d'azzurro, poi nel prossimo weekend torna in campionato di Serie A, poi ci sarà una nuova pausa a novembre della nazionale dove poi affronteremo le altre due, no? Il Belgio e la Francia, che affronteremo il Belgio in trasferta e la Francia in casa per chiudere.
1: Sì, ricordiamo è il girone, no? Di Nations League, quindi per questo stiamo rivedendo un po' le stesse partite, perché contro la Turchia avevamo giocato poco fa con una bella vittoria.
2: Accidenti, a
1: Bursa. E adesso si ritorna anche dopo una bella prestazione dell'Italia contro la Francia, un po' inaspettata, perché anche noi nei nostri discorsi eravamo pronti a vedere soffrire l'Italia
2: così
1: con l'ottima formazione francese, no? Non è stato così, anzi è stata una bella partita, possiamo
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, bella, ha tenuto molto bene l'Italia, che ha saputo approfittare anche di pochi gol della Francia, e quindi stasera
0: chi
2: ci aspettiamo. Allora, ci sono un po' di cambi, dovrebbe tornare dal primo minuto Barella, potrebbe essere data un'opportunità dal primo minuto anche per Dumbia, che è un altro di questi giovani che giocano all'estero, che è stato importato da Mancini per questa lunga pausa.
1: Forse dobbiamo
2: Scamacca.
1: Dire che esatto, il cambiamento più grande sarà Moise Kean, che non potrà giocare per un infortunio e quindi sarà sostituito da Scamacca.
2: Da Scamacca, quindi staremo a vedere con molta curiosità anche questo impegno della nazionale con la Turchia.
1: E poi dobbiamo parlare un po' di tennis, perché da una parte abbiamo Sinner, che come sappiamo non giocherà nel torneo di Shanghai per il suo male al ginocchio.
2: Forse neanche a Riyadh.
1: Si vedeva un po' a rischio il suo primo posto nella classifica ATP, salvato da Djokovic. Sì, perché Djokovic con i suoi 38 anni, 39 anni, non so, forse siamo un po' lì, è riuscito a battere Zverev, che è sicuramente un po' il giocatore dell'anno.
2: E che stava minacciando il primo posto nella classifica ATP di Sinner, sì. In area di sorpasso. Invece, tra l'altro, l'ha presa malissimo, non ha digerito bene questa sconfitta con Novak Djokovic a Pechino, e quindi niente sorpasso, e quindi Sinner potrà conservare ancora il primato per un po'.
1: Mi permettete pochi minuti per festeggiare quello che è stato un secondo posto un po' sofferente di
2: Giallo.
1: Giulio Ciccone agli europei di ciclismo che si sono svolti in Slovenia, per un finale che forse avrete un po' visto tutti nelle fermo immagini, perché
2: Foto
1: Ciccone
2: finish.
1: Con Evenepoel è arrivato praticamente, adesso non voglio dirlo, ma quasi nello stesso istante. Era difficilissimo poter distinguere chi fosse arrivato primo al traguardo con un occhio umano. Ci sono riusciti con questi fermo immagini che hanno dimostrato che Evenepoel è arrivato al primo posto per forse un millimetro, quasi indistinguibile, però è un secondo posto comunque notevole da ricordare per questo finale di gara nel ciclismo, che è stato straordinario.
2: E poi facciamo un applauso a Kimi Antonelli, perché quello che è successo ieri, tra l'altro, è stato un gran premio tormentatissimo.
0: Pazza.
2: Sì, pazza davvero.
0: La tecnologia si è ribellata e ha messo KO i sistemi elettronici di tutte le macchine.
2: Esatto, perché si correva a Sepang in Malesia, nonostante fosse il gran premio del Bahrain, ma per la situazione internazionale che conosciamo da quelle parti non era il caso di correre in Bahrain. È successo davvero di tutto, però adesso Antonelli ha 84 punti di vantaggio su Russell,
1: quasi fatta,
2: il suo compagno di scuderia nella Mercedes, quindi ci si comincia a fare due conti, e se tiene questo passo Antonelli potrebbe vincere il mondiale già il prossimo primo novembre nel Gran Premio del Messico, con alcune combinazioni che sono comunque ampiamente alla sua portata.
1: Allora al 342-342-2190 potete dirci tutti gli sport che ancora non abbiamo citato nella nostra sintesi sportiva, perché noi ci proviamo, però ovviamente
0: rimane sempre qualcosa fuori,
1: e quindi gli ascoltatori adesso potranno sbizzarrirsi tutto ciò che vi viene in mente, anche circoli regionali.
0: Il golf l'ho citato prima, parlando
1: dell'ora
0: solare.
1: Dovete stare attenti dal primo minuto.
2: Escluso il golf.

0: Buongiorno ragazzi, ieri sera zio Ciccio il carpentiere ha trionfato alla bocciofila di Somma Vesuviana. Grandissima prestazione alla faccia di chi lo dava ormai. Bravo. In decadenza, visti i suoi 82 anni. Bello. Ciao a tutti da Antonio.
1: Antonio, va bene tutto.
2: Questa è una bella nota di sport.
3: Allora, questa quindi ci segnalano la bocciofila, le bocce.
1: Le bocce, sì. Ma c'è altro, sport, vai. Sì, sicuro. Sentiamo.
4: È terminato da un po' lo split estivo di League of Legends. Sì. Parliamo delle squadre che sono nel roster dei mondiali per questo mondiale 2026 e capiamo se Faker, il GOAT, l'Unkillable Demon King, può vincere il suo sesto mondiale in carriera.
2: Allora, scusate, Simone Di Gregorio pare aver compreso questo messaggio.
1: Io posso dire, nonostante la mia veneranda età, che conosco bene l'acronimo GOAT, che però adesso ci dirà direttamente il nostro Simone Di Gregorio. Che
3: capra,
1: vuol dire GOAT?
3: Capra.
1: No, quella è la traduzione letterale. GOAT significa greatest of all time, cioè il più grande
2: di tutti. Ma che c'entra nello sport, Simone? Aiutaci
5: però
2: a capire.
5: LOL è un gioco online.
1: Sì. Okay.
5: Nel quale tu prendi un personaggio, lo caratterizzi, compri degli accessori e ti muovi in un universo come se fossi una persona vera, puoi interagire. Ora, cioè, sicuramente,
3: ma è online o dal vivo?
5: Online. Ora sicuramente le persone che davvero conoscono GOT, LOL, scusate, mi correggeranno, però più o meno è una cosa del genere.
3: Molto bene. Com'era quella che si faceva
5: la realtà
3: virtuale che andava 10 anni fa, in cui stavi nel tuo, avevi un personaggio che girava all'interno.
2: Sims.
1: C'era Sim City si chiamava.
2: Questa è un'altra cosa, siamo proprio
1: giochi di ruolo quelli,
3: questo, no? Abbiamo ancora intervento sugli sport. Come Simone, no? Basta, perché
2: vogliamo allora fare i complimenti alle campionesse d'Italia di walking football, che
1: è il calcio
2: chiedevo
1: camminato.
2: Spiegazioni a Riccardo.
1: Sì, è nato
2: sport.
1: In Inghilterra nel 2011 più o meno, ed è il calcio camminato, dove praticamente si deve sempre tenere almeno un piede in terra. Si può fare una camminata un po' veloce, ma senza correre, sono proibiti i contatti.
3: Perfetto per noi.
2: Infatti allora, io adesso voglio
3: Nicola
2: partecipare.
3: Dice, vorrei citare il mondiale rally che si è deciso ieri in Sardegna, dove lo svedese Solberg ha fatto un errore a due curve dall'arrivo uscendo di strada e ha fatto consegnare il titolo al britannico Evans.
2: Così. Allora io voglio aprire una rubrica, se i miei colleghi
1: tanto.
2: Mi aiutano.
1: Sì.
2: Vorrei fare il lunedì segnalazioni di vittorie di italiani nello sport mondiale.
3: Ultimo messaggio.
1: Ce l'abbiamo ancora. Vai.
6: Vi siete scordati che all'Impruneta c'è stato il torneo di briscola e mio fratello ha vinto il prosciutto.
2: Evviva!
1: All'Impruneta, molto bello.
2: Poteva dirci nome e cognome, almeno facevamo complimenti al fratello per il suo prosciutto.
1: Ci sarà un albo d'oro, no?
2: Ci mangia una settimana almeno questo prosciutto.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sostituiscilo.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscilo.
4: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
9: Vimar. Energia positiva.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza.

0: www.mediaset.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
3: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
7: Capital Red Carpet. 01 Distribution presenta.
8: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
7: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
9: Tu non ti senti un re di Napoli?
10: Io non mi sento nessuno.
7: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema. Capital Red Carpet.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: l'altra faccia. Stavo, ormai sto spaventato Sergio Martelli.
1: Sergio Martelli guardava così
0: confuso. Ci colleghiamo con il Parlamento spagnolo, dove si trova la nostra inviata Imma Baccellieri per seguire le ultime. A te, Imma.
2: Vabbè, Imma,
1: beh, abbiamo
2: alla fine
1: un grande annuncio, certo, da dover dare, insomma, politico, anche se un po' lo aspettavamo. Il premier spagnolo Sanchez ha sciolto, di fatto ha proclamato le elezioni anticipate al 29 novembre. Questa notizia arriva dopo un giorni di grandi proteste in Spagna, seguite alla bocciatura di due decreti che avrebbero bloccato gli sfratti per le persone vulnerabili e dall'altra parte avrebbero garantito un sistema di rinnovi automatici per gli affitti. Questi due decreti voluti da Sanchez per insomma, in qualche modo risolvere il problema della crisi abitativa sono state bocciate, di fatto hanno mostrato le debolezze della sua maggioranza.
0: Però lui si sente sicuro che andando ora al voto potrebbe rafforzare la sua maggioranza.
2: Allora, diciamo che i sondaggi lo danno come sfavorito, perché Vox e i popolari sono sicuramente avanti, no? Nei sondaggi superiori al 52% se non sbaglio, contro il suo 25%. Però sappiamo innanzitutto che i sondaggi lasciano il tempo che trovano, e poco fa Imma ricordava che Pedro Sanchez è un personaggio politico capace anche di grandi rimonte.
1: Sì, l'ultima volta il Partito Socialista di Sanchez è riuscito a ribaltare i sondaggi che lo vedevano in svantaggio di 8 punti. Sicuramente Sanchez sa che è un momento in cui il suo partito soffre molto, e riuscire a cavalcare un po' l'onda di queste proteste potrebbe essere un po' la strada per rimontare comunque nel seguito che invece hanno sia il Partito Popolare, ma soprattutto Vox, che sappiamo essere un partito di estrema destra, che lentamente ha costruito una buona base, tant'è che spaventa moltissimo il governo di Sanchez, che già comunque si basava sul supporto di un partito catalano, no? Dell'indipendentismo catalano, che poi è stato responsabile del crollo di questi due decreti.
0: A proposito di rimonta, deve rimontare Lula da Silva, che insomma per lui è stato un primo turno amaro. Stiamo parlando delle elezioni in Brasile, puntava una vittoria al primo turno, invece si ritrova dietro di 2 punti di Bolsonaro.
2: Flavio Bolsonaro, fratello dell'ex presidente Jair Bolsonaro, che
0: si trova adesso ad affrontare un ballottaggio su una situazione abbastanza inattesa.
2: Si torna a votare, e a quanto pare qui gli analisti non hanno dubbi sul fatto che vincerà appunto Flavio Bolsonaro, che prenderà i voti degli altri partiti di destra e di centrodestra che non hanno raccolto i consensi che si aspettavano.
1: È un po' strano vedere in queste elezioni nomi già conosciuti, perché da una parte Lula, che ha 80 anni, e dall'altra figlio di un ex presidente, quindi insomma alla fine molti hanno mostrato come Lula sia stato incapace da presidente di costruirsi un'eredità politica, perché di fatto all'interno della parte, chiamiamola, di centrosinistra è l'unico rappresentante, tant'è che si è riproposto a queste elezioni.
0: Astensione molto bassa, perché in Brasile non è un diritto, non solo un diritto dovere, ma in qualche modo si è costretti a votare. Dovete votare per forza, perché chi non si presenta alle urne viene multato, a meno che non sia ovviamente
2: impedimenti particolari,
0: un impedimento che puoi portare la giustificazione, puoi inviare la giustificazione, ma normalmente sei obbligatoriamente chiamato alle urne.
2: Cioè al seggio devi andare, poi fai quello che vuoi,
0: poi anche annullare la scheda, non votare, certo, quello che vuoi, però ci devi andare. Bello questo, Imma. È un aspetto per costringere le persone
1: a
0: muoversi, ad andare a votare, poi anche a non votare.
1: Secondo me l'astensionismo è un segnale politico e quindi come tale va interpretato. Se tutti sono obbligati a votare, viene meno, secondo me, anche un po' la libertà delle persone di scegliere o non scegliere. E quante cose ci ha detto l'astensionismo sul voto italiano. Secondo me obbligarlo non vuol dire una maggiore partecipazione civile dei cittadini,
2: altrimenti si fa come in Russia.
1: Speriamo di no.
0: Tanti candidati, può vincere uno
2: nel
0: solo,
2: nel senso che nel dubbio uno dice quasi quasi è bene che io vada a votare. Meglio. E magari c'è anche un piccolo indirizzo in relazione al voto che devi dare, ma tutto
1: leggero,
2: è fatto
1: ma accennato.
0: Nel segreto dell'urna tutto può essere.

0: Buongiorno ragazzi, non sono d'accordo con Imma, perché c'è gente che ha lottato, c'è gente che è morta per darci la possibilità di andare a votare, quindi ci vai, non sai a chi votare, non vuoi votare, annulli la scheda.
1: Questa è l'opinione sulla legge brasiliana che obbliga di fatto le persone ad andare ai seggi, poi a votare chi vogliono. Ma
2: fatemi fare un errata corrige, naturalmente, perché poco fa ho detto che Flavio Bolsonaro era il fratello, in realtà è il figlio di Jair Bolsonaro. Ringrazio anche i 1126 ascoltatori che mi hanno fatto notare questo errore. Giusto così.
3: Ma continuate.
4: Buongiorno ragazzi, la mia memoria fa un po' cilecca. Chiedo a voi delucidazione, ma una volta il fatto di non votare non portava dei problemi anche qua in Italia? Io ho 54 anni, quasi 55, mi ricordo che quando ho iniziato a votare a 18 si diceva che se non andavi a votare finivi in una sorta di lista dove poi non potevi accedere a concorsi pubblici o cose del genere. Ricordo bene o ricordo male? Ti chiedo aiuto. Grazie. Ciao.
2: Una sorta di blacklist a De Lucadello.
1: Sì, ricordi bene, perché è una storia incredibile questa, perché fino al 1993, tu quando sei nata?
5: 92.
1: Ecco. 92, in Italia il voto era considerato un vero e proprio dovere civico con alcune conseguenze giuridiche, cioè se tu non andavi a votare senza un giustificato motivo, il tuo nome poteva essere inserito in un elenco degli astenuti che veniva poi esposto per un mese all'albo comunale per 5 anni.
2: Pubblico
1: sui
2: ludibrio.
1: Certificati di buona condotta che ti fossero rilasciati poteva comparire la dicitura non ha votato, quindi in un certo senso sì, venivi segnalato.
2: Adesso per fortuna l'articolo 48 della Costituzione specifica tutto in modo molto chiaro,
5: insomma. Mi sembra tipo quando devi scrivere il nome alla lavagna di chi parla durante le elezioni.

0: Buongiorno Imma, buongiorno, buongiorno Riccardo, buongiorno Andrea.
1: Buongiorno.
0: E quando si parla di astensionismo, che mi rivolgo soprattutto a Riccardo e Imma, non può non venire in mente il saggio sulla lucidità di Saramago, dove l'astensionismo qualche problemino, o meglio la scheda bianca in quel caso, qualche problemino l'ha creato. Un abbraccio da Luca.
1: Stiamo parlando qui di
2: un'eccellenza. Allora Luca, però scusa un attimo, sì. Perché Andrea no?
1: Perché
2: nel momento
1: d'accordo.
2: In cui dobbiamo parlare del saggio di Saramago, Andrea non è citato.
3: No, perché io sono d'accordo con, diciamo, una sorta di
2: obbligo. No, per me invece l'aveva fatto tipo perché io e Riccardo raccontiamo tanto dei nostri libri,
1: allora,
2: quindi ho detto, ma voi che conoscete, capito?
1: Beh, Saramago con cecità.
3: Se la maggioranza dei cittadini vota scheda bianca, che sì. succede?
1: Che questo succede?
2: E tu che hai letto il libro puoi dirlo.
3: In Italia, insomma.
1: Si contano le schede che non sono bianche, evidentemente. Sai?

0: Abbiamo aperto questa trasmissione alle 7 ricordando un posto anonimo, monocorde, senza colore. Abbiamo che scoperto Predosa, che in realtà Zola Predosa, vero, così era stata descritta da Repubblica e non da noi. Un posto così, un po'.
1: È un posto invece molto verde, stupendo, con suoni bellissimi, si sente il suono degli uccelli e si sente soprattutto tanto Radio Capital, la Zola Predosa.
2: Ottimo, e quindi ottimo. Zola Predosa è un po' l'eccellenza
1: italiana.
2: Salutiamo
1: tutti i miei concittadini.
2: Ma salutiamo soprattutto Sergio Martelli, regia, Simone Di Gregori, redazione. Vi lasciamo al mezzogiornale e con noi l'appuntamento è domani, come sempre dalle 7 The Breakfast Club.
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao. Domani.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli happy drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: In collaborazione con Radio Capital, dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterol.

0: Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Sono le 10 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. La Spagna va al voto, il primo ministro Sanchez ha appena annunciato elezioni anticipate il 29 novembre. Jean-Paul Bellotto.
12: Il governo di sinistra se ne va tra i paradossi. Il suo decreto contro l'emergenza casa, bocciato in Parlamento, secondo i sondaggi piaceva molto anche a destra. Sanchez ha rivendicato i successi del suo governo, potere d'acquisto in netta crescita, economia che va, energia sempre più verde e meno cara rispetto al resto d'Europa. Ha rivendicato l'appoggio all'Ucraina, la denuncia del genocidio a Gaza, il no al riarmo al 5% del PIL, ma i sondaggi lo puniscono severamente. La sinistra è staccata di 16 punti dall'alleanza inedita a livello nazionale tra popolari ed estrema destra di Vox, primo partito tra i giovani. In Spagna, al contrario della Germania, i conservatori hanno già fatto a livello regionale accordi con l'estrema destra.
11: In Brasile, al primo turno delle presidenziali, a sorpresa vince il candidato di destra Flavio Bolsonaro, sul presidente uscente Lula ha un vantaggio di circa 2 punti. La sfida finale dunque rinviata al ballottaggio del 25 ottobre, dove Bolsonaro partirà favorito, ma Lula avverte: sono molto bravo nei turni ad eliminazione diretta. L'Estonia sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia, lo scrive il Financial Times, e il paese baltico si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità. Investe e uccide una donna di 79 anni alla periferia di Bisceglie, vicino a Bari, poi si dà la fuga e il pirata della strada è stato poco dopo rintracciato. Si tratta di un uomo di 50 anni che ora deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Sequestrati al porto di Pozzallo 300 tartarughe e 77 pappagalli trasportati illegalmente da un cittadino maltese diretto a Malta. Gli animali erano stipati in un'auto senza spazi adeguati. L'uomo è stato denunciato alla procura di Ragusa. Calcio, Nations League stasera Italia-Turchia, Mancini cambia ancora la formazione, più difesa e in campo i giovani. Al talento va concessa fiducia, ha detto il tecnico degli azzurri. A mezzogiorno torna Capital News.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
14: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
15: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: cos'era? Sembrava che
1: beh, no, vabbè, d'altronde per venire qui si frequentano strade, capisci bene?
0: Cioè, assolutamente,
1: si passano anche motorini, macchine
0: anche molto frequentate lunedì mattina, come immagino le
1: pensa,
0: strade di tutta
1: gente
0: Italia.
1: Che passa con il motorino, sì? Nel quale si accende il motorino.

0: D'avviamento, sì, proprio, sì, delle moto, e c'è gente che non capisce che si sta accendendo.
1: Però
0: il motorino d'avviamento.
1: Però se mi devi prendere in giro già lunedì,
0: no,
1: alle
0: non è che
1: 10,
0: ti prendo
1: 5
0: in giro,
1: minuti, 8
0: racconto.
2: Il mezzogiornale.

0: Caro, il meglio che c'è.
1: Dai. Allora, dilla tutta
2: no,
1: a sto punto.
2: Allora, amici, buongiorno, buongiorno, buongiorno lunedì, buongiorno, buongiorno Benny.
1: Buongiorno, buongiorno Stefano.
2: Buongiorno Marco.
1: Buongiorno
2: Marco
1: chef,
2: ce lo chiama soltanto solo Sara Moretti, cioè, neanche i parenti più intimi chiamano Chef Blues
1: chef
2: Marco.
1: Blues, chef oramai. Dai, donna Moretti, buongiorno anche a te. È stato un bel fine settimana. Perfetto, sono riposati.
2: Avete preso un po' di sole, ragazzi, un pochino, niente.
1: No, l'unico che ha preso il sole sei tu, sì. Perché
2: a Olbia.
1: Ma non eri a Vicenza?
2: Costa Smeralda, giovedì.
1: Vicenza, Olbia, sto ragazzo non si ferma.
2: Ma
1: più.
2: Tutto questo non sarebbe niente, amici. Non è niente rapportato alle peripezie del giovane Benny.
1: Eh sì, no, vabbè, ma niente di straordinario, succede quando si ha un motorino. Tra l'altro da 6 anni, quindi stavo anche pensando, caspita,
2: quanti chilometri ha?
1: Lo devo già cambiare.
2: Quanti chilometri?
1: Non lo so, guarda.
2: C'è scritto,
1: guardi, ma non me lo ricordo.
2: Guardi adesso, lì nel contatto, il tachimetro, c'è scritto.
1: 12.000,
2: no? Ma no, 12.000 non devi ancora cambiare.
1: Non lo so. Comunque sta di fatto che allora.
2: Le peripezie del giovane Benny.
1: C'è poco da raccontare. Metto in moto, vado, a un certo punto mi fermo, devo prendere delle cose perché devo andare a cena a casa di amici.
2: Sì.
1: Mi rimetto sul motorino e si riaccende, ma tutte le volte che frenavo. Citofonava qualcuno.
2: Ok, allora avete capito, amici? Quest'uomo ai comandi del suo motorino, quando frena, sente un rumore che non è un rumore di frenata, è un rumore strano.
1: Strano,
2: quasi
1: rumore,
2: come
1: si dovesse riaccendere un'altra volta.
2: Ecco, e si stava proprio riaccendendo. Allora, tu cosa hai fatto?
1: Ma l'ho capito.
2: Terrorizzato,
1: sono tornato indietro. Non ero lontano da casa. Ho chiamato gli amici, scusatemi, ma sentivo anche un po' di puzza.
2: Cioè hai detto Dio, venitemi a prendere. Che sta succedendo?
1: Quindi piano piano, a passo d'uomo, sono tornato indietro e niente, l'ho lasciato lì. Poi l'ho riacceso, ieri non me lo faceva più.
2: Ecco. Allora, poi ha chiamato il meccanico al telefono, il nostro amico Stefano.
1: Stefano, che è qui vicino a noi.
2: Fast bike.
1: Dice, guarda, adesso è incagliato il pulsantino dell'ascensore.
2: La diagnosi è... Praticamente Benny aveva schiacciato il pulsantino e gli era rimasto schiacciato. Per cui, siccome i motorini si accendono solo quando tiri il freno,
1: esatto,
2: tutte le volte che lui frenava, si accendeva il motorino.
1: Mi diceva, ma guarda che è già acceso, perché mi vuoi riaccendere? E io che cosa ne sapevo. Purtroppo questo è stato il pericolosissimo sabato sera.
2: Madonna, ragazzi,
1: sono tornato a casa e ho guardato Ballando con le Stelle.
2: Che peripezia.
1: Pensa che fortuna.
2: 342-342-2190, amici, chissà quanti di voi sarà capitato che il motorino d'avviamento si avviasse da solo.
1: Non prendetemi in giro, però.

0: di John Legend, Daylight, la luce del giorno. Poi c'è stata tutta la polemica anche sull'ora legale.
1: Beh, ne parleremo, ne però parleremo, voglio dire, per il debito. Momento, sì. Per il momento il caso del giorno, sì. È il motorino d'avviamento del motorino, da, appunto,
0: ma,
1: di Ben.
0: Ma hai capito, ma il motorino nel motorino.
1: Certo.
0: Vogliamo, allora, un paio di messaggi per cercare di capire che cosa è successo, ma già lo sappiamo,
1: sì.
0: Non è che fondamentalmente.
2: Ma Benny, sì, ma prendevi un taxi e raggiungevi gli amici. Mamma mia, santa, c'è da dirgli tutto questi uomini qua. Ciao!
0: Non ci sono più gli uomini di una volta, quelli neanche, che prendevano i taxi.
1: Neanche i taxi di una volta, però ci sono più.
0: Anche perché di sabato sera.
1: Hai capito?
0: Quanto sì, mi costava,
1: sì. Ma soprattutto quanto lo avresti atteso?
0: Infatti.
3: Buongiorno, a me è capitato, siccome alcuni scooter hanno un tasto rosso che se lo premi, sì, praticamente non parte più niente, inavvertitamente ho premuto quel tasto e il motorino non ne voleva sapere. Non so quanti metri ho fatto a spinta per portarlo da un meccanico, mm-hmm, per poi arrivare lì davanti e fortunatamente, ancor prima di chiamare il meccanico, ho ripigiato il pulsante perché mi era venuto il flash.
1: Succede.
3: E quindi niente.
0: Dove sta?
3: È andato tutto bene.
1: Allora, c'è qualche razza di motorini e di moto in genere che hanno una sorta di pulsante rosso, accendo tutto, spengo tutto, capito? È un po' il generale di casa. Capito? No. Come se tu stacchi il generale, non funziona più niente.
0: E dov'è sto motorino?
1: Beh, non tutti i motorini ce l'hanno, il tuo sì, evidentemente.
0: No, il mio fortunatamente no, perché l'avrei sicuramente.
1: Tu pensa
0: schiacciato.
1: Che, per esempio, nella moto che ho io, a proposito di motorini d'avviamento, sì, e utilizzi,
0: sì,
1: nella mia moto il motorino d'avviamento fa da retromarcia. Cioè, quando tu metti la retromarcia, per aiutarti, schiacci l'avviamento e il motorino gira e fa.
0: Va indietro, al contrario.
1: Hai capito? Bravo.
0: Ecco, poi.
4: Buongiorno. Maritaggia.
0: Certo.
4: Ma vogliamo parlare di quando eravamo giovani?
0: Sì.
4: E il blocco a sterzo non era insieme all'avviamento, erano due chiavi differenti.
0: Sì.
4: Quante volte siamo partiti con il blocco a sterzo inserito? Abbiamo preso delle facciate. Ma, pazzesche.
0: Sì. Vero. Quando metti te lo dimentichi.
1: Allora, non è che erano due chiavi diverse. Sì. C'era il blocco a sterzo che era una chiavetta singola posta sul lato, spesso su una forcella o sul lato, hai capito, del.
0: Una forcella. A proposito di forcella, adesso non so se sia proprio lì nella zona, non so se avete sentito della finestra di Maradona. La finestra di Maradona, avete presente quel famoso murales che venne disegnato in occasione dello scudetto, credo il secondo scudetto del Napoli, stiamo parlando di svariati anni fa. E allora praticamente lì ci vivono, c'è la finestra,
1: è una casa,
0: è diventato un luogo, oramai se tu vai a Napoli devi per forza passare di lì, perché quello è il mausoleo dedicato a Diego Armando Maradona.
1: Si va anche, voglio dire, una sorta di pellegrinaggio, anche i nuovi allenatori, anche in occasione della ricorrenza della scomparsa di Diego, mi ricordo forse proprio Antonio Conte andò a rendere omaggio, ma insomma si va
0: lì in pieno centro storico a Napoli. Allora, sta di fatto che in prossimità del faccione di Maradona sul murales c'è una finestra. Quella finestra, questi ci vivono dentro, ogni tanto la aprono per far entrare un po' d'aria.
1: Ed è proprio in corrispondenza del viso
0: del
1: Diego.
0: Viso. Allora, l'hanno lasciata aperta e si è rotta. Ora non si chiude più, adesso non so se l'hanno aggiustata nel frattempo nel weekend, e hanno anche scritto: la finestra è rotta, nalluccate, è inutile che gridate, è rotta, la dobbiamo aggiustare.
1: Il genio napoletano in realtà ha fatto di più, ha scritto in inglese, cartello attaccato, foglio di carta con pennarello: the window is broken. PS, inutile gridare.
0: Nalluccate.
1: Per cui in inglese e in italiano.
0: Va bene, adesso sicuramente l'aggiusteranno.
1: Viva Diego!
0: Viva Diego!

0: Attenzione, notizia dell'ultima ora.
1: Bene.
0: La finestra di Maradona è stata aggiustata, quindi si può richiudere.
1: È stato tolto il cartello.
0: È stato tolto il cartello nel famoso mausoleo di Diego Armando Maradona, che certo, è nel centro del quartiere Spagnoli. È stata aggiustata. E quindi ci scrive anche Stefano. No, Francesco, scusa, da Napoli. Tu sì, le conosci, tu hai fatto sempre Francesco interviste, eccetera.
1: Sì, sì.
0: Ti chiede se l'hai mai conosciuto, se l'hai mai intervistato.
1: Magari, no, purtroppo no. Infatti invidio molto il mio amico Jimmy Ghione, che ha esordito a Ballando.
0: A Ballando, l'ho visto, l'ho visto, certo.
1: Peraltro subissato di critiche dalla giuria.
0: Sì, vabbè.
1: Ma questa lo invidio molto perché lui addirittura, siccome era già famoso molti anni fa, con Striscia, ha giocato una partita di calcio di quelle per beneficenza in squadra con Maradona, lo ha conosciuto, bellissimo, e ha le foto con
0: invece
1: lui.
0: C'è anche il murales di Paolo Rossi a Vicenza, tu che sei stato lì.
1: Siamo un quarto d'ora.
0: Ma c'è, sei stato, non l'hai visto il murales, è molto molto bello.
1: Non ho visto il murales, ma ho toccato con mano la passione enorme, sconfinata, che c'è a Vicenza per il calcio e per il Lanerossi.
0: Lanerossi, come no. E poi invece, a proposito di finestre famose, ci ricordano che a Napoli in realtà la finestra più famosa sarebbe quella di Mare Chiaro, della canzone di Giacomo, che ha la fenestella, caro lì scetete, che l'aria è dolce. Ah, sai, no, la finisce così la canzone.
1: No, no, no,
0: una canzone
1: così,
0: d'amore, una canzone.
1: Sì, sì, sì.
0: E quando uno si vuole svegliare, capito, qualcun altro, caro lì, scetete, che l'aria è dolce, che è praticamente svegliati che l'aria è dolce, è ora di. Vabbè.
1: Certo,
0: era giusto così per dire.
1: Poesia
0: pura. Va bene, niente, chiuso l'argomento relativo alla finestra di Maradona, anche dei motorini.
1: Abbiamo aperto l'argomento motorino, sì, e abbiamo chiuso l'argomento motorino, abbiamo aperto l'argomento finestra,
0: abbiamo chiuso
1: la finestra. Che dobbiamo fare?
0: Mettiamo
1: ancora
0: una canzone, vai.
1: Che comunque non ti sbagli mai, eh.
0: Peter Bjorn and John, Young Folks, su Radio Capital.

0: Attenzione, la nostra inviata Valentina a Napoli ci dice che la ed è vero, perché siamo andati a verificare la famosa finestra di Maradona.
1: Sì.
0: Nacque originariamente come abusiva, nel senso che c'era prima il murales e poi la finestra, cioè non c'era prima la finestra e poi il murales, capito? Il murales è stato dipinto nel 1990 per il secondo scudetto del Napoli.
1: Uh-huh.
0: E poi ci hanno messo la finestra. E quindi quando...
1: Vabbè, ma se non disturba...
0: No, non disturba, no. Però sta di fatto che poi quando si rompe, ecco qua, che succede il casino.
1: Io ogni tanto, sai che io adesso trovo, sì. Io a casa mia, no?
0: Che c'hai?
1: C'ho un salone.
0: Una cosa abusiva?
1: No. Però vorrei farla.
0: Vorresti farla abusiva? Vabbè.
1: C'ho il salone, dico.
0: Sì.
1: C'è una porta finestra, nel mezzo c'è una parete, io dico...
0: Che ci fai?
1: Mi piacerebbe...
0: Fare che?
1: Una finestra in più.
0: Una parete? Ah, c'hai una parete, vorresti mettere un'altra finestra.
1: Vorrei mettere un'altra finestra.
0: Ma secondo me...

0: si può fare, dai, qual è il problema?
1: E qual è il problema?
0: Chiamiamo il comune di Roma, cioè, anzi no, non lo chiamiamo,
1: no, è meglio
0: falla direttamente.
1: Io dico, chiamo un muratore, che succederà? A chi dà fastidio se io faccio un po' più di aria?
0: L'Italia ha ben altri problemi.
1: Oh, è sempre a vessare
2: il mezzogiornale.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Beamer. Energia positiva.
6: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Quando Maurizio Crozza torna...
9: È tutto pronto?
8: Si sente...
9: Vado subito al punto...
10: E chi? De che? Ma de quando? De come?
9: E non lo so.
11: E come non lo sa?
9: Hai capito?
12: Veramente no. No.
13: Prova microfono, sa de tappo.
14: Beviamo!
9: Ma che... Ci siamo capiti.
10: No. Grazie a tutti,
14: no,
10: davvero.
14: No.
10: Grazie,
14: no.
10: Graziella e grazie...
11: No, è il presidente.
10: Tante, dai.
15: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
18: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
20: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
21: Dark Planet, convenienza non-stop.
22: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
23: Sì, è di là sul divano.
22: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
23: E che fa? È uguale, no?
24: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
22: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
25: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Harvest for the World, cioè un raccolto per il mondo. Qui si utilizza il raccolto, certo, l'agricoltura come metafora,
1: il
0: no?
1: Il magese. Cioè,
0: giustizia sociale.
1: Ma infatti così, io dico, amici, raccogliamoci attorno a questa idea, piccoli abusi che non fanno del male a nessuno.
0: Ma non era proprio quella la metafora.
1: Per esempio Stefania, parlavo di questa finestra che avrei in mente. Ciao Stefano, guarda che per fare più luce e quindi risparmio energetico, anche te la fanno fare.
0: Ma chi?
1: Naturalmente se non è in facciata. Se non era in facciata non la facevo. È chiaro che è in facciata.
0: Allora spieghiamo, Stefano vorrebbe ha una parte di parete, vorrebbe farci un'altra finestra. Una specie di abuso edilizio.
1: Adesso però perché devi usare questi termini fuorviano l'ascoltatore?
0: Vuole abbellire casa.
1: Un pertugio. Cosa sarà?
0: Vuole dare un po' più di luce, po' più di... Ci sono le finestre finte.
1: Aerare il locale prima di soggiornarvi.
0: Ci sono le finestre finte, dico.
1: Allora i cinesi hanno inventato adesso. Questa cosa mi è comparsa su Instagram. Praticamente tu hai una parete cieca sulla quale non puoi aprire una finestra perché non c'è di là il sole. Monti una finestra su questa, fai un piccolo scavetto, monti una finestra a parete che riproduce al 100% una finestra che però non potrai mai aprire.
0: Delle luci.
1: Ci sono dei LED, cui la mattina verso le 6:30, 7 ti fa un po' di alba.
0: Bello.
1: Poi verso mezzogiorno si illumina a giorno, che sembra proprio che tu ti verrebbe voglia di aprire, ma non aprire perché è finta.
0: Che apri,
1: hai capito? E poi verso sera fai il tramonto.
0: Però a sto punto io dico una cosa, no? Tu per mettere questa finestra finta e per metterci questa sorta di lampada.
1: Guarda, è un quadro pratica, cioè è come appendere un quadro alla parete, più o meno.
0: Però devi fare un mini buco, no?
1: Devi fare una piccola traccia.
0: Quanti centimetri?
1: Ma non tanto.
0: A sto punto.
1: È un quadro.
0: No.
1: Perché di là non c'è.
0: Ho capito, a sto punto rompi il diaframma come si fa con le gallerie, no?

0: ma di là non c'è niente, non c'è un aperto. Comunque, amici,
1: sì,
0: se anche a voi è venuto in mente di fare piccolo abusino, che no, noi garantiamo l'anonimato.
1: Ma quale anonimato? Ma figurati se ti dicono adesso io ho fatto il mio abuso edilizio.
0: Allora voglio fare. No,
1: è piena l'Italia.
0: Non è un abuso. Però 342-342-2190, magari fanno con voce contraffatta. No. Io ho aperto, ho fatto una scala. Ragazzi, a Roma. Allora, io, la mia signora, mia moglie si occupa di immobili. A Roma non esiste.
1: No, no, è vero, è vero.
0: Un appartamento, lascia stare quelli nuovi fatti nei quartieri nuovi, sì, magari un pochino periferici, ma verso il centro città,
1: soprattutto quartieri, zone alte,
0: non esiste un appartamento, sì, che non abbia almeno una cosetta,
1: un minimo,
0: una cosetta, una finestra,
1: che vuoi che faccia,
0: che fa? una finestra, una porta, qui c'era una scala, ma dice,
1: d'altronde
0: in pianta non c'è, non...
1: d'altronde io ho il balcone pendente.
0: Quello però non è un abuso. Quello è.
1: Quello è uscito proprio male.
0: Quella è un'evoluzione.
1: Però sai cosa mi ha spiegato il mio padrone di casa? Sì. Cioè, li saluto, Anna, sì, e Luigi, che sono i miei padri, che mi ascoltano tutti i giorni. E in realtà è pendente solo la parte calpestabile. La parte di sotto è dritta, perché se tu lo vedi da sotto è un effetto ottico. Se tu lo vedi da sotto,
0: per cui tu se lo guardi, diciamo, da fuori
1: è perfettamente
0: dritto, perpendicolare al
1: mentre
0: palazzo.
1: Se ci cammini sopra, la parte calpestabile è pendente, un po' troppo pendente.
0: Beh, però non avrai mai problemi di ristagno di acque, no, idriche,
1: assolutamente,
0: di
1: bagno, che è una bellezza.
0: Le tue acque invece, Benny,
1: reflue.
0: Le tue acque reflue corporee, come vanno?
1: Vanno bene,
0: sicuro? Abusi, amici, abusi, fateceli sapere, stanno, anonimato garantito.
1: Stanno già arrivando.

0: E la Hold My Hand, Hootie and Blowfish, cioè il gufo e il pesce palla.
1: Certo.
0: Perché loro venivano chiamati così ai tempi dell'università, perché uno aveva gli occhiali, certo, e l'altro aveva i guanciottoni grossi.
1: E chissà se anche loro avranno una ringhierina. Una scala a casa, un tramezzo, sì, un tramezzo, Benny. Hai buttato giù un tramezzo?
0: Io no, mai.
1: E se no dovevi fare la cila.
0: E però,
1: La ma che? Dico, tu hai mai fatto la cila?
0: Cos'è la cila?
1: Come, cos'è la cila?
0: È un documento.
1: Sta roba, guarda, solo in Italia.
0: Che cos'è?
1: La cila è la comunicazione di inizio lavori asseverata.
0: Ah, beh, asseverata.
1: Asseverata, perché? Che cazzo? Ma perché non ditele, non fate
0: comunicazione,
1: le
0: comunicazione inizio lavori, perché sì, asseverata? Asseverata?
1: Si tratta di una pratica edilizia amministrativa, sì, che si presenta al comune per poter eseguire la maggior parte dei lavori di manutenzione straordinaria leggera. A patto che questi non tocchino le parti strutturali. Ma capito? Allora... è il classico caso di un tramezzo, un rifacimento di bagno, sì, devi fare la cila.
0: Comunque la parola asseverata, Stefano, sì, dal verbo asseverare significa

0: affermare con certezza e con solennità. Io!
1: Allora sembri tu.
0: Io voglio rifare, voglio fare una finestra. Okay. Ecco, capito?
1: Cioè... Appunto, e stiamo parlando di questo, cioè di piccoli abusini. Stiamo giocando, amici.
0: Ma
1: su
0: che
1: via.
0: Giocando? Qua
1: ma che giocare? Senti qua.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Vai. Okay. Anni fa comprai una casa. Cioè. E la vialletta adiacente, la proprietaria mi fece vedere una foto con il timbro del comune di un abuso di una finestra del proprietario a fianco e dove non c'era ancora la finestra. Lei cosa aveva fatto? Aveva fatto la foto prima dell'abuso e me lo fece vedere.
0: Chissà perché.
3: Forse per non farmi fare abusi. Alla fine me ne sono andato.
1: Per metterti in guardia in qualche modo. Però oggi, ragazzi, gli uffici comunali addetti usano i droni.
0: Certo che usano. E fanno bene usare i droni.
4: Buongiorno ragazzi. Sì. Io non ho un garage e non l'ho fatto assolutamente diventare uno studio con bagnetto annesso. Assolutamente no.
1: Bravo. Perché è tentatore il garage.
0: Questa è l'Italia. Questa è.
5: Senti, ma tutti i balconi sono pendenti. Forse il tuo lo è troppo, perché essendo all'esterno dell'acqua, quando non piove, deve defluire giù. Comunque, io sono in fitto, ma la mia padrona di casa, la finestrella del bagno l'ha fatta diventare il doppio.
0: Il doppio. Perché il doppio? Quella basta piccola. Che
1: comunque sempre tornando al balcone di Benny, amici, qui non stiamo parlando di un balcone che ha la giusta pendenza per far defluire l'acqua se piove, no, qui parliamo della stanza inclinata di stasera tutto è possibile,
0: è un po' troppo,
1: cioè
0: pendente.
1: Siamo sui 45 gradi, vuol dire, la pendenza proprio, avete presente la pista dei saltatori dello sci?
0: Quella. Salto con lo sci, più o meno siamo da quelle parti.
6: Buongiorno. Noi abbiamo fatto due soppalchi a casa, dove in uno c'è camera nostra, in uno c'è lo studio e la zona della musica e l'abbiamo fatti, tutta roba interna, però andrebbero
1: cilati,
6: denunciati. Buona giornata e
0: Abbiamo capito.
1: Ottima la firma. Il mio appartamento è molto grande e vecchio, del 1900, con porte comunicanti da una stanza all'altra. L'unica isolata è la cucina. Buttato giù il foro del passaggio, incalzato dal mobilio antico come un'entrata segreta. Barbara da Trieste ha fatto un'entrata segreta.
0: No, un'entrata segreta addirittura.
1: Paga Trieste, poi chi la vede? Ma decentrata.
0: Che c'entra?
1: No, dico Trieste.
0: Ho capito, ma ci sarà un ufficio preposto anche a Trieste.
1: Ma sì, ma è lontano.
0: Un ufficio asseverante.
1: È molto a destra, capisci? Molto a destra.
0: L'ultimo, dai, sentiamo l'ultimo.
7: Melloccaro, fai questo buco e poi dici che l'hai trovato così. Sei tornato a casa e se scopri che te l'ha fatta quella finestra, ricordi il ministro che non sapeva chi ti avesse comprato la casa.
1: Scaiò, chi era Scaiò?
0: Oddio, sì, Scaiola era, che comprò la casa a sua insaputa.
1: Pressi Colosseo,
0: infatti, che aveva una vista bruttissima.
1: Il mio problema, amico mio, è che io abito là da tra un po' da 15 anni, per cui è dura.
0: Come fai finestrelle.
1: Eppure Benny a Ferragosto.
0: Che dici?
1: No, dico a Ferragosto nessuno sa niente.
0: Sono tutti in vacanza.

0: lo vedi, lo vedi, lo vedi, c'è pure... Cioè, le facciate mai finite, esatto, casa esatto. mia sembra una nave.
1: Quando la musica ci viene in soccorso, è vero.
0: E allora aprite gli oblò. Nella nave ci sono gli oblò.
1: Abbiamo l'ultimo messaggio a chiudere questa, prego, questo secondo quarto.
2: Ragazzi, ho appena fatto un soppalco murato.
0: Sì.
2: Ho aperto la cila, sì, ho fatto la cisa,
0: sì, sì. Autostrada.
2: Fatto tutto. Spero di non essere l'unico coglione in Italia ad aver fatto tutto come si deve. Ciao ragazzi, guarda, buona giornata, Simone da Rio.
0: Caro Simone, ecco, non sei proprio l'unico.
1: No,
0: ma...
1: no.
0: Marco dice, abbiamo parlato di Trieste,
1: sì.
0: Marco dice, a Trieste abbiamo due catasti,
1: sì.
0: Quello che c'è in tutta Italia, sì, è uno nostro.
1: Bravo.
0: Solo nostro, dell'imperatore austriaco.
1: Ma, qua non c'è,
0: ma è
1: più
0: possibile
1: cosa? Torniamo tra poco.
3: Il Mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
9: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle.
13: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
14: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Bollettino di Diversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I Cranberries l'abbiamo messo un po' fuori stagione, a dire la verità, perché come insegna Chef, che è il nostro chef, mica per niente, sono un po' fuori stagione. Adesso arrivano quelli del Perù. Arrivano quelli della
1: Aspetta, che credo che il cittadino medio non abbia capito una bene amatissima.
0: I cranberries, no, i mirtilli.
1: Ah, cioè tu dai per scontato. Sì. Beh, giustamente a Radio Capital, sono 20 anni che li avete allevati a cultura alta. Esatto. Cranberries sarebbero i mirtilli, amici.
0: I frutti di bosco, là, quei frutti lì. Certo. Quei frutti lì. E adesso hai sentito anche, che il mezzogiornale scende nei mercati, il mezzogiornale si sporca le mani. I pomodori datterini, non so se avete visto, sono aumentati del 100%.
1: Tutti i pomodori.
0: Tutti i pomodori. Ma quelli datterini.
1: Molto semplice, perché se il diesel costa 2,20 euro, è chiaro che l'agricoltura si muove col trattore, per cui i prezzi aumentano.
0: Però anche qui il nostro chef ci viene sempre in soccorso. Non è stagione. È vero. È quelli di serra sicuramente.
1: Ho capito, però io allora. Chef Blues è un tantino integralista talebano. Io dico una cosa: il datterino che arriva da Santiago del Cile,
0: no.
1: Se a Frosinone, se a Latina,
0: c'è una serra
1: c'è
0: Latina.
1: C'è sta una serra, chef, lì me li consenti? Dice, sai, l'hai presi.
0: Va bene.
1: A Tumbuctù? No, ma se li vivi ad Allumiere.
0: Ti devi mangiare la zucca adesso. Ma cosa c'è adesso? Io ho comprato la zucca l'altro giorno.
1: La foglia.
0: I porri. Funghi. Mangiati le cose di stagione. Le mele.
1: Il tartufo posso mangiare.
0: Anche il tartufo. Allora, torniamo. Mini spot. Attenzione.
1: Sì.
0: Mini spot.
1: Cos'è? C'è già il super spot adesso.
0: Esatto. Super spot. State lì,
1: sì.
0: 59 58
2: voglia di montagna, trasport, terme, relax, ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi, i migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
5: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mamma mia, ragazzi, quanto è bello questo musical che ancora va in giro per l'Italia. Sono 40 anni che c'è. No, 40
1: non
0: di meno.
1: Solo per l'Italia, sì, ma sì, anche altrove. Senti qua.
0: Che c'è?
1: Senti qua.
2: Ciao Benny, ciao Mel. Sì. Grease, fantastico. Nella nostra piccola Pavia,
1: vedi?
2: L'altra sera hanno fatto il drive-in e hanno proiettato Grease. Hanno fatto il tutto esaurito.
1: Ah, hai capito? Perciò non solo in Italia, Benny, anche a Pavia.
0: Beh, ma hanno visto il film, però, quello con John Travolta. Invece io parlavo del musical, che quello che all'inizio fecero Lorella Cuccarini. E lui era, no, cos'è, chi era?
1: Era il
0: Ingrassia, allora,
1: credo che fosse
0: Giampiero Ingrassia,
1: però
0: loro.
1: Non hai colto, per parlare del musical, non hai colto il mio battutone.
0: Oddio, scusami, no.
1: Dico, no, te lo ripeto, dico, vedi, non solo in Italia, anche a Pavia,
0: anche a Pavia.
1: E lì tu dovevi dire, scusa, perché dove sta Pavia? Niente, non,
0: dov'è,
1: non
0: Pavia? Non Pavia. Pavia. Sì.
1: Non ha attecchito.
0: Era quella? Dove sta Pavia?
1: A Pavia.
0: Abbiamo...
1: Attenzione,
0: sì?
1: Argomento ortofrutticolo, abbiamo detto?
0: Sì.
1: Notizie che non piaceranno a Chef Blues, che abbiamo detto essere talebano delle verdure di stagione, giustamente.
0: Giusto.
1: Però noi giochiamo. In ottobre, qui da noi in Italia, i pomodori di serra si possono ancora raccogliere, soprattutto nelle regioni del centro-sud, o gestire come fine ciclo, mentre invece nel nord la produzione all'aperto o in serra fredda volge al termine.
0: Però si possono,
1: però c'è
0: ancora...
1: anche la serra calda.
0: Per esempio c'è l'amico Roberto che dice, mentre parlavate di abusi edilizi,
1: sì,
0: è andato a raccogliere i pomodorini, ci ha mandato anche la foto, sembrano anche buoni. Poi c'è anche un messaggio sulla zucca, se non sbaglio.
3: Buongiorno Benny e Meloccaro, ma anche la zucca è diventata carissima.
1: Ecco,
3: una vaschetta di zucca già tagliata va dalle 4,50 ai 5 euro.
0: Ma tagliata come? Un pezzo, giustamente, non è che uno si compra una zucca intera, dipende da quanto è grande. Io per esempio compro quelle piccoline, le messi, le Hokkaido, quelle
1: le zucchine,
0: quelle giapponesi, no. Però non lo so se le fanno, non credo che arrivino proprio dal Giappone.
1: E come le tratti queste zucchine?
0: Perché non costano tanto, quindi non credo che vengano dal Giappone, le fanno in Italia. Però puoi mangiare anche la buccia, quindi delle zucche Hokkaido, butti solo i semini dentro e basta, puoi mangiare anche la
1: e
0: buccia.
1: E poi ci fai il rabarbaro?
0: La che... Dai, però ste battute veramente, Stefano. Poi uno dice che uno,
1: no, poi dice che
0: uno non le capisce.
1: Uno cambia canale.
0: Abbia pazienza.
1: Vabbè.
0: E comunque le zucca Hokkaido, chef, vero? Sono buone, mangi anche la...
1: Come le utilizzi?
0: Le fai come vuoi, in umido, le fai al forno, sono veramente molto buone, anche molto dolci, tra l'altro, rispetto alle altre. Novità su Radio Capital, Leon Bridge, questa è Talk It Over.

0: Level 42, Something About You su Radio Capital. Io devo davvero fare i complimenti a tutti quegli ascoltatori che, seguendo il mezzogiornale, nel frattempo fanno anche l'orto. Mettono la radiolina sulla davanzale della finestra, la mettono lì.
1: Però attenzione, ragazzi, perché divertitevi ancora qualche ora, perché sta arrivando l'autunno.
0: Sta arrivando l'autunno.
1: Sì. Giustamente. Perché
0: e con
1: chef,
0: esso
1: chef Blues in regia ha fatto la faccia come dire che è la stagione tua. Sta arrivando l'autunno, sta arrivando, credo attraverserà l'Italia la prima perturbazione forse da 3 anni. Da quant'è che non c'è la perturbazione
0: adesso,
1: vera? Sarà da febbraio.
0: Beh, vabbè, sta di fatto che porterà pioggia ma anche un po' di freschetto, finalmente. Insomma, è il periodo suo, come diceva chef. Certo, quindi certo, anche certo, i frutti di stagione.
1: Certo,
0: gli
1: quindi prodotti, amici ortofrutticoli, sbrigatevi perché poi sarà umidità.
0: Ecco, la zucca Hokkaido piace a molti dei nostri ascoltatori, quindi quella che dicevo io, che non si butta via niente poi alla fine. Allora, chissà se gli sportivi mangiano la zucca, gli atleti.
1: Beh, sicuramente prima della prestazione sarebbe anche un buon alimento, perché no? Molto contiene carboidrati buoni, sì.
0: E allora bisogna avere anche un po' di sale in zucca, permettimi, questo
1: bello.
0: È un
1: bravo,
0: po' ardito.
1: Bravo, bravo.
0: Stasera per battere la Turchia a Bologna.
1: Ma non l'avevamo già battuta?
0: Adesso ci si ripropone un po'
1: come i peperoni a proposito di verdura. No, perché il girone prevede andata e ritorno, banalmente.
0: Sì, insomma, sta di fatto che stasera a Bologna, ma Zazzaroni, cos'è che il direttore del Corriere dello Sport stamattina ha fatto titolare? L'ora è giunta!
1: Basta che non scriva l'ora delle decisioni irrevocabili.
0: Speriamo di no.
1: Invece come titola la Gazzetta?
0: Invece la Gazzetta tifa non fermiamoci più.
1: Ah, per il calcio.
0: Per il
1: però
0: calcio,
1: mette giustamente Kimi Antonelli.
0: Mette allora titolo principale chi mi prende più.
1: Eh beh sì,
0: Kalenburg,
1: perché
0: Kalenburg,
1: per effetto del weekend di Formula 1 praticamente Kimi Antonelli si sta avvicinando a quello che sarebbe. No, non lo dico.
0: Non lo diciamo.
1: Non lo dico perché sono 70 anni che
0: un po' di scaramanzia.
1: Che un italiano non vince il titolo, per cui.
0: Però appunto stasera dall'Ara c'è Italia-Turchia e attenzione, perché per come eravamo partiti sembrava dovesse essere la peggiore nazionale di tutti i tempi.
1: E invece proprio contro la Turchia quel 4-1 esterno li ha un po' rivitalizzati. Poi è arrivata la splendida. Noi non abbiamo parlato bene perché è stata nel weekend, ma sarà venerdì sera.
0: Venerdì non c'eravamo.
1: Però quindi l'Italia ha fatto una eccellente partita contro la Francia.
0: Sì, potevamo vincerla anche quella partita lì.
1: E tu avevi detto pareggiotto.
0: Io avevo detto pareggiotto.
1: Tu avevi detto, quando stavamo parlando a microfoni spenti, tu mi hai detto confidenza, ma un pareggiotto, io ho detto magari
0: c'è casco.
1: Ed è andata così.
0: In realtà però con la mare in bocca, perché appunto si poteva anche vincere. Ma attenzione, perché domani notte c'è anche l'ultima partita di Messi con l'Argentina ed è un momento comunque importante per un grandissimo campione come Leo Messi.
1: Parlavamo prima del murale senza la S di Maradona.
0: Sì, ci hanno redarguito. E quindi contro il Benin.
1: Il Benin?
0: Non c'è
1: Benin. C'è la formazione Benin?
0: No, non è Benin.
1: Il Benin? No, deve essere una nazionale,
0: africana. Sì. Quindi contro. Però tu prova a immaginare, ecco, davvero adesso, no?
1: Ragazzi,
0: quello che marcherà domani notte Messi nella sua ultima partita del Benin. Pensa che fortuna.
1: Beh, fortunatamente credo che quelli del Benin, come il 99% delle squadre di oggi, difendano a zona, per cui se lo spartiranno un po'.
0: Beh, vabbè, saranno un po'. E poi la maglia alla fine della partita la darà chi la darà. Chi lo sa.
1: E comunque, a proposito di grandi vecchi, perché questo è Leo Messi oggi, una leggenda vivente, fammi fare i complimenti alla leggenda vivente Novak Djokovic, che ha 39 anni. Ha battuto Zverev, cioè il vincitore di due slam di quest'anno.
0: Caspita, ma come dicevamo l'altro giorno che stava fiaccato, piegato in due, con atti di vomito, non
1: e
0: ce la fa più.
1: Invece ha giocato un partitone proprio da altri tempi. E non so quanto gli farà bene, perché adesso Djokovic, chiaramente sai qual è il problema? Che tu, essendo Djokovic, puoi fare ancora una grande partita contro Zverev e lo batti 6-4 al terzo. Il problema è che oggi, dopo poche ore, lui deve tornare in campo contro un altro ex numero uno del mondo, che è Medvedev.

0: vediamo.
1: Vabbè, ma lui, come si sa, no, ci mette tanta anima, al di là dell'aspetto puramente fisico.
0: Sì, mi piace.
1: Ce la mette anche la Nannini, senti.

0: Gianna, la Gianna, abbiamo l'ultimo messaggio di questo terzo quarto, sentiamolo pure.
1: Ma è Belin o Benin? Perché se Belin è Belin, occhio.
0: È vero.
2: No, allora no. L'Argentina non gioca contro il Belin, no. Se no doveva venire in trasferta a Genova.
0: A Genova,
2: no. Invece dove giocano?
0: A Padova.
2: E dunque a cavarsene col Benin. Due cretini, ma io sempre. Il problema, amici ascoltatori, chi ascoltava il mezzogiornale del 2020, quando iniziamo, sa. Benny non era così.
0: Dai,
2: cioè, allora. Diventa Benin.
0: Dai, torniamo tra poco con Smokey e Robinson.
3: Il mezzogiornale.
4: Oh, tutti uguali. Chiama se hai bisogno. Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come sovraccosci di

0: pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Tornano le giornate Fai d'autunno. Un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Tracks on My Tears, la traccia che lasciano le mie labbra sulle gote mie. Smokey Robinson and the Miracles. A proposito, tra poco c'entra molto, parleremo per il mezzo quiz di religione, parleremo di soprattutto grandi celebrazioni.
1: Esatto, grandi feste mondiali legate a riti religiosi.
0: Esatto, ieri però a proposito di cose religiose era San Francesco, quindi insomma un appuntamento importante. È andata in onda anche la serata dedicata a Francesco di Roberto Benigni, non è andata proprio bene.
1: Com'è andata?
0: 14%, insomma niente di che. Forse perché non tutti sapevano chi fosse il patrono d'Italia, ma neanche nella Rai stessa.
1: È la miseria.
0: Senti qua, questo è successo ieri mattina in Rai, senti.
2: Però adesso vi faccio una domanda. Prego. Chi è il patrono d'Italia?
0: Gianni Politi.
2: Prego. Chi è il patrono d'Italia?
1: Il patrono è Gianni Politi.
3: Chi è?
2: Il santo patrono d'Italia, chi è? Lo devi dire tu però. No, sai perché? Perché sennò fa, cioè, per fare bella figura, dillo tu.
1: No,
2: che noi lo sappiamo.
1: No, di dove ne sta?
2: No, chi è il santo patrono d'Italia?
1: Lo devi dire tu.
2: Gianni, prendiamo dalle tue labbra.
3: Studiato.
2: No, non ho studiato, io ascolto San Francesco, patrono d'Italia.
3: Ma lo sappiamo.
2: Lo sappiamo.
0: Allora, Gianni Politi faceva la sua rassegna stampa, chi ha chiesto, ma cos'è? Una domanda quasi retorica, chi è il patrono d'Italia?
1: Se fosse uno...
0: Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Mucitelli, che sono i conduttori appunto di Uno Mattina in Famiglia, non sapevano chi fosse il patrono d'Italia.
1: Santa Caterina da Siena.
0: E anche lei. Okay. Poi l'ha aggiunta anche dopo, diciamo. Questi tre non sapevano chi fosse appunto, che San Francesco fosse il patrono d'Italia. No, dillo tu.
1: Sembriamo io e te quando uno di noi due non sa una cosa, esatto. Cioè spesso io.
0: Però dopo averla, ma noi lo sapevamo.
1: Sì, vabbè. È bello che poi come si sono collegati con certo, cioè oltre San Francesco, capito?
0: Va bene, per esempio il Navartri, dai, che cos'è il Navartri?
1: Allora dicesi Navartri,
0: dillo tu cos'è il Navartri?
1: È una festa religiosa della religione
0: dillo tu.
1: Induista.
0: Tra poco domanda sul Navartri.

0: Jean Baptiste Freedom, da non confondere con Giulio Battista, la bestia.
1: Stavo per dire la stessa cosa, stavo per dire la stessa cosa. E la mia battutona che avevo in canna, ma tu ormai sei più avanti di me, sarebbe stata: giocava Caruma.
0: Ca magica. Che allora, prima di arrivare da noi, giocava nel Real Madrid, la bestia, fortissima. Arriva da noi una pippa al sugo proprio. Ma andiamo, cari amici, con la domanda di oggi per vincere la maglia del Mezzogiornale.
1: Che come sempre viene estrapolata da una notizia vera e poi noi giochiamo su quella. Prego, Benny.
0: Allora, parliamo di divinità, parliamo del Navratri, che significa?
1: Secondo me è Navartri, però.
0: Navratri, c'è scritto qua. Adesso,
1: amici induisti,
0: amici, aiutateci a capire. Navratri, che significa nove notti, è una delle festività induiste più importanti e anche allegre a un certo punto, perché poi si chiude con tutti, si bruciano gigantesche effigi di carta, fuochi d'artificio, è una festa molto bella. La festa è dedicata alla dea Durga, la dea che combatté, l'hai trovato?
1: Sì, allora leggo, trovo Navratri.
0: Sì, si può dire.
1: Probabilmente è italianizzato, sì. Vai.
0: Combatté contro il temibile demone bufalo, qui è più lunga, Mahishasura, per nove notti e nove giorni, sconfiggendolo al decimo giorno. È una festa in assoluto tra le più maestose, si fa in diversi momenti dell'anno, ma quella più bella è proprio quella che cade tra fine settembre e inizio ottobre. Danze scatenate, c'è anche il digiuno ovviamente, molti devoti osservano un digiuno rituale, il Vrat, mangiando solo determinati cibi vegetariani, senza spezie e senza cipolla, che per certi aspetti, insomma, uno digerisce anche un po' meglio, non so, per purificare corpo e mente. Quindi al decimo giorno poi si fa una grande festa generale, quindi Navratri o Navaratri, si può dire in entrambi.
1: Quindi è una festa che può essere paragonabile, diciamo, al festival della porchetta di Ariccia.
0: Vabbè, oddio, perdona.
1: No, anche lì lo sentono molto questa festa.
0: Ho capito, ma cioè, tu stai mischiando il sacro col profano,
1: dici,
0: perdonami.
1: Dici che sono un po' blasfemo.
0: Dai, un pochettino, sì.
1: Chiedo scusa agli amici di Ariccia e anche a tutti gli amici induisti.
0: Induisti.
1: Quattro feste religiose notevoli, nel senso piuttosto originali, inconsuete nel mondo. Una di esse è inventata di sana pianta e o fallaciamente, ma non c'è.
0: A te la linea.
1: A me la linea.
2: Number one.
1: Beh, Benny, dovresti andare a vedere quando in Giappone fanno la festa di Hadaka Matsuri.
0: Beh.
1: 9000 uomini quasi nudi che praticamente fanno assecchiate d'acqua gelata.
0: Ah, Hadaka?
1: Si chiama, beh, vabbè, scrivi Giappone, che me, dai.
0: Giappone.
1: La tradizione che

0: risale a circa 1250 anni fa. Invece c'è questa festa per il Capodanno, 24 ore si spegne l'isola di Bali, si spegne tutto, no traffico, lavoro, rumore, intrattenimento, l'aeroporto chiude.
1: Chiude tutto.
0: Ok? Sì. Ed è la festa di Niepi a Bali.
1: Sì. Bali.
2: Number 3.
0: Questa è meravigliosa. Boreong Festival in Corea del Sud, 17 giorni in mezzo al fango, piscine di fango, scivoli, lotte, massaggi, concerti e migliaia di persone completamente impiastricciate.
1: Corea.
2: Number 4.
0: Ridi perché hai fatto lotte nel fango?
1: No, perché puoi immaginare la reazione
0: di Chef Blues. Va bene, ultimo ma non ultimo, number 4, il Festival delle Ombre in Bhutan, dove gli abitanti spengono tutte le luci e trascorrono la notte seguendo soltanto la propria ombra proiettata da grandi falò.
1: Bhutan. Allora, Giappone, Bali, Corea, Bhutan. Una non c'entra. Quale? 342-342-2190. WhatsApp, solo scritto, però magari se ce l'avete salvato Radio Capita.
0: Sei mai stato in Giappone, Benny?
1: No.
0: A Bali?
1: Neanche.
0: Corea del Sud?
1: No.
0: Bhutan?
1: Neanche.
0: Pettinelli?
1: A Oriente non ci sono ancora andato. Beh,
0: troviamo il sistema.
1: Devo
0: farlo. Facciamolo viaggiare, sto ragazzo.
1: Vabbè, dai, fermo lì.

0: Pete Fiba a chiudere questo momento così rock, è arrivata la più rock di tutta la compagnia.
1: Ma anche pop, ladies and gentlemen, con noi Sara Moretti, buongiorno.
2: Buongiorno
1: Sara.
2: A tutti.
0: Come è andato il fine
1: andato
0: settimana?
1: Il rapporto il fine settimana e il rapporto
2: bene
1: con l'ascoltatore?
2: Allora, fine settimana bene, ho fatto quello che mi ha detto Marco.
0: Cioè?
2: Sì. E sono andata a Montelivata.
0: A Montelivata?
2: Livata.
0: A fare?
2: Scusa. Una passeggiata.
0: Ah, che giusto.
1: Allora, per i pochi che non sapete, Montelivata è una località climatica nei pressi di Roma.
0: Sì.
1: E Marco è il regista di questo programma, più noto come Chef Blues. Sì. Ma in realtà si tratta di Marco Delillo. Eccolo qua.
0: E quindi sei andata a prendere l'aria fresca?
2: Lui da tempo mi diceva: devi andare.
1: Voto a Montelivata?
2: Un 8.
1: Vedi? Bello.
0: Allora andiamo avanti, va. Forse chi abbiamo con noi?
2: Oggi abbiamo Antonio da Firenze.
0: Antonio, credo che
3: buongiorno.
0: Sarai andato a Montelivata una volta nella
1: vita.
3: Ma tutti i giorni.
0: Hai capito?
1: Antonio, come ti è sembrata Sara al telefono? Nel senso cordiale?
3: No. Molto cordiale. Ecco. Simpatica.
0: Sì. Ma perché è andata a Montelivata? Perché
1: no, soprattutto perché
3: sì, ha beneficiato del clima di
2: dell'aria fresca. Quindi.
1: Primo, secondo, perché tu hai risposto entro quale squillo?
2: Subito.
1: Bravo, Antonio.
0: Un uomo pronto. Allora andiamo velocemente. Abbiamo detto del Navratri, si è festeggiata questa grande festa indù appunto in India. Abbiamo detto di quattro feste in giro per il mondo religiose. Una non esiste. Abbiamo quindi detto
2: Giappone, sì. Bali, Corea, Bhutan.
0: Qual è quella sbagliata?
3: Bhutan.
1: No, esattamente, il Festival delle Ombre non lo fanno in Bhutan, magari si potrebbero organizzare gli amici bhutanici, ma per il momento no. Invece in Giappone tutti nudi e si buttano l'acqua addosso, a Kada Matsuri, sì. A Bali fanno questa festa in cui spengono tutta l'isola praticamente, sì, per il Capodanno, e in Corea del Sud 17 giorni a base di fango.
0: Beh, la pelle, guarda che...
1: Ma che scherzo.
0: I coreani per la pelle sono i numeri uno, è vero, Sara?
2: Verissimo, io vedo delle pelli fantastiche.
1: Cosa vince l'amico ascoltatore, Sara?
2: La maglia del mezzogiornale.
1: Sì.
2: Il cappellino e l'adesivo, sì, di Radio Capita.
0: Okay.
1: Antonio, sei uno degli ultimi fortunati, perché pensa che sai quanti adesivi sono rimasti?
0: Quanti ne sono rimasti?
2: 60 adesivi. Beh, no, scusate, 40.
0: 49.
2: 40.
1: E invece quante maglie ancora?
2: Troppe. Troppe.
0: Ciao Antonio, a presto.
3: Grazie.

0: scusate, allora io dico, stavate parlando di creme coreane, sì, la pelle sì, liscia, questo si chiama aloe.
1: Aloe black,
0: o no?
1: Sì, in effetti.
0: E allora basta un pochino, ce l'avete un aloe in giardino?
1: Sì, tagli la foglia.
2: Ma non lifta, non lifta l'aloe.
1: Dai, vabbè, adesso proviamo.
0: Guarda che dicono che sia salvifico.
2: Okay. No, per le bruciature.
1: Sì, dobbiamo andare via, dai, arriva Capital Circus.
0: Dobbiamo andare via.
1: A domani.
0: Ciao.
3: Benny! Non c'hai una terrazza te, c'hai una cascata. Sì.
4: Dormirmelo caro, il meglio che c'è.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo!
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99 euro.
10: Todis. Buongiorno convenienza.
11: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
12: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
13: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
20: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
21: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.

0: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
1: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
0: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
0: Una produzione One Podcast.
2: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
4: È mezzogiorno a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Assegnato il Nobel per la medicina, è stato conferito all'americano Karl Deisseroff e ai tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all'optogenetica. L'optogenetica è una tecnica bioingegneristica che usa la luce per accendere o spegnere i neuroni con precisione assoluta. I tre scienziati si divideranno 12 milioni di corone svedesi, pari a poco più di 1 milione di euro. Sanchez convoca le elezioni anticipate in Spagna. La fine naturale della legislatura sarebbe stata a luglio 2027, ma il premier spagnolo ha deciso di anticipare la chiamata alle urne dopo le proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso. L'Estonia sta spostando permanentemente le truppe più vicine al confine con la Russia, lo scrive il Financial Times. Il paese baltico si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità. A Firenze una bombola di gas è stata ritrovata sotto il David in piazzale Michelangelo, una delle mete turistiche più affollate. Al vaglio degli investigatori video delle telecamere, la bombola comunque era vuota all'interno, come è stato poco fa verificato dagli artificieri. E siamo al calcio, Nations League, stasera Italia-Turchia. Mancini cambia ancora la formazione, più difesa e in campo i giovani. Poi boccia la nuova formula della Nations con 4 partite ravvicinate.
5: Credo che sia troppo faticosa, ma soprattutto per i giocatori. Io sì, sono stato bene con loro, benissimo. Penso che anche loro si siano divertiti, però se è una cosa migliore o peggiore dell'altro format, credo che sia troppo faticosa, ma soprattutto per i giocatori.
4: Così Mancini, alle 14 torna a Capital News.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà su Liguria, Toscana e Sardegna, altrove cielo poco parzialmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte rovesci possibili sulle stesse zone in estensione a Lazio. Temperature ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99€.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Radio Capital.

0: Benvenuti Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini 12.08 e 5 secondi in diretta su Radio Capital. Mi piace andare sul secondo, capito? Oggi che ho capito.
1: Che lo devi anche contare, tra l'altro.
0: Ma perché ho capito dopo 5 settimane come leggere gli orologi digitali di Radio Capital. Quindi,
1: molto bene, molto bello. Bene. Buon inizio settimana a tutti voi. Buon inizio settimana al nostro Lele, alla regia. Stefania oggi con noi. Benvenuta,
0: ciao,
1: ben trovata.
0: Stefania.
1: Cioè, sei tu che dai il benvenuto a noi in realtà.
0: Beh,
1: qui
0: un'altra delle colonne di Radio Capital.
1: Esatto.
0: Siamo noi gli ultimi arrivati, capito?
1: Noi, certo,
0: quindi noi siamo
1: proprio
0: qua e cerchiamo di fare il massimo
1: di apprendere. 342-342-2190 è il numero di Radio Capital al quale potete scriverci. Abbiamo iniziato con la musica e tra un po' anche vi solleveremo una questione, come facciamo ogni settimana, per condividere con voi dei pensieri che ci attraversano la mente.
0: Ovviamente iniziato con i Genesis perché era nel contratto che abbiamo firmato all'inizio,
1: sì,
0: no?
1: Esatto.
0: Cioè ci è stato detto che ogni tot

0: estate bisogna iniziare con i Genesis, perché i Genesis sono tipo degli azionisti di Radio Capital, sono una, vabbè, ma credo che abbiano vinto, hanno vinto loro il contest dei dischi live di Mixo e Luca alla fine, Genesis, quindi era un po' per premiarli anche,
1: esatto,
0: noi, capito?
1: Anche noi.
0: Vincono sempre i Genesis, esatto, con De Gennaro, giustamente, perché Genesis e Pink Floyd e Bruce Springsteen.
1: Ovvio, eh beh, eh. La...

0: meno perché è a Milano. Bene, allora, dunque, iniziamo questa settimana con un weekend alle spalle che, se volete, ci potete anche raccontare, perché a noi fa piacere condividere con gli ascoltatori di Capital quello che è successo nel vostro weekend.
1: Il nostro è stato abbastanza movimentato. Tu hai iniziato il tuo spettacolo.
0: Il mio spettacolo.
1: Insieme a Paolo Calabresi.
0: Sì, abbiamo iniziato la tournée. Abbiamo iniziato la tournée sabato a Civitavecchia. Ieri eravamo a Follonica. Grazie.
1: Quindi oggi sei arrivata con il treno da Follonica,
0: sì,
1: direttamente,
0: sì,
1: in radio.
0: Directly from Follonica.
1: È andata molto bene?
0: È andata molto bene, sì, siamo molto contenti. E adesso questa settimana siamo a Roma, all'Ambra Iovinelli, con tutti gli uomini che non sono.
1: Bene,
0: bene. Correte numerosi?
1: Beh, mi pare che stiano già correndo molto,
0: sì,
1: numerosi.
0: Infatti, sbrigatevi. Appunto.
1: Comunque non è vero che hanno vinto i Genesis, hanno vinto i Deep Purple con Made in Japan, ci scrive sia Giuseppe che Ruggero.
0: Aia, informazioni errate. No, tra l'altro ce l'avevano anche detto,
1: sì,
0: ma
1: sì, sì,
0: ce lo siamo,
1: sì,
0: dimenticati, ovviamente.
1: Poi, va bene, noi abbiamo la Petriana Under 16 ha vinto.
0: Esatto.
1: Perché ci eravamo lasciati venerdì con l'esordio del calcio giovanile, quello Under 16 che coinvolge
0: Romano,
1: in questo caso Romano, ma in tutta Italia sono partiti i campionati,
0: sì,
1: giovanili. Abbiamo iniziato con una bella vittoria in trasferta sul campo del Fidene.
0: Ecco,
1: vigorosi,
0: questo.
1: Ma
0: questa era sicuramente un'informazione,
1: certo,
0: che ai nostri ascoltatori,
1: certo,
0: interessava,
1: certo,
0: tantissimo.
1: La Petriana, okay, Under 16. E poi è il momento della classifica d'occhio.
0: Che cos'è la classifica d'occhio? C'è qualcuno che ancora non lo sa? Sì, tutti, perché dovrebbero saperlo. Semplicemente ogni settimana.
1: Ogni giorno.
0: No, ogni settimana abbiamo una classifica, no? Che poi,
1: sì,
0: un vincitore. Ogni giorno vi proponiamo un pezzo nuovo, firmato da noi, raccomandato da noi, e voi ci dite al 342-342-2190 se lo gradite o no, e poi quello che viene maggiormente appunto gradito vince niente,
1: la nostra approvazione,
0: sì,
1: eterna.
0: Oggi?
1: Oggi, diciamo, non è una novità la band, perché parliamo degli Echo and the Bunnymen, quindi,
0: beh,
1: proprio dei colossi della musica new wave. Simbolo della Liverpool post-punk e new wave, Ian McCulloch alla voce, Will Sergeant alla chitarra, band che ha alle spalle successi come The Killing Moon, Lips Like Sugar, insomma veramente una band colossale, che però è tornata con un disco nuovo che si chiama Apples for Isaac. E noi, lo sapete, chi ci segue sempre ha capito che non siamo sempre proprio pro continuare a pubblicare dischi quando la carriera diventa molto lunga, perché ci sta pure che la creatività un po' vada a calare,
0: a scemare, sì, esatto.
1: Devo dire però che nel caso di Echo and the Bunnymen invece il disco nuovo merita assolutamente di essere ascoltato. Ripeto, si chiama Apples for Isaac e hanno estratto una canzone che a noi è piaciuta talmente tanto da farla diventare quella che vi vogliamo presentare. Quindi diteci se vi piace Echo and the Bunnymen, Take Me By the Hand.

0: Take Me By The Hand, si chiama così il brano nuovo degli Echo and the Bunnymen. Voi direte nuovo, sì nuovo ragazzi, perché dal 1978 hanno ancora voglia di pubblicare qualcosa di fresco, e infatti si chiama Apples for Isaac, il loro primo album di materiale interamente nuovo da oltre un decennio. E tra l'altro è andato anche molto bene, direi, per cui insomma
1: molto bene,
0: hanno
1: ma
0: ragione
1: è bello,
0: loro
1: eh?
0: Hanno
1: è
0: ragione
1: bello,
0: loro.
1: Bello. Io ho avuto modo di ascoltarlo varie volte negli ultimi giorni e devo dire che me l'aspettavo un po' più seduto, non so come dire, una band in giro da 50 anni a volte, certo. No? Si può prendere anche quel momento di riflettere, invece
0: potrebbe
1: no, sono
0: succedere.
1: freschi, come dice Ghiando, una carica d'energia per questo lunedì. O Raffaele, c'è del sound new wave in questo disco di Diego,
0: sì.
1: Beh, l'hanno inventato, cioè sono fra gli inventori,
0: piace.
1: Sì, piace parecchio. E poi invece volevo essere vicino a Barbara,
0: sì,
1: che ci scrive, no? Noi abbiamo detto che avete fatto questo weekend, se vi va di raccontarcelo così, ma tanto per chiacchierare. Relax col marito ad Asti, loro sono ristoratori e lavorano insieme come noi, Barbara e Franco, però ho pensato che noi, cioè fare i ristoratori e lavorare insieme tutti i giorni secondo me è molto più duro.
0: Già fare i ristoratori.
1: A noi ci chiedono sempre se noi litighiamo, no, non litighiamo, lavoro, anzi ci diverte, però stare tutto il giorno in cucina o al ristorante,
0: complimenti ragazzi, complimenti a Barbara e Franco, e soprattutto buon weekend, cioè il loro weekend posticipato chiaramente, no, perché il sabato e la domenica lavorano.
1: Ah, è vero, certo.
0: Quindi?
1: Qual è il lunedì? E basta?
0: Sì, evidentemente. Stanno in viaggio verso Villanova per un weekend di relax. Quindi, evidentemente, il loro weekend è lunedì, martedì. È un po'
1: un altro fuso orario.
0: Un fuso orario. Poi c'è Paola che ci ha detto che è stata al concerto. Ci ha scritto che è stata al concerto di chiusura del tour di Daniele Silvestri in alta quota, 2300 metri, col Rodella. Concerto che dovevi raggiungere camminando. Sono ormai diverse queste iniziative molto belle che si trovano appunto in luoghi
1: magnifici,
0: bellissimi di montagna, dove è compresa una bella camminata per arrivare. Una giornata fantastica, ha detto Paola.
1: Non siamo paghi molto... il biglietto, però gambe in spalla, sì. E vai fino al palco, dove poi anche per gli artisti posso
0: che
1: confermare.
0: Si dice gambe in spalla?
1: Gambe in spalla. Perché si dice gambe in spalla quando devi camminare molto? Non lo so.
0: Adesso lo verifichiamo.
1: Se ci pensi è anche difficile camminare.
0: Appunto per gambe in spalla.
1: Però dà la sensazione della fatica, no? Di dire dai, su. Mettiti lì perché la fatica la farai.
0: Non è zaino in spalla. No,
1: gambe in spalla, okay, si dice. Okay. Vabbè, non lo so. Ascoltiamo una canzone adesso che ci porta indietro fino agli anni 80, era l'85 in particolare. Una band molto raffinata, si chiamano Dream Academy, e questo è forse il loro successo più grande, o uno dei più grandi, The Love Parade, che non ha a che vedere con The Love Parade dei Doors. Qui abbiamo un bel aneddoto da raccontarvi, ma ve lo raccontiamo dopo.
0: Comunque si dice gambe in spalla, in realtà è un'espressione paradossale, proprio perché vorrebbe dire, se uno si mette le gambe sulle spalle, che semplicemente va ancora più veloce.
1: Ah,

0: Dream Academy qui su Radio Capital, Capital Circus. Siamo tornati indietro fino al 1985, quando questo trio britannico decise di iniziare questo progetto, questo nuovo lavoro, The Love Parade, appunto, che venne prodotto da niente
1: po' di meno che, come vedi, scrive anche dicendo. Luca, e beh, se la lanci così come fai a proseguire diversamente?
0: Lo so.
1: Dal buon David Gilmour.
0: Sì.
1: Mica uno che passava per strada, diciamo.
0: Per caso.
1: David Gilmour, proprio quel David Gilmour lì, che fu molto importante per la band perché li sostenne tantissimo. Ma la curiosità, e se vogliamo anche forse un atto di non egoismo da parte di David Gilmour, produsse tutto l'album ma non questa traccia. Cioè, alla fine il brano che è diventato più famoso dell'album non è stato prodotto da David Gilmour.
0: E qua mi fai due domande.
1: Da Alan Turney. Mm. Ah, vabbè, due domande. Magari semplicemente non c'era.
0: No, infatti.
1: Che ne sai, aveva un impegno, stavano lavorando e l'ha prodotto Alan Turney, che però, a differenza di David Gilmour, ha fatto un lavoro molto importante per un attimo di riccardonismo sulle voci. Perché ha fatto registrare, narrano le storie fino a 15 volte la traccia vocale per ottenere questa che abbiamo ascoltato.
0: Questo vuol dire che per 15 volte l'ha dovuta cantare?
1: Eh sì.
0: Ok.
1: E lui poi li sovrapponeva, gli piaceva, no? Fare tutto questo lavoro. Dai,
0: 15 volte la stessa canzone.
1: Vabbè, ma
0: è una cosa normale?
1: Certo.
0: Ah, ok.
1: Minimo. Minimo.
0: Minimo?
1: Certo,
0: tutta
1: dipende
0: intera?
1: Dai punti di vista. Beh, sarebbe opportuno.
0: Ah.
1: I produttori più moderni c'è stato un periodo in cui facevano cantare solo un pezzettino, no? Perché poi tagliavi, cucivi e diventava una specie di mostro. Sì, è uno schifo però.
0: Perché?
1: Non ce ne accorgiamo poi quando ascoltiamo il disco, però è più bello, no? Registrare un po' di emozione da parte del cantante. Fagliela cantare tutta.
0: 15 volte, ma l'emozione è la stessa per tutte e 15 le volte, no?
1: No, l'emozione è soltanto all'inizio.
0: Appunto.
1: E infatti andrebbero registrate soltanto le prime volte le canzoni.
0: C'è chi dice questo.

0: Proprio, no? Sì. C'è chi vuole mettere di solito sempre il primo cosiddetto take nei dischi.
1: In genere funziona di più. Non
0: perché
1: so.
0: Mantiene quell'emozione, addirittura le demo a volte, quando proprio.
1: Beh, no? Certo, perché sei così gasato di aver scritto una canzone, la vuoi andare, vuoi ascoltarla, vuoi capire come viene fuori, e quando la canti la prima volta sicuramente è diversa. Non sempre meglio, ma sicuramente è molto intensa. Non so come lavorasse Franco Battiato in studio.
0: Sicuramente
1: questo
0: molto
1: però lo sa Mixo, quindi adesso glielo chiediamo nella pausa e lo ascoltiamo intanto Battiato e Più ti amo.
2: Più vedo te.

0: Di Plus J'entends di Alain Barrière. Ti è piaciuta questa?
1: Mamma mia.
0: Volevo farla dire a te e invece non ce l'abbiamo fatta. Questa era la versione italiana che lui introdusse poi all'interno di Fleur de E più ti amo. Noi torniamo tra poco.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar, energia positiva.
6: Giornate intense.
7: C'è l'Opi Glic.

0: Nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OpiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli. Il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli. Più valore alla tua casa.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questo è Radio Capital, Capital Circus con voi ogni giorno dalle 12 alle 14, poi potete riascoltare in podcast sul sito di Capital o anche su iTunes se avete voglia e desiderio.
1: Sai che questa Ricky forse esisteva davvero?
0: Ah!
1: Ci hai mai capito? Ricky Don't Lose That Number, perché pare che appunto forse proprio Donald Fagen abbia avuto un interesse per una ragazza conosciuta al college che, secondo la versione più accreditata, si chiamava Ricky Ducournay. O Ducournay, sì, esatto. In America non lo so come si pronuncia, e quindi sembra che lui tenesse molto al fatto che lei non dovesse perdere quel biglietto,
0: quel numero,
1: sì, che forse era il proprio numero,
0: esatto,
1: vabbè.
0: E come è andata?
1: Ti è cambiata la vita adesso, ti ho raccontato questo aneddoto.
0: Finalmente so che cosa è successo.
1: Ascolterai la musica degli Steely Dan con un altro punto di vista adesso.
0: Tutt'altro proprio, tutt'altro.
1: Pensando al college di Donald Fagen.
0: Assolutamente. No, io invece volevo fare i complimenti a Mauro che ci ha scritto al 342-342-2190 rispetto a questo fine settimana che si è appena concluso. Lui è stato a Gaiole in Chianti, o Gaiole, perdonatemi se non lo pronuncio nella maniera giusta, per partecipare all'eroica ciclostorica conosciuta a livello mondiale, 135 chilometri di strade sterrate e asfaltate in mezzo alla natura nella zona del Senese. Note dolenti, due punti, tre forature, una gomma tagliata. Arriva al traguardo dopo 14 ore e mezzo dalle 6:30 del mattino.
1: Chiude con un laconico sono distrutto. Beh, strano
0: che non sei morto, direi.
1: Ah, vero, sembrava perché una scampagnata della domenica.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Sai quando dici vado a fare un giretto in bici?
0: 14 ore in bici.
1: 14 ore sterrato, forature. Già per me la foratura avrebbe significato o una nuova bici o la fine della gara, perché insomma, non sono proprio provetto nella...
0: Ecco, sì, diciamo che non è il tuo la
1: per
0: bicicletta.
1: Quanto, per quanto da ragazzino la famosa tip top da mettere sulle gomme della bicicletta era bellissima, perché potevi mettere le mani in acqua.
0: Cioè? Cioè,
1: sì, è perché c'era questa cosa per cui se ti si bucava la ruota della bicicletta da ragazzino, la mettevi nell'acqua per vedere il foro,
0: da quale, esatto,
1: da quale parte fosse il foro. Quello mi piaceva tantissimo. E poi tutto sommato la tip top era un adesivo, era una bacinella.
0: Ah, in una bacinella.
1: In una bacinella la giravi, dove vedevi che faceva le bollicine, c'era il foro.
0: E tu mettevi il pezzo di
1: scotch. Di adesivo, sì, si chiamava tip top, apposta per le biciclette.
0: Chissà, quella... magari esiste ancora, non lo sappiamo.
1: Penso di sì, è l'unica manutenzione che sapevo fare.
0: Beh, anche perché insomma, se non sapevi fare,
1: oltre a quella, a volte di riuscire a rimettere la catena da solo,
0: sì, certo,
1: quando si toglieva, però poi il fastidio delle mani sporche di grasso,
0: di grasso,
1: andare a lavare
0: scherzando
1: subito 100 volte.
0: Mister schizzinoso proprio.

0: Soul. Lui è Teddy Swims, arriva dalla Georgia. Ha fatto un percorso prima con una serie di cover online di vari generi, soul, country, rock, R&B, e poi dopo è riuscito a trovare la sua strada e il brano, scusate, l'album uscirà a gennaio 2027, quindi molto fresco il ragazzo.
1: Sì, anche se ci riporta indietro il suo stile musicale.
0: Sembra un po' Ozier.
1: Sì, molto, è vero. È vero, forse non bravo come Ozier, sì. Ha dimostrato di più.
0: Però il timbro molto simile, in effetti.
1: Sì, sì, comunque è interessante. Teddy Swims, lo teniamo d'occhio, il ragazzo.
0: C'è una mostra appena aperta all'ICA di Londra.
1: Bene.
0: Che ha un titolo che ci ha molto incuriosito, che si chiama I Can't Complain. Non posso lamentarmi. Ed è di un artista e performer americana che si chiama Autumn Knight.
1: Nome pauroso.
0: Cioè, già che ti chiami Autumn.
1: Autumn Knight.
0: E praticamente parte proprio dall'attività di lamentarsi, no? Lei, diciamo, non ha questa volontà, ma le interessa capire che cosa facciamo davvero quando noi ci lamentiamo. Perché, giustamente dice, dentro una lamentela ci può essere la rabbia, ma anche l'ironia, oppure il desiderio, il bisogno di essere ascoltati e addirittura, a volte, il piacere.
1: Beh, un po' sì, eh.
0: Io ne conosco
1: qualcuno che sembra proprio avere piacere nel lamentarsi.
0: Può creare complicità anche lamentarsi, no? Perché se ci pensiamo, magari due sconosciuti nell'ascensore, oggi che caldo, no? Quella classica cosa con cui si parte, alla fine può creare anche una sorta di complicità. In psicologia sociale c'è un concetto vicino a questo che si chiama co-rumination, cioè il tornare insieme sugli stessi problemi. Chiaramente, se diventa eccessivo, amplifica il malessere, ma raccontarsi reciprocamente ciò che non va può anche produrre vicinanza e anche la sensazione di essere compresi.
1: Però mi viene da fare una domanda: qual è il limite oltre il quale non rispetti l'altra persona che magari non ha proprio voglia di ascoltare le tue lamentele in quel momento?
0: Questo, sì, certo, è vero.
1: A parte,
0: basta non rispondere, la decade tutto.
1: Ho capito, che fai, te ne vai?
0: No, vabbè, nel senso, comunque, sì, dai, i modi per far cadere.

0: un po' il discorso o per
1: ma ce l'avrai quell'amico, quell'amica che ti chiama e ogni volta parte con una lamentela, che fai?
0: No, soprattutto quale tipo di lamentela, perché la cosa interessante è questa, cioè noi non vi chiediamo in generale di cosa vi lamentate, ma qual è quella cosa completamente insignificante che però riesce a mandarvi fuori di testa. Mi interessa quello, dai, è più divertente.
1: Quella che in inglese si direbbe quella che ti triggera.
0: Esatto, esatto, quindi non le tasse, il traffico, insomma quelle cose più classiche, ma quelle cose assurde, cioè per magari per la maggior parte delle persone, che però vi manda fuori di testa, no?
1: Posso anche dire quella che rivolgo con rabbia estrema contro i miei figli?
0: Ah, pensavo contro di me?
1: Inespressa, chiaramente, la tengo dentro di me, poi a loro glielo dico con calma.
0: Vai.
1: Quando lasciano continuamente lo shampoo, il bagnoschiuma aperto nella doccia, cade.
0: Ah, vero.
1: Io torno e trovo metà dello shampoo che poi fa schiuma, oltre allo spreco.
0: Soprattutto lo spreco.
1: E continuo a dirgli: ma ragazzi, potete chiudere? Sì, sì, sì. E il giorno dopo lo ritrovo così.
0: Completamente insignificante, perché comunque è uno spreco.
1: Sì, ma mi fa più rabbia di quello che dovrebbe.
0: Ah, giusto. Okay.
1: Il dentifricio spremuto dal centro.
0: Ma poi quello lo trovo, però. Ma che te frega? Cioè, tanto lo devi spremere. No,
1: a me dà fastidio, è enorme. Cioè,
0: ecco, questo è
1: il tubetto, e adesso anche la cera per i capelli.
0: Ah, okay.
1: Ma spremila dal fondo, no? Piano piano vai su e no, in mezzo. Così poi il tubetto si deforma. Mi hai chiesto una cosa insignificante.
0: Lo è questa.

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Ciao ragazzi, sono Franco. A me quelli che mi mandano proprio ai matti sono quelli che mentre tu stai guardando qualcosa sul telefono ti escono da dietro e ti danno la sbirciatina e poi fanno finta di niente. Mamma mia, li ammazzerei.
1: Adesso
2: esplosione di violenza alla Michael Douglas. Qual era il film dove un certo tutto sbroccava,
1: esatto,
2: e uccideva tutti?
1: Un
2: giorno
1: forte,
2: di ordinaria follia. Come
1: esatto,
2: si chiamava quel film meraviglioso? Esatto, che sta in macchina e poi ti parte. Sì, senza ucciderli, però sì, lo capisco. Beh, vi state scatenando qua.
1: Mamma mia, veramente. Adesso a me è venuto in mente uno proprio. Vabbè, però forse leggiamo quello degli ascoltatori che è più.
2: Vai, vai.
1: No.
2: Beh, ce ne stanno tanti. C'è
1: Elisabetta, quando le mie figlie lasciano il buco dello scarico con i capelli. Oppure. Vogliamo parlare del rumore di quando la gente mastica a bocca aperta o graffia con il coltello forchetta sul piatto. E
2: coltello
1: poi...
2: forchetta sul piatto per me comunque sopportabile rispetto alla masticata a bocca aperta.
1: Lo so.
2: Quella... Però lì c'è anche qualcosa di chimico che si attiva.
1: Cioè?
2: Ha anche un nome.
1: Ah, è vero, sì, è vero. Sì, sì, sì.
2: Qualcuno ne soffre di più, tra cui credo io. Perché sì, mi si attiva proprio una richiesta di violenza su quel rumore. Altre
1: sì,
2: cose
1: sì,
2: non mi
1: capito,
2: danno fastidio.
1: Mi stavo cercando di ricordarmi il termine adesso. Misofonia, grazie Stefania.
2: La misofonia, sì.
1: Sì, sì.
2: Proprio mi fa venire una cosa insopportabile.
1: E invece come si chiama quando tuo marito tutti i giorni della sua vita lascia il pigiama nel letto o i vestiti nel letto quando tu lo devi rifare? Come si chiama? C'è un termine su questo? Non c'è, evidentemente. Sì,
2: ma ce l'hai con me?
1: No.
2: Ma mi stai tirando in ballo?
1: No, e beh, tu voglio dire, no?
2: Sì, è vero, a volte lo faccio.
1: A volte
2: lo faccio.
1: Tutti i giorni della tua vita, tutti levi il pigiama e lo lasci nel letto disfatto, che poi uno deve prendere e
2: però
1: spostare.
2: Messa così mi stai dipingendo male.
1: No, okay, è solo detto solo questo, è la verità.
2: Cioè, c'è
1: detto
2: anche tutto il resto, nel senso.
1: Ma che
2: sono
1: c'entra?
2: Un
1: stiamo parlando
2: molto
1: di cose
2: collaborativo.
1: Ma cosa c'entra? Stiamo dicendo delle
2: vabbè,
1: cose
2: sì, è vero,
1: insopportabili che ti fanno impazzire e impazzire mi fanno.
2: Hai
1: bene,
2: ragione. Sei un po' vicina anche a un'altra amica che è Laura, che dice che il suo compagno nel weekend fa il pisolino e non ripiega mai il plaid.
1: Questo anche.
2: Sono 15 anni che glielo dico e 15 anni che non lo fa.
1: Questo è esattamente quello del di cui parliamo oggi, della lamentela così un po' pazza. Poi ci sono anche le lamentele che abbiamo ereditato, e vabbè, poi questo magari ne parliamo un po' più avanti, però sembra da alcuni studi di psicologia che alcune lamentele possano essere ereditarie, un po' perché le sentiamo continuamente, no? Da quando siamo bambini, però cioè, poi arriviamo tutti a quel momento inquietante, no? In cui ci ritroviamo a dire le stesse cose.
2: Sì, dei nostri genitori.
1: Dei nostri genitori.
2: Di questo
1: però,
2: ne abbiamo già parlato, ma questo sì, è un tema invincibile.
1: È invincibile,
2: perché
1: esatto,
2: nel bene e nel male arriva proprio quel momento in cui diciamo esattamente la stessa frase. Io a volte penso di fare anche la stessa espressione di mio padre. E se penso a quanto mi infastidiva quella cosa quando me la diceva, cerco di migliorarmi, ma deve essere DNA, se no non saremmo
1: certo,
2: finiti.
1: Però

0: Young the Giant, Cass Syrup, Capital Circus torna tra poco.
1: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAI con
2: Tron. Non ci sono paragoni.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
11: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
12: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto.
15: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
16: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sono gli Sugar Ray con Every Morning. Voi siete sempre con Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini, Capital Circus.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non...

0: settembre, questa è Radio Capital, inizia la seconda ora in compagnia di Capital Circus, con noi come ogni giorno dalle 12 alle 14.
1: Brano davvero immortale nella musica italiana e non solo, però

Diciamo se fosse stata incisa in inglese questa canzone sarebbe diventata una di quelle hit, già lo è, non che non lo sia, ma diciamo che lo sarebbe diventato sicuramente in tutto il mondo, proprio in maniera estesa per la PFM, band simbolo di tanta musica italiana, perché poi a volte si semplifica pure mettendoli un po' nell'ambito del progressive, sì, ma hanno significato molto di più. E noi

0: proprio non sopportate.
1: Sì, sì.
0: A partire dalle lamentele anche a dei gesti.
1: Sì.
0: E non pensavo che il verso nel quale venisse disposta la carta igienica fosse così importante per gli ascoltatori di Radio Capital.
1: È vero, è vero.
0: Cioè, ci state mandando proprio le foto.
1: Sì.
0: Persone diverse.
1: Tra
0: è
1: l'altro,
0: proprio un tema che crea problemi nelle case degli italiani.
1: Che evidentemente noi non conosciamo, perché non sappiamo. Voi ci avete mandato la foto, ma non sappiamo qual è delle due la versione corretta.
0: Mario manda due foto, il rotolo della carta igienica, diciamo, appeso con la prima cosa che vedi il foglio della carta igienica,
1: sì,
0: quindi che va verso
1: l'esterno,
0: il muro. E lui dice: io lo vorrei così.
1: Ah, ok.
0: Mentre la moglie, quando lo cambia, la moglie lo mette al contrario, con il rotolo che si tira verso l'esterno. Che io per esempio prediligerei a distinto se dovessi scegliere. Infatti un altro ascoltatore dice: no, io lo voglio senza essersi parlati. È diventato proprio un tema della mattinata alle 13:11, non lo so,
1: temi importanti e forti direi.
0: Però non andrei verso il muro, dai, è scomodo, no? Cioè, tiriamola fuori questa carta
1: igienica. Certo, è vero, sì.
0: Penso,
1: infatti è logica, logica.
0: So.
1: Io mi trovo d'accordo con Elena invece, sempre al 342 342 2190, una roba che mi fa impazzire: chi tira su col naso. E questo tu lo sai.
0: E mi guarda, e mi guarda, e mi guarda, e mi guarda.
1: Sì, perché poi la giustificazione è: no, perché vabbè, adesso non entriamo nei dettagli.
0: Vogliamo descrivere anche il muco nasale?
1: No,
0: credo di no.
1: Però ecco, sicuramente sono d'accordo con lei. Poi ci sono tanti.
0: C'è una nonna che ci ha scritto, ultra settantenne, molto offesa, molto arrabbiata, perché nonostante lei entri nei negozi, soprattutto nei negozi, e si sforzi di dare del lei a tutte le persone che incontra, le persone più sono giovani, dice lei, e più mi rispondono dandomi del tu. A me fa arrabbiare.
1: Sono d'accordo, nonna, anche sarrabbi. Quello molto, molto giusto. Cristina: a me fa imbestialire quando siamo già in ritardo, io sono sull'uscio di casa vestita e pronta e mio marito perde tempo a fare cose inutili e che potrebbe fare in un altro momento, come stare piantato di fronte al televisore che riproduce la musica.
0: Ma magari sto finendo di ascoltare una cosa.
1: Per dire.
0: Oppure
1: così.
0: C'è una notizia imperdibile.
1: Certo,
0: non me
1: certo.
0: ne rendo conto. Però
1: certo.
0: Vedi, siamo molto uniti con i nostri ascoltatori.
1: Sì, forse perché siamo tutti così probabilmente uniti nelle varie nostre lamentele che ci rendono tutti simili.

0: Allora, una cosa che non sopporto nella maniera più assoluta è quando vado a prendere la pizza da asporto e arrivo a casa e cominciano e uno si deve lavare le mani e l'altro aspetta che qui, che lì, che là e la pizza diventa fredda, che già si raffredda nel viaggio, anche troppo. Ecco, quello proprio mi fa impazzire.
1: Hai
2: Anita,
1: ragione.
2: Anita, giusto, ragione. Si chiamava la nostra amica. Anita, ti dico una cosa. Io ormai faccio così, io mangio. Perché io non posso mangiare le cose fredde, quindi se, perché a casa mia succede lo stesso, ma non con la pizza, con qualsiasi cosa. Improvvisamente c'è qualcosa di più urgente da fare che mangiare le cose calde. E io mangio, basta, perché non si può. Basta, io non sopporto invece mangiare freddo, quindi figure.
1: Hai ragione. Io avviso prima. Ieri, per esempio, ho avvisato prima, ero andato a prendere delle pizze per i figli, non l'ho neanche mangiata, però l'ho avvisato, guarda, sto arrivando.
2: Vabbè, ma chi se ne importa se le mangiano pronto. Loro? Fredde, problemi loro.
1: E poi Giuseppe ha il Grande Fratello che viene svolto negli studi televisivi sopra casa sua.
2: E quindi?
1: E lo infastidisce.
2: Ah, ok.
1: Perché ci sono gli aeroplani con gli striscioni di supporto per quelli dentro la casa.
2: Beh, questo però è abbastanza unico come tipo di fastidio.
1: È dato dalla geografia, diciamo, si trova lì, quindi.
2: Certo, Davide ha il figlio adolescente che non tira mai l'acqua in bagno, vabbè, ma queste sono,
1: vabbè,
2: insomma.
1: Certo, questo è l'entry level.
2: Sì, esatto.
1: L'entry level. Però devo ammettere, adesso poi lo mollerei quell'argomento, perché sì, poi magari alle 13:17 parlare di carta igienica, uno si collega,
2: no,
1: adesso
2: basta,
1: dice, ma
2: basta,
1: di che state parlando?
2: Basta.
1: Però ragazzi, calmatevi, ragazzi e ragazze, signori, sì, e signore, sì, esatto, perché vi state scaldando sul tema anche senza parlarvi fra di voi.
2: È
1: proprio
2: bello, perché qualcuno ci ha mandato dei vocali in cui mentre lo dice realizza,
1: prende
2: che
1: coscienza.
2: Realizza che è una cosa che gli dà fastidio. Sì, è vero,
1: dà proprio fastidio.
2: È molto bello quel vocale. Bene, siamo rientrati con Sienna Spyro, che è un'artista giovane, una cantautrice londinese, 20 anni, veramente valida, cresciuta chiaramente un po' nella tradizione del jazz, e si sente tutto, mi ricorda molto Adele.
1: Molto,
2: vero?
1: Si sente molto, è una
2: che,
1: delle,
2: insomma, un bel
1: eredi,
2: paragone, credo, per lei.
1: È anche difficile da sostenere.
2: Sì, esatto.
1: Nel senso che il paragone con Adele è difficile da sostenere per chiunque, anche se Adele in questo momento ha un po' rallentato i propri ritmi, no, nella musica, quindi c'è spazio per delle artiste che vanno a riempire un po' quegli spazi che sono quelli in cui le persone vogliono ascoltare una ragazza con un carattere forte che canti con una voce importante.
2: E lei...
1: E dico questo perché di grandi cantanti ce ne sono state tante nella storia.
2: Certo.
1: Adele è piaciuta più delle altre, secondo me, perché univa un carattere da rockstar.
2: E a proposito di carattere,
1: ecco,
2: signori, qui abbiamo proprio la regina delle regine, il carattere per eccellenza, sul palco e fuori, Grace Jones.

0: Pull Up to the Bumper qui su Radio Capital, Capital Circus. Dicevamo, la regina del carattere, una delle figure fondamentali che ha cancellato sicuramente il confine tra musica, moda, performance, arti visive, eccetera eccetera.
1: Direttamente dalle Bahamas questo sound, che secondo me aiuta. Cioè, registrare nello studio, che apri la finestra o esci un attimo e ti ritrovi alle Bahamas, ti viene secondo me un po' più di voglia.
0: Un po' meglio, in effetti.
1: Di clubbing.
0: Potrebbe essere.
1: Era il 1981 e da lì lei non si è mai lasciata acchiappare da nessuno, perché poi non è, come dicevi tu, non è che ha un genere musicale vero e proprio, perché ha attraversato epoche e sta bene su tutto, Grace Jones.
0: Esatto, soprattutto ha fatto sempre come le pareva,
1: grandissima.
0: Possiamo dire, noi l'abbiamo vista, te lo ricordi?
1: Al Primavera Sound.
0: Sì, ok.
1: Mi aveva impressionato.
0: Sì.
1: Anche se non mi ricordo male, a un certo punto me ne sono andato, ma non perché non mi stesse piacendo, perché c'era un concerto da un'altra parte che era per me imperdibile, ho dovuto sacrificare.
0: E chi erano?
1: Credo poteva essere il concerto a sorpresa dei Ride.
0: No, perché
1: che poi tu hai detto vabbè, allora vai tu e poi ti raggiungo.
0: Sì,
1: per me.
0: Sì, esatto. È vero, va bene, però insomma, comunque le abbiamo dedicato del tempo, tanto per poter dire quello che stiamo dicendo in questo momento alle 13:23.
1: Cosa?
0: Che comunque
1: anche era brava anche pochi anni fa, sì. Andando avanti nel tempo. No, beh, ma lei che carattere veramente insuperabile. Abbiamo,
0: e continuiamo forse anche su questa linea.
1: Sì, però prima vedo Stefania che si è gasata su due messaggi.
0: Va bene.
1: Si è gasata perché ha detto: sono la visione maschile e femminile dello stesso argomento di cui discutevamo prima.
0: Da
1: quale
0: allora?
1: Iniziamo? Da quello
0: da
1: peggio, dai maschi.
0: Dall'uomo.
2: Pier e Carolina, buongiorno.
0: A te.
2: Dario da Napoli. Allora, io la giro al contrario. Una cosa che detesto invece è quando uno sta facendo qualcosa, e in genere a me capita che sto suonando il basso, per esempio, e non è finito ancora il pezzo, mi chiamano, è pronto da mangiare. Sembra che uno dovrebbe, come dire, flashare tutto, lasciare, abbandonare, buttare giù, nel caso di specie il basso, ma qualsiasi altra cosa, è correre che bisogna mangiare. Cioè, c'è un tempo tecnico per lavare le mani, non so, fare qualche cosa e poi sedersi a tavola e pranzare.
0: Amico, allora,
1: comunque
0: tu devi
1: qualcuno te l'ha preparato
0: il basso, diciamo. Lo devi suonare proprio durante l'ora di pranzo, no, per capire, cioè nel senso, cioè, no, uno può immaginare che quando sono, non lo so, l'orario solito in cui uno pranza,
1: inizia
0: a casa,
1: a predisporti quei pezzi brevi.
0: Esatto, ti fai dei pezzi da 2 minuti ciascuno. Sentiamo la versione femminile invece.
3: Come l'amica che ha detto prima, Anita, anche a me è una cosa che mi dà fastidio mangiare freddo. E non lo fa solo con la pizza mio marito,
0: no,
3: lo fa con tutto.
0: Mamma mia,
3: prepari, cucini, apparecchi, lo chiami, dici guarda che tra poco è pronto, puntualmente è pronto, sono lì che metto il piatto in tavola e lui è sparito. O devi andare in bagno, c'è una cosa che hai dimenticato, insomma non è possibile.
0: O suona il basso.
3: Io a volte gli dico: ma lo fai apposta?
0: È vero,
3: lui dice di
0: no.
3: Ma io da noia.
0: Giusto,
1: siamo con te.
0: Siamo tantissimo con te, veramente
1: con te.
0: Tanto anche lei lavava i piatti invece, una volta quando l'abbiamo intervistata, Florence and the Machine.

0: Machine, Dog Days Are Over, qui su Radio Capital. Grande pezzo, grandissimo pezzo, che ha vissuto più vite come i gatti. Ha avuto sì un successo iniziale, poi dei ritorni attraverso il cinema, la pubblicità, nuove ondate di streaming, insomma negli ultimi anni è diventata ancora una volta un pezzo generazionale grazie a ovviamente varie piattaforme,
1: alle
0: messo
1: piattaforme,
0: lì,
1: alle serie TV che amplificano la bellezza di un brano. Ma lei, se qualcuno di voi non dovesse essere molto ferrato su Florence and the Machine, oggi è il vostro giorno fortunato, perché fidatevi di noi, andate a cercare qualsiasi cosa abbia pubblicato e noi vi possiamo garantire che vi piacerà.
0: Ma poi una presenza scenica,
1: tutto, grandissima artista, grandissima,
0: sì,
1: artista,
0: sì, sì.
1: E prima di un'altra piccola pausa che ci lancerà poi nell'ultima mezz'ora della trasmissione, noi contro il patriarcato citiamo anche Davide, che dice: concordo con tutto quello che state dicendo, a me però capita il contrario, perché sono io quello che cucina e mia moglie è quella che arriva tardi a tavola.
0: Questo, certo. Una visione, perché il problema è di chi cucina, non di chi mangia.
1: Esattamente.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Sostituiscio!
8: Leo, si dice sostituiscilo!
7: Sostituiscio!
9: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
19: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
18: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
19: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
18: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
20: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: Police, So Lonely, qui su Radio Capital, Capital Circus con voi fino alle ore 13, sì 14, e poi arriverà Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Era il 1978, Outlandos d'Amour, il disco dei Police, disco bellissimo, disco anche riscoperto poi nel corso degli anni, come questo brano, perché So Lonely, che parte come un leggero anche omaggio a No Woman No Cry di Bob Marley, questo raccontato da Sting varie volte, infatti si sente anche in cedere, in levare, tipico del reggae, tanto che poi loro durante i concerti a volte chiudevano So Lonely riprendendo No Woman No Cry di Bob Marley anche dal vivo. All'inizio non ebbe grande successo, capita spesso, poi la band esplode con Roxanne, viene ripubblicato So Lonely e al secondo giro il pubblico si accorge di quanto bella fosse anche questa canzone.
0: Ma Sting che fa?
1: È in tournée.
0: Sì.
1: Con un progetto molto bello che si chiama Sting 3.0.
0: E che succede?
1: 3.0 indica che sul palco sono solo in tre.
0: Okay.
1: Sting con quel
0: fantasia.
1: È vero. Quel grandissimo chitarrista che risponde al nome di Dominic Miller, con lui da tantissimi anni, bravissimo, e Chris Massa alla batteria. Sting è tornato ad imbracciare il basso, concerto veramente bello, se non fosse che qua i biglietti pure costano tantissimo.
0: Una follia.
1: Tantissimo, però molto bello. Ma poi gira voce, perché sono uscite anche delle anticipazioni su un ritorno, a proposito delle cose che forse danno un po' fastidio

0: Sì.
1: Annunciato dal 10 al 28 ottobre, sì. Non 2026.
0: No.
1: Che deve ancora arrivare tra poco.
0: Eh sì, questo
1: neanche
0: mese.
1: 2027, che è il fra prossimo. Un anno. Ma fra due anni.
0: Ma beato che ci
1: nel 2028.
0: Cioè, ma come fa?
1: Dovrebbe portare The Last Ship, il suo, diciamo, spettacolo tra il musical, musical, canzoni, una grandissima produzione al Teatro degli Arcimboldi.
0: Sì.
1: Per una bel 18 giorni, dal 10 al 28, così sembra, però dai.
0: Dai, so.
1: Gordon.
0: Gordon?
1: Matthew Sumner.
0: Okay.
1: Dico Gordon, dai però, fra 2028. Due anni non lo sai nemmeno tu se ti va di fare quel
0: però
1: concerto.
0: Però non sono i biglietti, ancora non sono in vendita, no?
1: No, ancora
0: giusto?
1: No, ancora no.
0: Ma magari escono nel 2027, allora là già è più plausibile, no? Che tu possa sapere cosa fai da qui a un anno, ormai ci siamo abituati ad avere queste date così, ed è il motivo per il quale poi sotto data riescono fuori tutti i biglietti che uno si è comprato e poi è un altro impegno.
1: Ma magari
0: non ci
1: hai
0: può più
1: cambiato
0: andare.
1: Città, vivi
0: per
1: da
0: esempio,
1: un'altra parte,
0: sì, sì.
1: Non ci puoi più andare.
0: Sei morto.
1: Oh, quindi, qualcosa succede,
0: vale
1: purtroppo.
0: Tutto, vale tutto. Succede in effetti. Forse siamo stati un po' tragici con questa
1: però
0: definizione.
1: In due anni.
0: Nella vita non si sa mai, signori. Imagine Dragons.

0: come dicono gli Imagine Dragons, qui su Radio Capital, la Capital Circus.
1: Sul sei morto da qui a due anni, sui biglietti comprati in grande anticipo, devo dire che non si sono preoccupati i nostri ascoltatori, non ti d'accordo?
0: Ne convengono con
1: ne
0: noi.
1: Ne convengono, ma certo, è la prima opzione, dice Valentina, ma come
0: infatti,
1: fai?
0: Infatti.
1: 24 esatto. mesi, ma sai quante cose succedono? Anche un amico ci ha mandato un messaggio in dialetto veneto.
0: Cioè?
1: E con una roba del genere che dice tipo l'anno prossimo se è morto l'animale pure il padrone. E non era molto stretto.
0: Era un detto veneto che non sei in grado di riproporre
1: qualcosa così, però non ho capito molto bene. E poi Caterina, che invece è andata a vedere il concerto di Sting 3.0.
0: Ah, e che ha detto?
1: Che
0: com'è?
1: È bellissimo, ma su questo nessun dubbio, ne siamo certi che sia bellissimo.
0: No, no, quello sicuramente. Infatti... Però questo del 2028 non è quello lì, abbiamo detto, no? È la versione, diciamo, è il progetto più musical.
1: Si chiama The Last Ship. Sì. Poi c'è sempre l'opzione della pizzeria di Sting. Adesso ho detto.

0: pizzeria magari si offende, Sting. Comunque sta in Italia, capace che sta ascoltando Radio Capital
1: nel
0: davvero.
1: Nel Chianti.
0: Dove lui a volte ha anche, a sorpresa, deliziato gli avventori con dei mini concerti.
1: Ma dimmi tu.
0: E lì mi ricordo che c'eravamo pure documentati, non perché volessimo andare, ma per
1: quanto
0: curiosità.
1: Costava?
0: Ma non era carissima.
1: No, no, perché è all'interno della sua azienda agricola,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, un'azienda agricola.
1: Che sia lì, no?
0: Dai, esatto. Sting, su, prezzi popolari.
1: Sì, per
0: la pizza.
1: Ma il problema è che ha dei costi diversi, probabilmente, no? Ritorniamo sempre lì. Stavo leggendo sempre rispetto a questa ricerca da cui siamo partiti sulle lamentele, no? Oggi ci siamo un po' lamentati di cose un po'
0: a caso.
1: Sciocchetielle, sì. Diremmo, no?
0: Come diremmo?
1: Sciocchetielli.
0: Ti sei fatta casare dai nostri amici napoletani, ti
1: certo,
0: piace?
1: Certo,
0: le tue origini napoletane, Carolina
1: fuori,
0: Di Domenico.
1: Proprio escono fuori. In realtà ci sono anche quei problemi che noi continuiamo a raccontare, ma che forse non vorremmo eliminare completamente, no? Perché siamo abituati in questa cultura molto orientata alla soluzione, quindi problema-soluzione, ma ci sono delle conversazioni umane che non funzionano sempre così, quindi a volte raccontare un fastidio serve semplicemente a scaricarlo fuori, no? Da noi, e quindi diventano un po' parte della nostra identità queste lamentele qui.
0: Io
1: no?
0: Sono sempre pro scaricarlo, sì, non contro un altro. Scaricalo da solo, ma vai al prato.
1: Sì.
0: In un parco.
1: Sì,
0: fai finta di parlare con una persona davanti e lo scarichi fuori, perché non si pensa mai a quei poveracci che devono invece ascoltarsele tutte
1: le persone. Ma se ti dico che odio l'estate, ma che mica ti...
0: No.
1: Cioè, no? Non è
0: quello
1: che ti...
0: È anche una grande
1: torturo.
0: Canzone.
1: Esatto.
0: Esistono vari. Tra l'altro, quello fra me e te, che è molto irrisolvibile, per esempio, è l'aria condizionata in macchina. Questo per esempio è un tema, anche perché, Carolina, voglio dirti che esistono degli studi, non so quanto approfonditi, però
1: appunto,
0: mi pare di averlo letto una volta ogni tanto,
1: certo,
0: che dicono che chi è al volante subisce un aumento della temperatura corporea dovuta alla concentrazione alla guida di qualche grado, quindi
1: vero.
0: Si sente più caldo.
1: Ho capito, ma non stai da solo in macchina.
0: Ho capito, però
1: vai da solo.
0: Però ho capito, già guidare col caldo, vabbè, non ce la farò a convincere. Poi mi fa tenerezza, perché inizia, mette la sciarpa, mette le cose.
1: Infatti,
0: sono dei messaggi come per dire: la abbassiamo quest'aria o no?
1: No, ho capito, però appunto, siamo per la convivenza.
0: Convivenza.
1: Ognuno, facciamo

0: Lucio Dalla, canzone qui su Radio Capital, e chissà se questo pezzo finirà nel biopic che hanno appena finito di girare nella parte bolognese. Si stanno trasferendo a Sorrento invece per concludere il film. Esatto.
1: Diretto da Ambrogio Lo Giudice, che nel cast vede anche 13 Pietro nei panni di Gianni Morandi.
0: Se non lui, chi figlio. Mi viene da dire, no? Ecco, appunto.
1: Giovanna Mezzogiorno nel ruolo della madre di Dalla, Gabriele Falsetta come Gino Paoli. Okay. A interpretare Dalla e Valentino Aquilano.
0: Ok, vedremo che cosa succede.
1: Invece... avrei i brividi a dover fare un film del genere. È una responsabilità.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Ma parlo però
0: adesso
1: del
0: c'è
1: regista,
0: quello su Pino Daniele, no? Che sì. Insomma, però sembra che sia andato molto bene
1: sta andando
0: per la regia di Nicola Prosatore. Dunque, invece volevo chiudere su questa cosa delle lamentele, perché sì, ormai siamo quasi addirittura d'arrivo, no? E su questa artista performer che ha creato questa mostra da cui abbiamo preso ispirazione per la puntata di oggi, Autumn Night si chiama lei e la mostra si chiama I Can't Complain. Forse l'espressione "non posso lamentarmi" è così interessante proprio perché quasi nessuno, dopo averla pronunciata, si ferma lì, no? Non posso lamentarmi, però
1: e parte tutto
0: il resto, perché in realtà forse non dobbiamo smettere di lamentarci, dobbiamo soltanto riconoscere che esistono problemi che vogliamo risolvere e problemi che vogliamo raccontare.
1: Hai ragione, e io ti lascerò con una lamentela di Fabio Arbois.
0: Eccola.
1: Certo, vai. Un'altra delle colonne di Radio Capital.
0: Sì, cioè?
1: Che mentre noi parlavamo di Sting,
0: sì,
1: mi ha mandato delle foto bellissime che fa lui al concerto di Sting, quello 3.0 all'Auditorium. Però si è lamentato pure lui della maglietta.
0: Di chi?
1: 50 euro costava.
0: La maglietta di
1: Sting.
0: Quello è un altro.
1: 50 euro.
0: Cioè, non solo dopo il biglietto, anche il merchandising. Forse perché devono equiparare i costi, no? Tra merchandising e biglietti. Giusto, non si fa.

0: Vabbè raga, un litro d'olio extravergine delle tenute toscane di Sting costa 60 sterline, maglietta 50 euro regalata.
1: E così chiudiamo questa puntata di Capital Circus.
2: Era Vasco Rossi che parlava.
1: Era Vasco Rossi. Torniamo domani alle 12, adesso ciao. Arriva Capital Record, ciao.
3: Quando Maurizio Crozza torna...
4: È tutto pronto?
3: Si sente.
4: Vado subito al punto.
5: E chi? Che? Ma de quando? De come?
4: E non lo so.
2: E come non lo sa?
4: Hai capito?
6: Veramente no. No.
7: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo.
4: Ma che... Ci siamo capiti.
5: No. Grazie a tutti,
7: no,
5: davvero.
7: No.
5: Grazie.
7: No.
5: Graziella e grazie...
2: No, presidente.
5: Tante, dai.
3: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
8: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 10.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
3: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Le notizie delle 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciotti. La Spagna va al voto. Il primo ministro Sánchez ha annunciato elezioni.

0: Anticipate il 29 novembre. Jean-Paul Bellotto.
1: Il governo di sinistra se ne va tra i paradossi. Il suo decreto contro l'emergenza casa, bocciato in Parlamento, secondo i sondaggi piaceva molto anche a destra. Sanchez ha rivendicato i successi del suo governo, potere d'acquisto in netta crescita, economia che va, energia sempre più verde e meno cara rispetto al resto d'Europa. Ha rivendicato l'appoggio all'Ucraina, la denuncia del genocidio a Gaza, il no al riarmo al 5% del PIL, ma i sondaggi lo puniscono severamente. La sinistra è staccata di 16 punti dall'alleanza inedita a livello nazionale tra popolari ed estrema destra di Vox, primo partito tra i giovani. In Spagna, al contrario della Germania, i conservatori hanno già fatto a livello regionale accordi con l'estrema destra.
0: Sotto sequestro il cantiere dove lavorava Salvatore Calignano, l'operaio morto sabato dopo essere stato vittima di una caduta dal tetto. L'uomo era stato soccorso dopo che una telefonata anonima aveva segnalato un corpo disteso in un terreno vicino al luogo dove l'uomo lavorava, probabilmente senza contratto. Il sospetto è che dopo la caduta qualcuno l'abbia spostato. Investe e uccide una donna di 79 anni vicino a Bari, poi si dà la fuga. Il pirata della strada è stato poco dopo rintracciato. Si tratta di un uomo di 50 anni che ora deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Assegnato il Nobel per la medicina, a dividerselo sono l'americano Karl Deisseroth e i tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro scoperte relative all'optogenetica e ai canali ionici attivati dalla luce. L'optogenetica è una tecnica bioingegneristica che usa la luce per accendere o spegnere i neuroni. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà su Liguria, Toscana e Sardegna, altrove cielo poco parzialmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte rovesci possibili sulle stesse zone in estensione al Lazio. Temperature ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast, le finestre di design.
7: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: trattavano di una probabile era nucleare spaventosa, ma allora erano più preoccupati dal fatto che il Tamigi potesse tracimare e inondare Londra, perché loro vivevano by the river, no? Come diceva.
1: I live by the river, certo, certo.
0: Come diceva il testo di questa canzone, certo.
1: Dei Clash, grandissima canzone per cominciare oggi Capitol Records, tra l'altro reduci, almeno io, da aver visto online in diretta un bel po' del meraviglioso concerto Power to the People, il grande festival che ha organizzato che ha organizzato Tom Morello, in cui c'è stato praticamente sul palco ci sono stati il meglio della storia del, diciamo, dell'hard rock degli ultimi 30 anni, membri di Soundgarden, Foo Fighters.
0: Ma dove l'hai
1: visto? Su YouTube, era in diretta su YouTube.
0: Oh, porca miseria, per una volta, ecco, non l'ho visto.
1: Tu che guardi sempre YouTube.
0: Ma quando è stato?
1: Sabato sera.
0: Potevo pure farlo, vabbè.
1: L'ho visto fino a quando, insomma, a l'una. Poi Springsteen suonava alle nostre 3 di notte, per cui non ce l'ho fatta arrivare
0: non
1: fino
0: ci credo,
1: a Springsteen.
0: Dovrei
1: però ci sono stati dei momenti pazzeschi in cui c'era la band di Tom Morello, dove tra l'altro c'è il figlio Roman Morello, che suona bene, bene quanto il padre, ma
0: ragazzi,
1: un chitarrista della Madonna, c'avrà 15 anni. Ecco. E poi c'erano il meglio del rap mondiale, tutti sullo stesso palco: Public Enemy, House of Pain, DMC, c'è una roba.
0: La vecchia guardia, diciamo.
1: Sì, sì, la vecchia guardia,
0: forti,
1: del rap storico. E belle cose, direi. Era Power to the People. Comunque, noi poi ne parliamo anche di Power to the People, il nostro.
0: Sì.
1: Però intanto cominciamo.
0: Va bene.
2: Capitol Records.

0: Ma sai cosa devi fare tu la prossima volta che dovesse accadere una roba del genere?
1: Quale roba del genere? Cioè che c'è un concerto?
0: Tipo, sì. Mandami un messaggio, guarda che c'è quella roba lì, perché io sono rimbambito, sai come. Mangio soltanto il sorbetto al limone la sera io.
1: Va bene, che concerto ci scrive Patrick? Allora, era un festival di un giorno che non è la prima volta che Tom Morello lo organizza, credo sia la seconda, che avviene in Columbia, non in Colombia, in Columbia, cioè in America.
0: Sì.
1: In un posto tra l'altro molto bello anche da vedere in televisione, un posto da più o meno 15-20 mila persone, diciamo, come pubblico.
0: Tipo un palazzo dello sport, una roba al chiuso.
1: Sì, ma se si chiama Meriwether Post Pavilion, un pavilion, uno di quei posti che in America fanno per la musica.
0: Ah, vedi?
1: Non per lo sport. Quindi
0: certo.
1: Con palco bello, spalti molto belli, un secondo palco in un boschetto dove suonavano
0: bello.
1: Gli artisti meno famosi. E tra l'altro la cosa bella era lo scopo, cioè un concerto per la pace, la giustizia e contro il fascismo. Porca miseria, diciamole queste cose.
0: Sono
1: ragazzi.
0: Un po' anacronistico oggi, vista la situazione
1: ma
0: internazionale, però c'è bisogno invece di ribadirle.
1: Cioè,
0: certe
1: a un certo
0: cose.
1: Punto Tom Morello ha fatto dire, cioè diciamo ha chiamato l'urlo da tutta la folla: fuck fascism.

0: contro il fascismo, questo è un ottimo motivo per fare un bel festival musicale, tutti gli artisti ci sono stati. Beh. Allora, noi abbiamo Frank Russo in regia, abbiamo Jennifer Engelman in redazione, abbiamo Mixo a Roma, Dege a Milano.
1: Ciao ciao.
0: Avremo un ospite, tra l'altro stanno già cominciando ad arrivare delle messaggi, sì, per Paola Turci, che sarà con noi tra, sì, un'oretta. Sì.
1: Se volete fare una domanda, magari prendiamo spunto dalla vostra creatività, dai. 342-342-2190 per Paola Turci.
0: Intanto cominciamo con una bella novità che abbiamo già ascoltato, ma insomma, quando si tratta di nuovo singolo degli U2, ovviamente è giusto ribadirlo, anche perché è un pezzo che entra bene nelle orecchie, direi.
1: Sì, un po' già sentito, già roba sentita, però va bene, insomma, ci mancherebbe.
0: Si chiama Silenzio, nuovo singolo degli U2 su Capital.

0: Silenzio, mi
1: Campo
0: raccomando.
1: De Cristos dello Silenzio a un certo punto bisbiglia Bono. Beh, devo dire che in quanto irlandesi, gli irlandesi fra i popoli anglosassoni, diciamo, sono quelli più cattolici, no?
2: Certo.
1: Assolutamente, e loro arrivano da lì, evidentemente. Questo era Silenzio, il loro ultimo nuovo singolo. Ma...
0: allora, l'album si chiama Carnaval de Luz, esce anche questo in spagnolo il titolo dell'album, esce il 13 novembre e uscirà anche un'edizione limitata in vinile di questo album, realizzata in collaborazione con la Third Man Records, che è l'etichetta di Jack White, che fa solo cose molto di nicchia, molto raffinate.
1: Ah,
0: molto curate. Una versione destinata ai negozi di dischi indipendenti,
1: quindi
0: non alle grandi catene, e utilizzerà i colori caratteristici della Third Man Records. Sai che Jack White ha sempre avuto una fissazione con i colori,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: I White Stripes vestivano solo di rosso,
1: bianco
0: e nero,
1: sì.
0: E invece in questo caso la Third Man è gialla e nera, quindi vabbè.
1: Devo dire che le grandi catene di negozi di dischi a cui non viene destinato
0: ormai
1: questo disco, dove stanno?
0: Certo,
1: non ci sono più.
0: Perché una volta almeno in America c'erano come si chiamava, insomma c'erano le grandi catene che poi hanno chiuso.
1: Beh,
0: come c'erano i negozi Virgin, c'erano HMV, queste robe qua. Però,
1: sì, come no, cioè, non è più tempo, ragazzi, purtroppo. Non lo so se purtroppo è meno male, l'evoluzione della tecnologia va da sé.
0: Allora, noi siamo nel mezzo di un bellissimo torneo che mette in competizione i grandi album live della storia, gli album dal vivo. La settimana scorsa abbiamo visto prevalere Fabrizio De André e con la PFM, così
1: poi Dalla
0: De Gregori, eccetera. Oggi si scopre

0: c'entrano due album, uno italiano e uno live e uno americano, cioè sì. L'album live di Joni Mitchell, bellissimo, che si chiamava Miles of Ailes, con una bellissima band di grandi musicisti jazz, sì, sai, sì. Il suo periodo che in cui suonava.
1: Vedevo, era una band che suonava un po' di qua, un po' di là, erano anche dei turnisti, si chiamavano LA Express.
0: Esatto, gli LA Express. E l'altro invece è un album italiano che è niente di meno che Fronte del Palco di Vasco Rossi, cioè il primo grande album live di Vasco, registrato durante il tour del 1989, in particolare durante le date di giugno che si tenevano all'Arena Civica di Milano, cioè Vasco sì. Non era ancora da San Siro,
1: sì, sì. Ma era pensa, da Arena. Pensa che questo disco della serie, le vendite quanto sono calate, in qualche modo poi gli streaming sono aumentati, però questo disco dal vivo di Vasco Rossi superò le 400.000 copie vendute, una roba inimmaginabile oggi,
0: sì,
1: come
0: pazzesco.
1: Oggi.
0: Sì, pazzesco. Sì, sì. Allora, Joni Mitchell o Vasco Rossi, Miles of Ailes oppure Fronte del Palco, 342-342-2190 per vedere chi passa il turno, pronti via.
1: È importante, eh?
0: Joni Mitchell, Joni Mitchell.

0: Mamma mia, che riffone.
1: Io ho sempre pensato che Vasco Rossi sia il vero artista hard rock italiano. Io tutte le volte che ho visto un concerto di Vasco Rossi mi sono trovato di fronte a una botta proprio dell'hard rock, anche perché
0: dal punto di vista anagrafico è anche lui cresciuto con quella roba lì di Purple, Led Zeppelin, no? Cioè.
1: E poi io avevo avuto la fortuna di conoscere abbastanza bene il purtroppo scomparso Guido Elmi, che è stato il suo produttore artistico per tanti anni.
0: Okay.
1: E Guido era uno molto appassionato proprio anche di metal e di hard rock. Lui era uno che andava in America per scritturare i musicisti che avrebbero suonato con Vasco, andava a vedersi tutti i concerti più strani. Infatti con Vasco Rossi hanno suonato dei turnisti americani che venivano da quel mondo lì, dal mondo dell'hard rock americano.
0: Sì, sì. Ecco, il suono che ha sempre ricercato lui è quello poi alla fine.
1: Certo. Il brano era Deviazioni dall'album Fronte del Palco del 1990. Potete votare per questi due album live, per il grande torneo The Best Live Album Ever, Joni Mitchell con Miles of Ales, oppure Fronte del Palco di Vasco Rossi.
0: Sono proprio curiosissimissimo oggi, perché anch'io. Di solito gli italiani prevalgono sugli artisti stranieri quando sono in gara, chiaramente. Però oggi, cioè, ragazzi, Joni Mitchell è un nome tosto, bel disco.
1: Sì,
0: poi
1: tra l'altro devo dire che è un disco bellissimo quello, insomma, non c'è dubbio.
0: Sì, solo
1: bella musica mettiamo a Radio Capital. Stanno arrivando già delle domande per la nostra amica Paola Turci, che verrà a trovarci.
0: Segnale così poi perché in effetti è anche giusto dare la voce agli amici che ascoltano la radio, che magari hanno delle curiosità che non vengono in mente, per cui ben vengano. 342-342-2190 anche per le domande rivolte a Paola Turci.
1: E a proposito di hard rock, in realtà questo era un po' il momento del new metal, come si diceva, gli anni 2000, i primi anni 2000.
0: Sì.
1: Esatto. Vi ricordate questi, Madonna? Mi sa che un po' di loro c'erano anche al concerto Power to the People di cui parlavamo prima. Limp Bizkit, Take a Look Around.
2: Okay.

0: Touch Tony. Mamma mia quanto somiglia, vero, a Killing in the Name of, e tra l'altro a cui campionavano anche il tema inconfondibile di Mission Impossible, però somigliava tantissimo al pezzo dei Killing in the Name of.
1: Sì. Grazie, Rage Against the Machine, tra l'altro anche l'altra sera ovviamente al concerto Power to the People, tutti i temi famosi sono stati ripresi, no, dei Rage Against the Machine da Tom Morello, chiaramente.
0: Ma c'era anche Zack Della Rocha?
1: No. Morello era l'unico dei Rage Against the Machine, però per esempio c'era Geezer Butler dei Black Sabbath.
0: Ho visto che aveva pubblicato un post su Instagram, lui di spalle sul palco. Vabbè.
1: E poi c'era Jack White, no scusami, l'altro, Jack Black.
0: Jack
1: l'attore,
0: Black. Sì, come no, delle parti che... di Ozzy Osbourne, aveva anche la casacca con le frange uguali a quelle di Ozzy.
1: Certo, ma non solo, ma ha fatto anche la parte di Steven Tyler in Walk This Way, dove c'era DMC di Run DMC. E lui faceva Walk This Way!
0: Lui si cala bene nella parte, devo dire che vocalmente ci sta. Ecco,
1: Jack
0: bravo.
1: Black è veramente un figo pazzesco, sì, vorrei averlo come amico.
0: Anch'io.
1: Proprio.
0: Deve essere troppo divertente.
1: Madonna,
0: sì.
1: Erano i Limp Bizkit con Take a Look Around, un album che si chiamava Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. E che cacchio, quanto esageri.
0: Bisogna prendere le ferie. Sì, dai. Giochiamo. Capital Game. Play the game,
2: play the game. Capital Game.
1: Everybody play the game. Allora. Oggi partiamo con noi al Premio Tenco, ragazzi. Sì. Premio Tenco che si tiene a Sanremo dal 20 al 24, mi sembra, di ottobre.
0: Sì, dal 22, io ho scritto qua. Boh.
1: Ma perché il 20 c'è il Tenco Off.
0: Ah, ci ok.
1: Sono, cioè, 22, 23, 24 sono le tre serate all'Ariston.
0: Ok.
1: Però nella città di Sanremo già dal 20 pomeriggio cominciano a esserci proiezioni, cose, incontri nelle scuole, masterclass,
0: certo.
1: C'è un sacco di roba. È un giorno in cui, diciamo, sono giorni in cui la città di Sanremo uno la scopre per quanto è bella, perché se uno ci va solo durante il festival della canzone si capisce niente.
0: Un caos mostruoso.
1: È un bordello infernale, non si può parcheggiare, non si può andare, si vedono solo cose.
0: Poi questa è una delle stagioni migliori perché non fa più così caldo, infernale. È il lungomare di San

0: Sanremo è uno spettacolo da camminarci, sì, sì. Proprio bellissimo, sì, sì.
1: Molto, molto bello. E quindi noi siamo la radio ufficiale del Premio Tenco e vi portiamo lì facendovi una domanda alla quale vi chiediamo di rispondere. Siamo
0: esatto.
1: Pronti?
0: Sì, allora faccio la domanda, mi raccomando, si risponde solo tramite WhatsApp, vi diamo anche tre opzioni di risposta. Dopodiché sta a voi scegliere se non la conoscete, altrimenti vi lanciate su un materasso bello morbido. La domanda è la seguente: chi è stato il fondatore del Club Tenco nel lontano 1972, chiaramente in Italia? Le tre opzioni di risposta sono le seguenti: risposta A,
1: Luigi Tenco,
0: lo stesso Tenco a cui hai dato il nome,
1: sì.
0: Oppure B,
1: Amilcare Rambaldi,
0: oppure opzione C,
1: Giorgio Gaber.
0: Ok, Luigi Tenco.
1: Chi ha fondato il Club Tenco?
0: Luigi Tenco, Amilcare Rambaldi o Giorgio Gaber? 342-342-2190, vi portiamo a Sanremo durante il Premio Tenco a gratis.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99€.
2: Todis, buongiorno convenienza!
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
9: E di interessi?
8: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: tessuto di raso, perché gli Earth and Fire erano molto sobri, si vestivano tutti di rosso, mamma mia, sì, una cosa che ti accarezzava la pelle, sì.
1: Con questa specie di tutine spaziali.
0: Sì, veramente inguardabili da quel punto di vista.
1: Ma però questa, grandi musicisti.
0: Ma sai chi è che ha imposto questo pezzo qui?
1: Chi ha imposto?
0: Sì, sì,
1: cioè, chi ha detto dovete fare questo pezzo?
0: No, nella scaletta di oggi. Che è stata la tipa lì della... del Capital Yacht Party.
1: Ah certo, la tua innamorata.
0: Ma non più, basta, ci siamo lasciati.
1: Ah sì, vi siete lasciati? Dovete sapere, cari ascoltatori e ascoltatrici, per chi non avesse seguito la saga, Nixo all'inizio di questa stagione si è dato alla macchia per una settimana. Io da solo che dicevo, ma dov'è Nixo? Tutti quanti che dicevano, dov'è Nixo? Cioè, poi lui metteva dei filmini così truffaldini per far credere che era a casa a fare niente. In realtà era fuggito con la presentatrice del programma Capital Yacht Rock.
0: Sul suo yacht, chiaramente.
1: Sul suo yacht.
0: Perché io mica ce l'ho.
1: Perché lei è una molto affascinante.
2: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ecco,
0: questo centro che mi piace per tanto quando parliamo. Esatto.
1: E c'è stata una febbrile storia d'amore, proprio, no? Di passione sconfinata.
0: Ma che scherzi?
1: Tipo Mariangela Melato e come si chiama?
0: Maria Antonietta.
1: Giancarlo Giannini. No, dai. Cioè, travolti da un insolito destino.
0: Sì,
1: Mixo è la presentatrice di Yacht Rock.
0: Comunque l'ho trovata troppo esosa perché pretendeva champagne tutti i pomeriggi
1: a fare champagnino
0: sullo yacht, e quindi l'ho mandata a quel paese.
1: Sentiamo però qui ci informi che la storia è finita.
0: Ma poi
1: la storia d'amore è finita,
0: cioè non voglio fare body shaming, però era un po' macrocefala, un po' il capoccione, non so.
1: Vabbè, c'è un altro ascoltatore o ascoltatrice che dice a proposito della voce della nostra presentatrice, molto Kay Rush, ma nel anche per sogno, Kay Rush è molto meglio.
0: Ma Kay Rush
1: tutta la vita la salutiamo e
0: sì,
1: insomma siamo
0: forte.
1: Va bene, Michele da Varazzi, pronto?
0: Pronto?
3: Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
1: Va bene? Che fai a Varazze?
3: Allora, in questo momento in realtà non sono a Varazze, ma sono a Montichiari, provincia di Brescia. A Varazze ci sono nati.

0: Veneto.
1: Cioè, quindi però, vivi in provincia di Brescia?
0: Sì, lavoro qua.
2: Ah, vabbè, dalla vista mare di Varazze alla vista campagne della provincia di dove stai adesso, no?
0: Ormai sono abituato, dopo tanti anni sono fatto una ragione, ma quando torno al mare lo vedo sempre volentieri.
2: Te credo, ma ti ha portato l'amore o il lavoro dove stai adesso?
0: Lavoro.
1: Vabbè. Però noi ti offriamo la possibilità di tornare più o meno in patria, perché Varazze e Sanremo è vicino, insomma.
2: Sì.
1: Cosa è, un'oretta? Quanto ci si mette?
0: Un'oretta di macchina da uscire.
1: Ti portiamo a Sanremo per il premio Tenco se ci rispondi esattamente alla domanda che abbiamo fatto: chi è stato il fondatore del Club Tenco?
0: Va bene. Ve lo dico subito, così te l'ho appena fatta
1: Michele.
0: È stato Amilcare Rambaldi.
1: Esattamente. Esatto, sì. Che era un commerciante di fiori, come molti a Sanremo, fioraio. Però aveva capito nei primi anni 70 che la musica in Italia stava cambiando, c'era una nuova leva di artisti, e insomma, quindi il festival dei cantautori l'ha inventato il grande Amilcare Rambaldi.
2: Bravo, guarda.
1: Ok, con chi vieni a Sanremo? A parte che ci vedremo anche, perché noi siamo lì, per cui insomma ci vediamo in giro per Sanremo. Con chi ci viene?
0: Allora, dopo 30 anni ci ritornerò volentieri con mia moglie.
2: Perfetto.
0: Circa 30 anni fa al Tenco.
2: Perfetto, benissimo.
1: Anche tu sei sposato da 30 anni con la stessa moglie?
0: Oltre
1: 30.
0: Dal 1994.
2: Un monumento alla resistenza, sia a tua moglie che a te. Bravi.
0: Assolutamente a lei.
1: Cioè, io ho fatto 30 anni di matrimonio quest'anno e mi ricordo che quando ho detto a mia moglie qualche anno fa: ma hai ancora voglia di stare con me dopo tutti questi anni? Lei mi ha risposto: sì, tanto il peggio è passato. È un modo come un altro per dire che vabbè.
2: Esatto, ti sopporto. Va bene.
1: Michele, complimenti, ci vediamo a Sanremo.
0: Ciao, complimenti a voi.
2: Grazie, ciao caro, ciao.
3: Capital Game.

0: vedo l'ora che sia stasera alle 21, quando sul palco scenico della Santeria Toscana, che è il posto di Milano, saliranno sul palco i Lemon Twigs, cioè quelli che abbiamo sentito adesso con I Just Can't Get Over Losing You.
1: Sono
0: questa band
1: in giro.
0: Di cui abbiamo parlato tante volte, i fratelli Daddario, sono americani, però sono molto bravi.
1: Sì.
0: Hanno già suonato al Locomotive Club di Bologna il 2 e all'Argo Venue di Roma il 3. Questa sera chiudono il loro piccolo tour italiano a Milano, alla Santeria. Per chi c'è, ci vediamo lì.
1: Certo.
0: Tra l'altro, posso dirti: biglietti 28 euro, cioè se può fare, ragazzi.
1: Finalmente, che palle questi biglietti a 2000 euro, non se ne può più. Va bene, questo è Tupac, California Love.

0: Money Grabber di Fits and the Tantrums. L'anno era il 2011. Ed è il momento di Power to the People.
1: Oh, è vero. Meno male che ti sei ricordato tu, che io sono veramente svanito. Allora,
0: ma non ti preoccupare, ogni tanto mi dimentico io delle cose
1: e te le ricordo io.
0: Ci compensiamo.
1: Sì, veramente,
0: così.
1: Due al prezzo di uno.
0: In due ne facciamo uno, esattamente. Allora, che cos'è Power to the People?
1: È la nostra iniziativa per farvi scegliere delle canzoni in base a un argomento che scegliamo viceversa noi. Vi chiediamo di esprimere il vostro desiderio il lunedì, per poi eventualmente essere accontentati il venerdì, se siete selezionati. In questo
0: quindi
1: caso,
0: adesso avete 10 minuti per consigliarci via WhatsApp al 342-342-2190 una canzone che corrisponda però a questa descrizione, a questo paletto.
1: Esatto.
0: Vai, Mix.
1: Stavo pensando per quanto sia stata e ancora oggi è significativa per me Alone, pezzo molto recente dei Cure, sì. Sì, perché insomma ha accompagnato un periodo non particolarmente facile della mia vita, ben lo sapete, insomma, con le cose che sono accadute. Per cui vi chiediamo una cosa un po' impegnativa oggi: la canzone di un tuo momento particolare, che ne so, potrebbe anche essere un momento felice, che ne so, quando ti sei sposato.
0: Quando sei sposato,
1: per
0: quando
1: esempio.
0: Che ne so, ti hanno quando sei passato alla maturità, ti sei laureato.
1: Esatto.
0: Sai, oppure la canzone che ha sottolineato un momento comunque importante, nel bene e nel male.
1: Nel bene e nel male, bravo. Esatto, 342-342-2190 tramite WhatsApp come al solito.
0: Ovviamente scriveteci anche qual è il momento importante.
1: Eh sì, cioè, se no non capiamo poi qual è il nesso.
0: Certo. Ok, canzone e piccola descrizione: 342-342-2190.
1: Pronti?
0: Quando torniamo c'è Paola Turci con noi.
1: Esatto, via. Capitan
2: da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e da giovedì termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Regolamento nei punti vendita. Stroni, non ci sono paragoni.
1: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
2: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
1: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
2: Una produzione One Podcast.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sprecati col testo di questa canzone. Around the world, around the world, around the world, around the world, around the world. Beh, piuttosto di dire cazzate, meglio dire poco.
1: Almeno era un messaggio chiaro. Esatto. Around the world, around the world.
0: Stupendo,
1: basta,
0: sì.
1: Le parole usate come strumento musicale.
0: Assolutamente, è così, la voce è anche uno strumento. E qui con noi una donna meravigliosa che ha un nome meraviglioso. Perché io lo ritengo, sì, molto bello al femminile, meno al maschile, perché io mi chiamo Paolo, voglio dire, ma tu ti chiami Paola, yes, e un po' lo invidio questo tuo nome. Alziamo il microfono di Paola gentilmente.
1: Con Paola e con il suo microfono che non ho ancora alzato parliamo dopo, perché adesso dobbiamo intanto dare, esatto, lo stop alle preferenze per Power to the People, e dobbiamo anche dire chi ha vinto tra Johnny Mitchell e Vasco Rossi.
0: Chi ha vinto?
1: Abbiamo detto prima.
0: Temo.
1: Ha vinto Vasco Rossi. Eh sì, esatto. Perché stiamo facendo, cara Paola, poi ci parliamo. Adesso si sente quello che dice Paola, sì? Pronto?
0: Spero di sì.
2: Allo.
1: Ah, sì, ci sei.
0: Fra noi.
2: Buongiorno.
1: Stiamo facendo un torneo tra i grandi album live,
0: esatto,
1: gli album dal vivo. E oggi si scontravano fronte del palco di Vasco Rossi con Miles of Hales di Johnny Mitchell.
0: Sì.
1: Tu chi avresti votato, così per curiosità? Avresti votato Vasco o Johnny Mitchell?
2: È l'album di Johnny Mitchell che conosco di meno, però ti dico.

0: verità avrei votato lei.
1: Brava.
0: Come principio.
1: Sì, sì. Ci sono diversi scontri, abbiamo messo in contrapposizione i The Allman Brothers con i Dire Straits, il Festival di Woodstock contro Banana Republic di Dalle De Gregori. È molto divertente questa cosa qui.
0: Sì.
2: Tra pochissimo entriamo dentro l'amore a dismisura.
0: Yeah.
2: Paola Turci su Radio
1: Capital.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da
5: Iperceramica.
6: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Vimar. Energia positiva.
8: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: certo che
1: una canzone che è diventata un classico alla seconda volta che l'abbiamo ascoltata.
0: Sì, e devo dire che è anche una bella seduta di autoanalisi scrivere una canzone sulla propria vita in qualche modo, no?
2: Sì,
1: ma certo. Probabilmente anche tutto l'album,
2: le
1: no?
2: Canzoni,
1: perché è un album molto tuo.
2: Sì. Sono delle micro sedute istantanee di
0: anche dolore.

0: e magari anche di quelle semplicemente ascoltate di altri artisti?
1: Sì, qualcuna delle mie senza dubbio, ma ne ho una in particolare che ho tra l'altro ricordato qualche giorno fa. Mm-hmm. Una canzone che insomma mi commuove sempre, ed è di Anni Di Franco. Ah. Ed è Independence Day.
0: Sì, non me la ricordo.
1: Sul disco Little Plastic Castle.
0: Ah.
1: Ed è una canzone struggente che sentivo tantissimi anni fa, ma boh, non lo so, circa 30 anni fa, e piangevo come una fontanella.
0: Potere della musica è anche quello,
1: sì, anche dei ricordi,
0: sì,
1: di lasciare dei ricordi.
0: È vero, sono legate,
1: sì, in quei momenti. Magari io in quel momento ero insomma diciamo impegnata a soffrire.
2: Ecco, e quindi... che è un impegno che ogni tanto
1: sì, mi tocca prendere,
2: tocca, sì, certo,
1: sì. Quindi è quel momento lì, di quel momento lì ho un ricordo molto forte, perché appunto c'era questa sotto questa sofferenza, c'era questa canzone che andava a ripetizione.
0: Sì.
1: We drove the car to the top of the parking ramp.
0: E dovrei riguardarmi il testo.
1: Mamma mia, insomma.
0: Ti distrai quella lì.
1: Mi distraeva.
2: E dopo il periodo passato a soffrire, adesso ti apri al mondo con un amore a dismisura, un bellissimo titolo che in qualche modo è indubbiamente una dichiarazione di intenti, no? Come è nata?
0: Può anche essere dolorosa,
1: ma anche no.
0: Vero?
1: Sì, ma anche no. È un libro che fa questa domanda, in realtà. Può l'amore davvero essere a dismisura? Io penso di sì, se mantiene il suo centro, altrimenti diventa qualcos'altro e non è più amore, ovviamente.
0: È tossico.
1: Se sconfina, se appunto non mantiene quella misura che è l'amore.
0: Però se ci cadi dentro a questo sentimento che cioè non è possibile frenare quando proprio ti parte,
1: certo,
0: la brocca, no?
1: Certo.
0: È anche pericoloso in qualche modo.
1: Può essere pericoloso, è bellissimo vivere l'amore, questo l'abbiamo penso vissuto più o meno tutti, no?
0: Sì.
1: Vivere questo amore passionale, questo innamoramento passionale, ma la passione non è amore, neanche l'innamoramento è amore, addirittura ci dicono, no?
0: Sì, è vero.
1: Quindi
0: l'amore si misura col tempo.
1: L'amore si misura col tempo, con la comprensione, con la pietà, con tante cose di cui io non, evidentemente non sono dotata.
0: Ma guarda, non sei l'unica.
1: Nella musica però sì, perché sento il bisogno di raccontare, di esprimere certi concetti che sono i miei valori, poi, ecco.
2: Sai che potremmo dire, analizzando un po' tutte le canzoni dell'album, che tra l'altro è appena uscito, lo trovate, tra l'altro una bellissima confezione anche la parte in vinile con una foto splendida, diverse foto splendide.
0: Sei una figa spaziale.
1: Lo trovate solo in vinile, sempre. Però in vinile e in CD. E nei negozi, ecco, nei negozi lo
0: hai
1: trovate.
0: Capito cosa ti ho detto?
2: Nei negozi.
1: No, faccio finta di non aver ascoltato. Sono i complimenti quelli che mi, sì, non so
2: quello,
1: cosa
2: quello
1: rispondo.
2: Che volevo dire, potrebbe essere un concept album sull'amore, forse, cioè un album concettuale, cioè che esprime varie sfaccettature del mondo dell'amore.
1: Forse, ma non è così, non è nato così, non è stato, non l'ho pensato affatto in questo modo. Ogni canzone ha una sua propria vita, una sua propria anche delimitazione in qualche modo, ma poi sì, è vero, sconfina su altro. Penso allo stesso errore, come allo stesso modo in cui penso all'amore a dismisura, sono i titoli di due canzoni che sono dentro il disco.
0: Certo.
1: Oppure Gesù di Michelangelo e Miss sono due canzoni che sono apparentemente opposte.
0: Gesù di Michelangelo, ho sentito che c'è una voce orientale, comunque, cioè
1: araba.
0: Magrebina, certo.
1: Araba, palestinese.
0: Cosa dice?
1: È una piccola preghiera che ho scritto e che ho chiesto a Farah Fatwa di tradurre in arabo.
0: Che bello.
1: Lei è una psico-oncologa pediatrica,
0: certo,
1: di Ramallah, a Gerusalemme, e fa avanti e indietro con Gaza e porta appunto, trasporta i bambini come fosse veramente la pietà, trasporta i bambini nell'ospedale di Sole Terre, sì, per per curarli con la

0: chemioterapia quando loro non possono portare la chemioterapia,
1: certo,
0: dall'altra parte nel Nasser Hospital.
1: Ho visto che comunque tu non, cioè, ribadisci il fatto che non ti tiri indietro davanti a questi discorsi, questi problemi. Infatti stai consigliando, io non ho avuto modo di vederlo, il film Naza, quello che è stato tanto applaudito ma anche tanto criticato da un'altra parte.
0: Sì, tanto criticato, devo ancora guardare l'anti-Naza, perché so che ce n'è, se cioè un antagonista di questo film. Sai, questo documentario, poi è un documentario tutto in arabo con i sottotitoli in italiano,
1: certo,
0: dura tra l'altro anche 1 ora e 20, insomma, dove a parlare sono i coloni, quelli che attraverso i comandi dell'intelligence del governo israeliano fanno cose veramente raccapriccianti.
1: Sì,
0: non
1: sì, l'ho visto anche su Instagram, finiscono.
2: Tra l'altro Naza sarà a disposizione su Rai Play tra pochi giorni,
0: sì,
2: adesso è ancora al cinema, insomma sarà visibile da tutti.
1: Certo.
2: Dunque tu, come sempre, firmi la grandissima parte delle canzoni, tant'è che il tuo ruolo nel mondo italiano come cantautrice ti verrà riconosciuto al premio Tenco, dove riceverai il premio alla carriera come cantautrice.
1: Brava,
2: pensa
1: bello.
2: Che bello, dopo
0: come
2: tutti questi anni.
0: Come tu mi consegnasti nelle mie mani il premio MTV alla carriera, te lo ricordi?
2: Certo, me lo ricordo. Però malgrado appunto tu sia una cantautrice anche diciamo riconosciuta come tale da tanti anni, ogni tanto incontri sulla tua strada dei coautori, per esempio qui c'è Motta, c'è Anastasi, c'è Francesco Bianconi che ha scritto una canzone dei Baustelle, c'è Veronica Lucchesi, insomma come interagisci? Tra l'altro stiamo per ascoltare una canzone scritta anche da Motta e da Anastasi insieme
0: con
2: a te.
0: Motta, con Motta è stato un incontro felice, proprio felice, pieno di quell'energia ritrovata, perché io insomma ero in quel momento un po' pessimista, un po' malinconica sul futuro della musica, sul mio futuro rispetto alla musica. Volevo scrivere, avevo intenzione di scrivere, e poi quella sera, grazie a Stefano Senardi e al suo libro La musica è un lampo, ho incontrato
2: Francesco,
0: stavamo moderando il libro insieme, e il giorno dopo abbiamo cominciato a vederci, siamo diventati amici proprio fraterni.
1: Che bello.
0: Sì, ci sentiamo veramente come
1: poi lui sta con Carolina,
0: amici.
1: È fantastica,
0: meraviglia, l'ho creato.
2: Li salutiamo sia Carolina che Francesco, intanto ascoltiamo E va bene così, Paola Turci. Frasi.

0: E va bene così, Paola Turci dall'album che si chiama Amore a dismisura, canzone appunto che abbiamo raccontato prima. Ascoltare una canzone del genere con questa energia rock che tu spesso e volentieri tiri fuori nei tuoi dischi fa venire la voglia di ascoltarla dal vivo. E qui abbiamo due date del live a dismisura per il momento:
1: 29 novembre a Milano, Santeria Toscana, 31 e il 3 dicembre a Roma, a Largo Venue.
0: Sai che posso dire che è bello il fatto di che tu ritorni nei club. Cioè, Santeria è proprio un club rock, insomma,
2: dove così, i concerti si vedono
0: in piedi.
2: Infatti sono molto contenta di diciamo introdurre questo disco nel live con questi due club. Poi vediamo che cosa succederà dopo, però intanto sono contenta di suonare, perché suoneremo proprio con gli strumenti, con i musicisti.
1: Meno male. A proposito di titoli di questo disco, ce n'è uno che mi ha fatto impazzire totalmente, ti giuro, la mia parte super queer ha fatto i salti, perché si intitola Non basta l'argenteria per essere splendida. Lo trovo stupendo.
2: Vabbè, insomma, è un'ovvietà in fondo, però è vera, insomma.
1: Devo buttare via l'argento, non ce l'ho, per cui non so.
2: Ecco, vedi, le persone si distinguono un pochino, no?
0: Sai che abbiamo ricevuto molti messaggi di grande affetto nei tuoi confronti da parte di ascoltatrici e ascoltatori di Radio Capital in questi ultimi minuti. Molti chiedono appunto dei concerti. Tu hai detto chissà cosa succederà, forse evidentemente non c'è ancora niente di previsto, di
1: stabilito.
0: Sicuro. No, molti vogliono vederti in concerto, al di là di queste due date che ci sono.
2: Ma anche io non vedo l'ora, solo veramente sono 7 anni dall'ultimo disco, 7 anni dall'ultimo tour teatrale, e quindi insomma ci vuole un pochino di tempo per rimettersi in piedi.
1: Certo.
2: E io poi, sai, ricomincio ogni volta, il tempo non lo sento, il tempo che passa non lo sento.
0: Non lo vediamo neanche
1: che
0: noi
1: culo
0: in te, il tempo che
1: perciò
0: passa, guarda un po',
1: che
0: Paola,
1: fortuna.
0: Sei sempre uguale.
2: Perciò sono tranquilla, e quindi però ho bisogno però del tempo che ci vuole per mettere insieme tutto quanto, ecco, non
1: ci
2: è facile poi.
1: Ci sono anche delle suggestioni letterarie, ragazzi, da chapeau proprio. Da Ginsburg a Pasolini a Pavese a Virginia Woolf, immagino che questa Woolf sia Virginia, e più altri autori che sfortunatamente mia ignoranza non conosco. Cinema, di nuovo Pasolini, Almodovar. Però ti tratti bene.
2: No, ma mi sono un po' divertita, ma non è che l'ho fatto. Non ho fatto un lavoro di ricerca prima di scrivere questo disco, perché mi piace, adoro scrivere in modo istantaneo, cioè perché in modo impulsivo, perché per me è l'impulsività che misura la mia natura, quello che sono, quello che voglio mostrare, insomma.
1: A volte ti capita di scrivere delle cose magari la sera, poi la mattina dopo le rileggi e dici ma queste l'ho scritte io?
2: Sì, però capita un
1: vero?
2: Po', mi capita un po' di tutto, ecco, perciò, ecco, e quindi questo lavoro di ricerca l'ho fatto dopo, successivamente.
1: Vedi.
2: Quando ho scritto, ho detto a cosa si riferiscono letterariamente.
1: Però questo vuol dire che tu questi autori li conosci, li hai letti in qualche modo, no?
2: Sì, non tutti, perché alcuni ho fatto una ricerca e ho scoperto che le poesie di Patrizia Cavalli, vabbè, quelle le ho lette, La Zimbosca, e poi anche musicalmente, filosoficamente Heidegger, qualche cosa ho letto. Confesso di essermi pure iscritta a filosofia, filosofia etica, ma ancora non ho neanche cominciato. Perciò
1: ho mai capito che cos'è.
2: Siamo così.
1: Io un amico che è laureato in filosofia morale, ma sia morale che etica non ho mai capito in cosa consiste. Qual è
0: Sicuramente abbiamo dei filosofi morali ed etici che ci stanno
2: l'etica
0: ascoltando.
2: Della morale,
0: possono
2: spiegarcele
0: in due righe.
2: Posso aggiungere una cosa? Visto che sto leggendo anche io, i messaggi sono bellissimi, mi diverto.
0: Porca miseria, è un rischio che l'artista possa leggere i messaggi in diretta. Però nel tuo caso non lo è, perché sono tutti belli.
2: Riassumo volendo dire a qualcuno che dice che Independence Day, la canzone

0: che avevo citato è soltanto di Bruce Springsteen, in realtà Independence Day di tutti gli americani che festeggiano il giorno dell'indipendenza, ma quello certo. è anche allora una canzone di Annie DiFranco.
1: Sì, ha il titolo uguale,
2: un filmaccio di qualche anno fa veramente orrendo, secondo me.
0: Sì, anche, sì. Esatto. Vabbè, solo quello volevo dire.
2: Bene.
1: Grazie Paola, allora noi ci vediamo ai tuoi concerti, sì, a Milano e a Roma, che abbiamo già detto. Amore a dismisura è un album che veramente consigliamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, sì, perché è un bellissimo disco di una grande cantautrice con una grande voce.
2: Sì, me lo stavo riascoltando stamattina, è una delle canzoni che mi ha colpito di più riascoltandola, è stata Manchi.
0: L'ascoltiamo.
2: Questa,
0: sì.
2: Paola, se potevo metterla su, certo che sì.
0: Prendete il vostro tempo però, perché è una canzone che arriva con molta calma.
2: Bello,
0: ma
2: meno
0: è
2: male.
0: Molto sincera.
2: La
1: musica ha bisogno anche di questo, anche di calma, per essere.
2: Sì,
1: questo.
2: Assolutamente.
0: Grazie.
1: Ciao Paola,
0: grazie,
1: sei sempre dei nostri, ti vogliamo bene.
2: Sei la più figa del reame, ti è, beccati questo.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
12: Festeggia, la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: questo è il theremin, no? Lo stesso strumento che usava Jimmy Page dal vivo quando facevano la versione super lunga live, chiaramente, di Hollow the Love, con con quell'effettino lì. Certo che giravano delle droghe potenti all'epoca, perché per immaginare Good Vibrations.
1: Brian Wilson, ragazzi, è stato un genio, uno dei più grandi geni di tutta la storia della musica, per cui non è che non si scherza con Brian Wilson, è un grande. Good Vibrations è una canzone rivoluzionaria.
0: Che non gli avrei dato due centesimi a guardarlo in faccia, perché proprio non aveva il physique du rôle.
1: Infatti.
0: Però il talento era lì.
1: E tra l'altro prima abbiamo ascoltato i Lemon Twigs, che sono una band che prende a piene mani da quel mondo lì di armonie californiane degli anni 60, no? Dei Beach Boys in particolare, insomma, e che stasera appunto vedremo. Allora, si parla molto da un paio d'anni ormai di questo cantautore giovane, non è a meno di 30 anni, del Vermont americano, si chiama Noah Kahan.
0: Sì.
1: Ed è uno che ha fatto soprattutto una canzone di grande culto che si chiama Orbiter, che è diventato una specie di manifesto dei giovani, è circolata molto sui social, è un figlio dei social, diciamo, il suo successo. Però insomma adesso fa anche un po' figo dire mi piace Noah Kahan, per cui ascoltiamolo e sentiamolo insieme per la prima volta su Radio Capital. Poi
0: magari sarebbe Noè in italiano, no?
1: Sì. Noah con la H, certo. E Kahan con la H in mezzo. Il brano si chiama Doors, l'album si chiama The Great Divide, deve ancora uscire, è uscito l'anno scorso, in questo gennaio.
0: Comunque questo è un nuovo singolo, no?
1: Sì.
0: La novità su Radio Capital.
1: Noah Kahan.

0: più.
1: Lo sapevo che qualcuno aveva visto Mark Almond pochi giorni fa a Parma nel concerto che ha fatto, sì, per la rassegna Il rumore del lutto, si chiama.
0: Sì, un olivone ascolana sembra ormai.
1: Sì. Dice Antonio, ci scrive: ho scoperto in questo concerto a Parma un artista poliedrico e l'ho scoperto grazie a voi, grazie mille.
0: Bene.
1: Pubblico molto educato e composto, però su Tainted Love e Sex Dwarf, grandi classici del soft cell, ci siamo alzati tutti per trasformare l'auditorium Paganini di Parma in una disco anni 80.
0: Bellissimo. Giusto che sia così. Bravo, Mark Almond ha una voce, secondo me è la voce più partenopea nell'ambito degli anglosassoni, perché veramente ha questo vibrato
1: un po'
0: napoletano. Sì, mi piace.
1: Invece, a proposito di Noah Kahan, che abbiamo ascoltato prima e che abbiamo detto che viene dal Vermont, Fabio ci dice: questo è il momento migliore per visitare, il momento migliore dell'anno per visitare il Vermont.
0: Perché?
1: Il Vermont, che
0: aspetto, la battuta, no? Non c'è una battuta, no?
1: No, non c'è una battuta. Evidentemente che i colori del Vermont d'autunno.
0: Ah, il foliage.
1: Il foliage,
0: quella roba lì.
1: Esatto.
0: Sai che ieri ho fatto una roba che veramente devo brevettare? La devo spifferare. Niente, ho fatto due lavatrici. Una delle quali
1: facciamo come casa Linetti, casa, sì, Mixetti.
0: Esatto. Una delle due lavatrici ho messo due pantaloni gialli. Non ho controllato bene nelle tasche, hai presente quando molli i fazzoletti di carta che poi diventano,
1: sì,
0: infinitesimali.
1: Neve, si sciolgono,
0: sì, ti rovina,
1: sì,
0: tutto. Invece io ho lasciato inavvertitamente, giuro, una caramella alla menta che chiaramente col calore poi dell'acqua si è sciolta, ha lasciato la carta. Ma lo sai qual è stato il risultato finale? Tirato fuori tutto, c'erano intimo alla qualsiasi, tutto profumatissimo di menta. Guarda, devo assolutamente brevettare questa cosa qui.
1: Caramella, mettete altro una caramella alla menta nelle...
0: Esatto, altro che ammorbidenti che profumano, che costano come un occhio della testa. Metti una caramella alla menta.
1: Caramella alla menta. Avete ascoltato Casa Mixetti.
0: Esatto.
1: Le cronache di casa.
0: No, ho aperto lo blog, ho sentito sta zaffata, ho detto: ma che è sta roba? Poi ho trovato la carta in tasca, ho detto: ma vedi.
1: Bellissimo. Allora, abbiamo scoperto nel frattempo che, oltre a venire dal Vermont, Noah Kahan è un patatone, come l'ha descritto Jennifer. Ha detto: guarda che patatone, perché effettivamente è grossissimo, con quella voce un po' così intima. È un ragazzone, pur avendo meno di 30 anni. E quindi, quando va nelle situazioni pubbliche, tipo i red carpet, i cosi, i momenti di foto, è anche un po' impacciato. Cioè, è vestito con bene, però si sente un po', come dire, che ci sta a fare io qui. Quindi fa tenerezza, no, a casa.
0: Ma certo,
1: no?
0: In mezzo a un sacco di super convinti e super convinte che pensano di essere chissà chi tutti.
1: Ci piace Noah Kahan.
0: Bene.
1: Allora, Ale, questa è una bella canzone, sentite come la radio respira. Questa è una di quelle canzoni che fanno respirare la radio. Cioè,
0: sì.
1: Se guardate le casse della vostra radio, vedrete che...
0: Esatto, come le caramelle alla menta, fanno respirare la radio. Goodbye,
1: Kazabian.
0: Kiss. Kazabian.

0: Goodbye Kiss e Kasabian. C'è qualcuno che mi chiede, Laura, di spifferare quella marca delle caramelle? No,
1: ma no,
0: non lo posso fare.
1: Domani sicuramente un nuovo appuntamento con Casa Mixetti. E domani no, è una delle cose che non abbiamo fatto oggi perché c'era Power to the People e cose, l'ospite. Ah, domani abbiamo un altro ospite graditissimo che è Steven Wilson, niente di meno.
0: Cioè, Steven Wilson, chitarrista dei Porcupine Tree, il maggiore compositore, bravo lui.
1: Che verrà domani. Domani speriamo di trovare il tempo anche per commentare la lineup del Festival Primavera Sound che è uscita oggi. Quindi
0: oggi già c'è
1: molti commenti sui social, non ne abbiamo ancora parlato perché non abbiamo fatto in tempo, lo faremo domani.
0: Va bene.
1: Sì. Mixo, ciao, adesso arriva Marco Biondi, come sempre.
0: Esatto.
1: Rimanete all'ascolto di Radio Capital perché c'è solo bella musica. Grazie Jennifer, grazie Franco, grazie anche a Maurino che è qui davanti.
0: Esatto, approfitto per ringraziare ancora i complimenti e insomma l'affetto dimostratomi anche da domenica sera per Night of Heroes. I love you so much. Ci sentiamo domani?
1: A domani, sì certo.
0: Ciao!
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: In collaborazione con Radio Capital, dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto

0: suonato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da Iperceramica.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
6: Tornano le giornate Fai d'autunno, un weekend straordinario per scoprire un'Italia inaspettata, 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, anche.
10: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Il nuovo allarme degli 007 tedeschi, le minacce della Russia sono reali, Mosca sta già conducendo una guerra ombra contro la Germania. Intanto l'Estonia sta spostando le proprie truppe in prossimità della Russia. Dal Cremlino commentano: disponiamo dei mezzi per difendere i nostri confini. La Spagna al voto, il premier Sanchez ha annunciato le elezioni anticipate per il 29 novembre, la decisione dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa. In Italia lo stress abitativo riguarda 3 milioni di persone che investono il 40% del loro reddito in affitti o mutui. Imma Bacelliere.
14: A Firenze, per acquistare un bilocale nel quartiere Duomo sono necessari 20 anni di lavoro, stessa soglia per il centro di Venezia. A Roma, a Napoli e a Milano, per un appartamento nel quartiere storico servono dai 10 ai 14 anni di reddito pro capite. Sono le 5 città che concentrano l'80% delle case destinate alle locazioni turistiche, secondo i dati del Sole 24 Ore. In tutta Europa dal 2013 i prezzi medi al metro quadrato sono aumentati del 60%. 3 milioni di italiani pagano un canone d'affitto o una rata del mutuo pari al 40% del proprio reddito. A Roma in un anno gli affitti per un'intera casa sono aumentati del 3%, arrivando a superare i 1.000 euro al mese.
13: È stato più volte ripreso dalla polizia mentre intascava mazzette Gaetano Armao, l'ex vicepresidente della Sicilia. La procura di Palermo ha chiesto il suo arresto per corruzione. Indagato anche l'avvocato Pierluigi Matta, che secondo l'accusa era il tramite tra Armao e gli imprenditori a cui faceva favori. I soldi venivano inviati tramite bonifico al legale per consulenze mai fatte, poi Matta li consegnava in contanti ad Armao. Giorgia Meloni registra la sua voce all'ufficio marchi dell'Unione Europea. La Premier ha depositato un audio di 4 secondi in cui dice: io sono Giorgia Meloni. In questo modo si tutela in caso di clonazione della voce con l'intelligenza.

0: L'intelligenza artificiale è un meccanismo che viene utilizzato per i video deepfake. Lo sport, il calcio, stasera la quarta partita della Nations League in meno di 2 settimane per la nazionale. Alle 20:45 si gioca Italia-Turchia. La nuova formula non piace al commissario tecnico Mancini.
1: Credo che sia troppo faticosa, ma soprattutto per i giocatori. Io sì, sono stato bene con loro, benissimo. Penso che anche loro si siano divertiti, però se è una cosa migliore o peggiore dell'altro format, credo che sia troppo faticosa, ma soprattutto per i giocatori.
0: E stasera a Bologna Mancini cambierà ancora la formazione, dando sempre spazio ai più giovani.
1: Se un giovane ha delle qualità, delle caratteristiche, penso che gli vada data la possibilità e solo così possono migliorare.
0: Prossima edizione di Capital News alle 18.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile, con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Records con Marco Biondi.
1: Pink Floyd per proseguire con Capital Records su Radio Capital. Ciao amici, buon pomeriggio, ben ritrovati in questo pomeriggio di lunedì 5 ottobre, parte una nuova settimana, spero sia partita bene per tutti voi e noi siamo qua al nostro posto. Io sono Marco Biondi, Maurino è in regia, in redazione c'è Agnese. Ciao Agnese, ciao Maurino, ben ritrovati. Abbiamo cominciato con i Pink Floyd questa seconda parte perché, beh, vari motivi. Innanzitutto proprio in questi giorni, nel 1971, i Pink Floyd stavano registrando il concerto a Pompei, il loro concerto del poi del film Live a Pompei, ma a parte questo, è notizia dei giorni scorsi e qua vorrei concentrare l'attenzione e vorrei confrontarmi con voi sul fatto che Roger Waters ha fondato la sua, passatemi il termine, cover band dei Pink Floyd, fondamentalmente lo è. Roger Waters ha fondato una band che si chiama Legacy e Pink Floyd Show. È una band formata da 10 musicisti, il direttore artistico della band sarà suo figlio, Harry, lui avrà, Roger Waters avrà la supervisione chiaramente di tutto questo progetto. Sono state promesse 100 date nel mondo, partendo dagli Stati Uniti per arrivare poi in Europa l'anno prossimo. E che dire, tutto il concerto di questa band di Legacy e Pink Floyd Show si concentrerà sui 4 album principali, quindi praticamente dal vivo si potranno vedere estratti e sentire estratti da The Dark Side of the Moon, da Wish You Were Here, Animals e The Wall, quindi 4 album principali se vogliamo, insomma. Io vorrei confrontarmi con voi su questa cosa perché fa un po' strano che un musicista faccia istituisca la cover band della sua band storica, no? È come se Tony Banks inventasse una cover band dei Genesis diretta da lui, per esempio. Non c'è, non esiste, non credo che esista, ma qualcuno in passato aveva fatto una cosa simile, ma lasciamo stare il passato, concentriamoci su Roger Waters. Cosa ne pensate innanzitutto? C'è Roger Waters che si rimpossessa un po' della musica dei Pink Floyd, quella più famosa anche se vogliamo, e soprattutto, ma voi andreste a vederli se verranno annunciate delle date in Italia quando annunceranno le date europee? Voi andrete a vederli? E se sì, perché? E se no, perché? Ok, 342-342-2190, dedichiamo oggi una parte a una band. Non l'abbiamo mai fatto, credo, no? Di solito erano argomenti generici. Oggi dedichiamo la prima parte di questo nostro spazio alla band dei Pink Floyd e alla cover band dei Pink Floyd istituita da Roger Waters. 342-342-2190, cosa ne pensate? Intanto c'è Olivia Dean con il nuovo brano Baby Steps.

0: Questa è Olivia Dean con Baby Steps, novità oggi su Radio Capital, e noi ci stiamo confrontando invece sulla cover band dei Pink Floyd che è stata istituita da Roger Waters dei Pink Floyd, ex Pink Floyd diciamo per esattezza, però insomma per noi è sempre Roger Waters dei Pink Floyd. Sì o no, cosa ne pensate di questa cover band istituita da quello che è stato uno dei membri più importanti della band dei Pink Floyd, cioè Roger Waters? Devo dire, ci sono vari pareri ed è giusto così, ci confrontiamo proprio per quello. Allora, Giorgio, partiamo da Giorgio. Figata, certo che si va, se la fa lui non può essere irrispettosa dell'originale. Beh certo, fra l'altro pare che lui stia istituendo un concerto con raggi laser, con grandi schermi, con materiale fotografico dei Pink Floyd, cioè è chiaro, i Pink Floyd li ha fatti lui, farà gli altri, li ha fatti anche lui, è chiaro che avrà una marcia in più, penso io, rispetto ad altre cover band. Poi Domingo sottolinea una cosa importante, l'ha fatto Nick Mason con gli Sourceful of Secrets, quindi loro fanno un mega concerto e si occupano della parte precedente a The Dark Side of the Moon, quella con Syd Barrett, quella di Atomar Mother, quella di Echoes, e quindi giustamente Roger Waters va a occupare uno spazio seguente, giusto? Mi sembra giusto. Ma volevo sentire qualche vocale vostro, per esempio partiamo da Pierpaolo. Dimmi Pierpaolo.
1: Secondo me non ha senso,
0: no,
1: perché dopo aver visto David Gilmour a Roma e Roger Waters a Milano con The Wall, non ha senso guardare una cover band dei Pink Floyd.
0: Sì, del resto gli stessi due, Waters e Gilmour, portano avanti comunque il repertorio dei Pink Floyd, però qui è un po' un'altra cosa. Nicola, dimmi.
2: Ciao Marco, Nicola. Ciao. Guarda, per quello che mi riguarda, dopo averlo visto svariate volte live, Roger Waters può fare quello che vuole fino alla fine dei suoi giorni. È talmente oltre ogni immaginazione che può fare quello che vuole. Potrebbe campare di rendita fino alla fine dei suoi giorni. Grande Rogerino.
0: Beh, potrebbe campare di vendita anche senza far più niente, se vogliamo guardare, quindi onore al merito che si dà da fare in continuazione. Antonio.
3: Ciao Marco.
0: Ciao.
3: Antonio di Cagliari, cosa ne pensate? Secondo te, io mi ascolto un concerto di canzoni riff, anche se non sono tutti loro, dei Pink Floyd, cover band, sono bravi, secondo te me lo perderei, ma quando mai? Ciò che è bello, ti arriva alle orecchie, ti arriva all'anima e ti piace. Stai lì con la puzza sotto il naso e ma non sono loro gli originali, chi se ne frega se sono bravi e ti piacciono, ti piacciono, non si può mentire a se stessi. Ciao Antonio, un abbraccione, grazie per la compagnia.
0: Bravo Antonio, diretto proprio con tutto il tuo pensiero, così si fa. 342 342 2190, cosa ne pensate di questa cover band messa in piedi ufficialmente da Roger Waters e che reinterpreterà chiaramente i quattro album principali dei Pink Floyd? Ora invece vi faccio ascoltare un brano di una grande band degli anni 80, ma c'è un preciso scopo per cui vi riporto là, perché è uscito venerdì scorso un album live di Paul Weller. Vi invito ad andare ad ascoltarlo sulle piattaforme di streaming, perché è solo in digitale per ora la pubblicazione, un album live di Paul Weller dove lui reinterpreta dal vivo, senza effetti speciali ma così come sono stati suonati dal vivo con la sua band, il repertorio suo da solista, quello con i Jam ma anche quello con gli Style Council.

Usciva oggi nel 1992 un album dei Rem, passato alla storia, si chiama Automatic for the People, uno dei loro album più importanti, si è fatto ben 18 milioni di copie nel mondo, e dell'album per intenderci di questa canzone, The Sun Winds Sleep Tonight, ma anche di Drive, ma di Man on the Moon, di Everybody Hurts, insomma un album, uno forse dei più belli, anzi sicuramente dei più belli dei Rem, andava celebrato oggi in questa giornata particolare, ripeto, usciva oggi nel 1992, ma torniamo ad occuparci dei Pink Floyd, della tribute band di Roger Waters, che ha dedicato lui stesso a Pink Floyd. Ora specifichiamo, lui non suonerà in questa band, attenzione, lui ha la supervisione totale, direttore artistico è il figlio, e ci saranno 10 musicisti sul palco con tante persone coinvolte, ci sono anche 2 italiani tra l'altro nel progetto. Allora, siete molto divisi, Agnese, non mi pare che stia dominando qualcuna delle due parti fra pro e contro, giusto? Siamo abbastanza sul 50-50. Partiamo a leggere il messaggio di Federica. Francamente non capisco questo disfattismo nei confronti di un progetto. Dovremmo gioire del fatto che questo bel progetto farà gustare la musica dei Pink Floyd ancora a lungo, per di più con la supervisione di uno dei fondatori. E poi ci sono 2 musicisti italiani nella line-up. Diamogli almeno una chance e ritroviamoci per parlarne dopo aver visto un po' di show. Beh, questo sicuramente sì, ne riparleremo. Arriverà in Italia, o meglio, arriverà in Europa più in là nel 2027, e non sappiamo ancora se ci saranno date italiane. Federico però è al contrario, dice: ciao Marco, credo che Waters si stia coprendo di ridicolo, non mi interessa ascoltare l'ennesima cover band dove ci suona suo figlio. Waters ha fatto di tutto per distruggere il mito di una delle più grandi band della storia della musica, preferisco ascoltarmi i dischi originali e vivere del ricordo di quel mito, e mi fermo qui per non essere troppo cattivo. Questo è Federico dalla provincia di Como. Roby: a me l'operazione lascia molto perplesso, trattandosi poi del figlio mi suona a metà come nepotismo e a metà come bieca iniziativa per raggranellare denaro, e non ne ha certo bisogno, ma spero di sbagliarmi. Poi c'è questo punto di vista di Filippo che leggiamo: se gli album che propone Roger Waters sono quelli, mi sembra giusto. Ricordiamo, la band si concentrerà sugli album Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Wall. The Wall e Animals sono quasi interamente sue creature, e negli altri due il suo apporto è stato comunque importante, dice Filippo riguardo a Roger Waters. Lui, Roger Waters, come autore, è certamente più importante e influente di David Gilmour. E questa è un'affermazione però piuttosto pesante. C'è questa divisione sempre nei fan, no? Chi è a favore di Waters, chi è a favore di Gilmour? E allora, buttiamoci su questa cosa. Roger

Roger Waters è stato più influente nella musica dei Pink Floyd rispetto a Gilmour o il contrario? Sentiamo il vostro parere, dai, 342-342-2190, dedichiamo questa parte intanto ai Pink Floyd perché merita, c'è una notizia importante, è giusto parlarne. Intanto vi faccio ascoltare una grande canzone italiana di un grande cantautore, Niccolò Fa.

0: Che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza!
3: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati.

0: trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, incomodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
8: Capital Red Carpet.
9: Zero1 Distribution presenta.
10: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
9: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
11: Tu non ti senti un re di Napoli?
12: Io non mi sento nessuno.
9: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
8: Capital Red Carpet,
1: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd su Radio Capital. Stiamo ragionando e ci stiamo confrontando sui Pink Floyd, David Gilmour o Roger Waters. Alla fine parità, finisce sempre così. Parità come parità anche sull'apprezzamento della cover band dei Pink Floyd istituita da Roger Waters, sì o no? Parità anche lì. Io chiuderei il discorso col messaggio di Riccardo. Riccardo dice: secondo me i Pink Floyd sono musica classica moderna, come si celebrano i grandi autori di musica classica del passato come Beethoven, come Mozart o altri, è ora che anche loro, anche i Pink Floyd, abbiano la giusta celebrazione. Beh, bello però, bello. In effetti, un domani chiunque potrà suonare la musica di qualsiasi artista abbia lasciato un segno.

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: Amici, arriva il Capital Game su Radio Capital. Questa settimana vi regaliamo dei biglietti per venire al Premio Tenco 2026, Teatro Ariston di Sanremo. Giornate sono queste: 22, 23, 24 ottobre. Il 22, il 23, 24 ottobre si assegnano i premi Tenco, le targhe Tenco, e attenzione, le prevendite oltretutto sono già attive. Se volete comprare i biglietti li trovate su clubtenco.it oppure presso il botteghino del Teatro Ariston. E noi questa settimana vi regaliamo un accredito che vale per due persone per una di queste tre date. Sarete voi a scegliere se andare il 22, il 23 o il 24 di ottobre. Ci sono un sacco di personaggi fantastici anche quest'anno. L'importante è rispondere esattamente alla domanda che ora vado a farvi, perché sono già state rese note ormai da tempo le targhe Tenco, i vincitori delle targhe Tenco 2026, e fra i vincitori delle targhe Tenco c'è anche Caparezza, che ha vinto la targa Tenco nella categoria miglior album in assoluto. Ok? Allora io vi chiedo semplicemente: come si chiama l'album di Caparezza che ha vinto questa targa Tenco come miglior album in assoluto? Risposta A: si chiama Io sono il viaggio. Risposta B: si chiama Patosfera. Oppure risposta C: si chiama Orbit Orbit. Subito una vostra risposta esatta al 342 342 21 90.

0: Questo è Montel Jordan su Radio Capital e adesso io volevo collegarmi subito con Roberto da Caserta. Ciao Roberto.
1: Ciao Marco.
0: Benvenuto. Benvenuto su Capital. Stai bene?
1: Sì, sì, tutto bene, grazie.
0: Caserta, città meravigliosa, e tu andrai in un'altra città meravigliosa che è Sanremo, se mi dai la risposta esatta.
1: Sì, allora.
0: Dai, allora. Vado? Sì, dimmi come si chiama l'ultimo album di Caparezza, facciamo prima.
1: La risposta C.
0: Quindi Orbit Orbit, giusto? Orbit, la risposta Orbit, C, esatto, sì, esatto, sì, esatto, sì, esatto, esatto. Ha vinto come miglior album in assoluto, si è aggiudicato la targa Tenco, poi nei prossimi giorni sbirceremo anche su altri premi del premio Tenco 2026, quindi per te Roberto un biglietto per due persone per scegliere tu la serata per partecipare al premio Tenco a Sanremo, 22, 23 oppure 24 di ottobre, va bene?
1: Grazie Marco.
0: Grazie a te Roberto, buona serata.
1: Grazie, grazie, contentissimo.
0: Ciao, ciao, ciao. Capital Game.

0: quando Maurizio Crozza torna.
1: È tutto pronto?
0: Si sente.
1: Vado subito al punto.
2: De chi? De che? Ma de quando? De come?
1: E non lo so.
3: E come non lo sa?
1: Hai capito?
4: Veramente no. No.
3: Prova microfono, sa de tappo. Beviamo!
1: Ma che... ci siamo capiti.
2: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie.
3: No, presidente.
2: Tante, dai.
0: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi l'imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Sostituisci!
7: Leo, si dice sostituiscilo!
8: Sostituisci!
9: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 5%.

0: 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
1: Tronì fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
3: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
2: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
3: Una produzione One Podcast.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Arca Planet, convenienza nostra.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Country House, questi sono i Blur su Radio Capital. Amici, tra pochissimo ci buttiamo in una grande discoteca del 1977 con un classicone dell'epoca e poi arriva il gioco dei 5 elementi.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Era il 1977 e c'era un progetto chiamato Bionic Boogie che ha pubblicato un album bellissimo, meraviglioso, che aveva invaso poi tutte le discoteche un po' del mondo, diciamo. E dietro c'era un personaggio, un produttore chiamato Greg Diamond. Bionic Boogie fondamentalmente era un progetto da studio, ok? C'erano dei musicisti, dei turnisti che Greg Diamond assemblava per scrivere i pezzi, per suonarli. Il successo ha fatto in modo che poi Bionic Boogie diventasse anche una band, che però non era la stessa band che suonava sui dischi, erano due cose diverse. E nella band che faceva concerti dal vivo, il batterista era un certo Eric Carr. Eric Carr nel 1980 è diventato poi il batterista dei Kiss. Quindi vedi come c'è questa contaminazione sempre di generi, all'epoca ce n'era tantissima già, fra per esempio la disco music e il rock, erano due confini, sembravano due generi molto distinti. In realtà, ricordiamoci, tantissimi artisti rock hanno avuto in quel periodo il loro brano disco music, appunto i Kiss per esempio con I Was Meant for Loving You, ma anche McCartney, ma anche Rod Stewart e tanti altri. E poi molti musicisti, abbiamo visto, hanno suonato in brani disco, come per esempio venerdì scorso avevamo fatto ascoltare l'assolo di Jimmy Page in un brano di Cerrone. Cose bellissime, queste contaminazioni veramente sono molto curiose sempre. Amici, parte l'ultima ora però di Capital Records, eccoci qua, questa è Radio Capital, sono Marco Biondi, 17 e 10 minuti in questo momento. C'è Maurino in regia, ciao Maurino, c'è Agnese in redazione, ciao Agnese, e noi siamo pronti, se lo siete anche voi, per giocare col gioco dei 5 elementi, che oggi sono curioso di seguire in modo particolare, perché Maurino ha promesso un grado di difficoltà 1000, vero? Oggi bisogna essere bravi. Oggi bisogna essere bravi, amici. Senza altre parole, primo elemento sonoro. Mica facile, credo. Proviamo a sentirlo ancora? Dai. Sentiamolo ancora? Ancora una volta? Io, se non sapessi cos'è, perché ovviamente lo so, sarei veramente in un tunnel, vero Agnese? Di che stiamo parlando? Da quale canzone è estratto questo elemento sonoro che riascoltiamo per l'ultima volta? 342-342-2190, tocca a voi. Ti hanno già beccato, non ci credo.

0: Don't Stop, questo è LP, è il nuovo di LP. Allora, no, mi ha fatto specie perché è veramente difficile, sono tutti, il 90% dei messaggi arrivati sono in errore, però mi ha fatto specie perché il primo messaggio arrivato ha beccato tutto subito, nome e titolo. È stato un caso, però devo dire la verità, è stato un caso. No, non puoi shazammare, non puoi, è troppo veloce l'elemento sonoro, Shazam non c'entra niente, chi l'ha beccato è perché c'ha orecchio, evidentemente, che abbiamo provato, Shazam non vi aiuta, amici, anche perché se no che gioco sarebbe, no? Sarebbe troppo facile. Allora, tanti errori, risentiamo il primo elemento sonoro, vai Maurino. Ecco, dopo questo elemento sonoro qualcuno dice Simply Red, ma non è Simply Red, non è Diana Ross, non è Casey and the Sunshine Band, non sono i Village People, non è David Bowie, ma soprattutto in tanti avete detto sono gli Wham con Wake Me Up Before You Go. No, sbagliato, questi sono tutti sbagliati. Passiamo al secondo elemento sonoro. Beh, qua però sai che un pochino ci si può arrivare, secondo me. Vi ascoltiamo ancora? Va bene, 342-342-2190. Chi è? Di chi è questa voce che abbiamo intrasentito un pochino? E poi, qual è la canzone, chiaramente? Se sapete, ditecelo appunto subito. Dobbiamo capire, concentriamoci sul nome intanto, sulla voce, dai.
1: Radio, mi canti la sera. Wait.

Questa è Shivari con Good Night Moon. Sì, buonanotte proprio, è notte fonda. Per tanti di voi è notte fonda. Il brano in realtà è del protagonista del gioco dei 5 elementi di oggi, è famosissimissimissimo, ma gli elementi sonori di oggi sono un po' difficili, è vero. Tanti errori ancora, vogliamo segnalare un po' di errori? Allora, ascoltiamo ancora il secondo elemento sonoro, Maurino. No, non sono i Doors, non è Joe Cocker che canta il brano di oggi, non è Rod Stewart, non è Zucchero, non sono Bowie e Jagger con Dancing in the Street, non è quella canzone lì, non sono i Van Halen, non sono i Queen, gli altri errori li abbiamo detti prima. Ascoltiamo il terzo elemento sonoro allora, dai. E qua si capisce però, se unisci il secondo e il terzo, secondo me non è difficilissimo. Sentiamo ancora? Ancora una volta. Allora, vi do la prima parola chiave, oggi le separiamo, non tutte e due insieme, diamo la prima parola chiave che vi può aiutare a capire la canzone o dove trovare la canzone. La prima parola chiave è tatuaggio, ok? E uno dice, vabbè, nella musica quanti sono quelli tatuati? Sì, tanti, però c'è un motivo preciso per cui vi do questa parola chiave. Allora, 342-342-2190, qual è il brano oggi legato al gioco dei 5 elementi? Di chi è la voce che stiamo ascoltando e qual è la canzone? Dai, che fra poco ci arriviamo e lo diciamo a tutti. Se voi lo sapete, fateci un vocale subito solo col nome, eh?

0: Danny California, Red Hot Chili Peppers, brano di 20 anni fa che sembra uscito ieri praticamente. Ritrovato oggi su Radio Capital. Allora amici, stiamo arrivando piano piano a cercare di capire qual è il brano legato al gioco dei 5 elementi di oggi. Alcuni di voi ce l'hanno fatta, hanno capito tutto, però alcuni no. E allora io direi, mettiamo insieme i pezzi, cerchiamo di capire nome della voce e anche il titolo della canzone, va bene? Questo era il primo elemento sonoro. Questo era il secondo. Questo era il terzo. Vi faccio ascoltare anche il quarto. Questo è il quarto. Manu, non è Roy Orbison con You Got It. No, non è neanche Bruce Springsteen come ha detto qualcuno. No, sentiamo ancora il quarto. Ma quella voce qui, quel suono qui è caratteristico di questo gruppo, di questa band. È un gruppo. Gli ho dato la prima parola chiave che era tatuaggio, adesso vedo la seconda e qui però non si può più sbagliare. Seconda parola chiave è lingua. Lingua. Fatemi subito un vocale al 342-342-2190 dicendo chi è questo gruppo. Dai, subito.
1: Energia positiva è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar, energia positiva.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate dei Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
12: Iperceramica.
13: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia.

0: tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beh, c'è un grande anniversario da celebrare oggi. Oggi iniziava ufficialmente la carriera discografica dei Beatles e anche la carriera quella più conosciuta dei Beatles, perché il 5 ottobre del 1962 usciva il loro primo 45 giri, che vedeva Love Me Do sul lato A e P.S. I Love You sul lato B, sul retro praticamente, no? Arrivò al numero 17 soltanto dalla classifica inglese, però fu un inizio buono. Tra l'altro, leggenda dice che Brian Epstein, il manager dei Beatles, comprò lui stesso circa 10.000 copie per farlo entrare in classifica. Vabbè, insomma, cose già strasentite. Non ho mai capito se poi è leggenda o realtà, perché poi è difficile a volte separare a distanza di anni, no, quello che magari qualcuno ha scritto per voci che giravano, se invece era reale tutto. Comunque lo segnaliamo, soprattutto segnaliamo il fatto che oggi usciva Love Me Do, che è un compleanno sicuramente molto importante. E non a caso, nel giorno del compleanno dei Beatles, del primo 45 giri dei Beatles, chi canta il brano di oggi legato al gioco dei cinque elementi? Stefano, dicelo tu, dai.
1: Allora, Marco, è inutile dire che sono i Rolling Stones, che la voce naturalmente è di Mick Jagger, e non dico per ora il titolo.

0: della canzone, né
1: bravo,
0: il titolo dell'album. Stefano da Roma.
1: Bravo Stefano da Roma, che poi è casuale che oggi abbiamo messo i Beatles col gioco dei Rolling Stones, però è bello, è giusto, dai, da una parte è magico questo programma con Maurino, l'abbiamo detto mille volte, succedono cose che si accoppiano anche se non le prevedi. Comunque il brano dei Rolling Stones, sì, sono i Rolling Stones a cantare l'ultimo di oggi, non l'ultimo, il brano legato al gioco dei cinque elementi per questa giornata, però titoli sbagliati ne avete detti, ve li dico subito: Brown Sugar non è Gimme Shelter, non è Emotional Rescue, soprattutto non è Jumping Jack Flash come molti di voi stanno dicendo. Quindi ascoltiamo il quinto elemento sonoro a questo punto e sentiamo come comincia questa canzone. Ed è leggenda, è storia questo attacco, veramente, risentiamolo. Non si può più sbagliare, amici. 342-342-2190. Fate un vocale per annunciare voi il brano. Dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate i Rolling Stones, dite il titolo esatto della canzone e condite il tutto con tanta fantasia. Ok? Ripeto, 342-342-2190.

0: Che versione ha fatto Lenny Kravitz di questa canzone American Woman su Capital? Allora amici, chiudiamo definitivamente il gioco dei 5 elementi per oggi col vostro annuncio, con l'annuncio di qualcuno fra voi. Oggi lo annuncia Antonio.
1: Ciao Radio Capital, sono Antonio da Sassari. La voce inconfondibile è quella di Mick Jagger, il riferimento al tatuaggio chiaramente è l'album Tattoo You, e il brano è ovviamente Start Me Up, un brano meraviglioso di un gruppo eterno oramai che sono i Rolling Stones. Ciao.

È stato un po' difficile oggi arrivare a Starmi Up, gli elementi sonori preparati dal maestro Maurino erano piuttosto complicati, è vero, ma ce l'abbiamo fatta alla fine. Bravo invece Daniele, al primo elemento sonoro l'ha beccato subito, è il primo messaggio che è arrivato in assoluto, appena lanciato il primo elemento sonoro, Daniele ha detto Rolling Stone Starmi Up. Daniele, come hai fatto? Non lo so, però bravo, meriti la citazione, giustamente. Allora, noi siamo arrivati quasi alla fine di Capitol Records, ma ce n'è ancora uno da ascoltare. Questa sera abbiamo deciso di chiudere così.

0: Hello, it's me. Era Adele, l'ultimo di oggi di Capitol Records. Grazie amici per essere rimasti con noi, grazie. C'era Maurino in regia, grazie Maurino. C'era Agnese in redazione, ciao Agnese, buona serata a tutti. Vi lascio adesso con le ultimissime notizie e poi arrivano gli amici del TG Zero. Da Marco Biondi è tutto anche per oggi, vi auguro una buona settimana. Noi ci ritroviamo domani, se lo vorrete, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
2: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero!
4: Tornano le giornate Fai d'autunno, un weekend straordinario per scoprire un'idea.

0: Italia inaspettata. 700 luoghi in 350 città. Ti aspettiamo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Le notizie delle 18 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. Il Regno Unito intende espellere 27 diplomatici israeliani dall'ambasciata a Londra se Israele non rinuncerà alla chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. È un segnale del chiaro deterioramento dei rapporti tra i due paesi. La RAI ha sospeso Sigfrido Ranucci per 10 giorni. Antonio Cristiano.
8: Il provvedimento disciplinare cita 4 motivi. Innanzitutto il giornalista ha fatto entrare una sua amica nei palazzi della RAI. Ha poi pubblicato conversazioni private con il deputato dei 5 Stelle Caro Tenuto e ha inoltrato delle email aziendali a Walter Lavitola, attualmente in carcere per l'attentato proprio ai danni di Ranucci. Infine, l'ex conduttore di Report paga le critiche ai due colleghi che inizialmente erano stati scelti per sostituirlo, Giulia Presutti, che poi ha rinunciato, e Daniele Piervincenzi, che a partire dall'8 novembre condividerà il compito con Claudia Di Pasquale. Al Tribunale di Roma però pende il ricorso di Ranucci per il reintegro. Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere, ha detto Paolo Corsini, direttore dell'approfondimento RAI.
7: Ha appena chiuso in positivo, la borsa di Milano ha guadagnato lo 0,66%, in generale tutte in positivo le borse europee tranne quella di Parigi. Un operaio di 59 anni è morto nel pomeriggio all'ospedale di Cesena, dove era stato portato con l'eliambulanza dopo essere precipitato per diversi metri da un ponteggio allestito per alcuni lavori in una palazzina di Rimini. Si indaga sulle cause dell'incidente. Paura per la peste in Siberia, ma Mosca minimizza. Riccardo Quadrano.
9: Le autorità russe parlano di polmonite di origine sconosciuta. Sarebbe questa la causa della morte di una giovane tecnica di laboratorio dipendente dell'Istituto di ricerca sulla peste di Irkutsk in Siberia. Dal Cremlino quindi smentiscono sia l'ipotesi peste polmonare sia la dinamica del contagio, che sarebbe stato provocato dalla rottura di una provetta. In ogni caso qualche misura speciale è stata intrapresa, come una quarantena imposta a 5 ospedali, tra cui uno pediatrico dell'area interessata, e una testata online di Mosca rivela come 200 persone siano state poste sotto osservazione medica. Da ultimo, una fonte del settore sanitario ha affermato che i medici parlano già apertamente di peste, sebbene la malattia non sia menzionata nei documenti ufficiali. Sulla vicenda ha allertata anche la Casa Bianca, che sta monitorando con attenzione le notizie relative al caso.
7: Medvedev squalificato, Djokovic si qualifica per la finale del torneo di Pechino. Il tennista russo a un game dalla sconfitta, in un accesso di rabbia, ha colpito involontariamente uno spettatore con una pallina ed è così stato espulso dal campo, perdendo d'ufficio il match. Per il titolo domani il campione serbo affronterà l'australiano De Minor. E questa sera si chiude il mini ciclo di 4 partite di Nations League della nazionale italiana di calcio. A Bologna alle 20:45 la sfida contro la Turchia. Sta per iniziare il TG0, l'appuntamento con Capital News alle 19.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore

0: Tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile, con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Datroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Applausi, applausi. Una cosa meravigliosa, Edon, hai il coraggio di dirlo?
1: Chi erano questi?
0: Yuhu.
1: Chi?
0: Guarda, c'è gente che spegne la radio.

0: Buonasera, benvenuti al TG0, è lunedì e c'è la sigla nuova.
1: Da Castel Guelfo, uno dei più brutti paesi del mondo.
2: Ti prego, una cosa vera, dillo!
3: Siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni.
2: Una!
4: Tra le prime espressioni poetiche in volgare.
5: Ma cosa mi dici mai?
6: TG0
7: questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Ah, meno male, c'è anche un po' di tenerezza in questa
8: ma
0: sigla.
8: Ma il nostro Simone Girasole, come si fa a mettere nella stessa sigla il presidente Mattarella e Vanna Marchi?
0: È Topo Gigio.
8: Ma questa è blasfemia. Ma non si fa, non c'è rispetto.
0: Però è il mondo un po' alto, sì, un po' basso, un po'
8: rispetto,
0: pazzo, un po'
8: non
0: sano.
8: Si fa, non si fa, veramente.
0: Così vabbè, è. La bello. Settimana scorsa così è andata e se avete ascoltato il TG0 lo saprete. E niente, poi man mano, se volete, torniamo su ogni singola voce perché comunque ci sono delle cose in continuità. Buonasera al direttore Edoardo Buffoni.
8: Ciao Doris Zaccone.
0: Simone Girasole ed Emanuele De Nina. Ci siamo tutti fino alle 20.
8: Avete passato un buon San Francesco?
0: Già,
8: festivo,
0: già.
8: Di domenica.
0: Miseria, festivo di domenica, andrà meglio la prossima, il prossimo anno. Senti,
8: giusto, quando cade il prossimo anno? Attenzione, avete già
0: sarà
8: fatto
0: di domenica, sarà lunedì.
8: Cos'è? Vabbè.
0: Credo, ma mica è detto, sai Simone, non è detto perché conti strani. Allora, aspetta, vabbè, poi ve lo dico.
8: Lunedì. No, perché ho capito, Simone dice perché scala.
0: Sì, però metti
8: perché non è bisestile.
0: Non bisestile.
8: 24 a 28, 28.
0: Cioè, è lunedì.
8: Allora, quindi l'anno prossimo mega ponte di San Francesco, cioè non ponte, comunque si allunga il weekend per chi può, ovviamente.
0: A proposito di voci, quelle che sentite nella nostra sigla, che sono sempre le voci dei protagonisti spesso della politica, c'è un'ultima ora praticamente, cioè abbiamo scoperto in queste ore che è stato registrato un marchio.
8: Allora sì, sono andati proprio con i microfoni, immagino negli uffici di Palazzo Chigi di Giorgia Meloni, e le hanno detto, perché vanno a registrate bene queste cose, no? Con dei microfoni molto buoni che possono captare tutte le frequenze, e hanno detto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: ci registra solo una frase in questo microfono, cioè una frase molto semplice, ci registra io sono Giorgia Meloni, ma che devo fare? No, io sono Cristiana, solo io sono Giorgia Meloni, e Giorgia Meloni ha registrato questo audio.
9: Io sono Giorgia Meloni.
8: Sembrava anche un po'.
9: Io sono Giorgia Meloni.
8: Ok.
0: Ha fatto due versioni.
8: Uh-huh. Questa è proprio la sua voce originale. Ed è interessante che, appunto, questo è stato verificato, perché in realtà è il marchio vocale depositato da Giorgia Meloni presso l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. È una cosa che chiunque può fare. Tu registri presso questo ufficio europeo il timbro della. Basta una frase?
0: Sì, non è diritto d'autore, è proprio un'altra cosa. Protegge un discorso, diciamo, cioè se qualcuno d'ora in poi vorrà far dire a Giorgia Meloni queste frasi, ma anche altre, magari parole che lei non ha mai detto, avrà, diciamo, dal punto di vista legale un ostacolo in più. Perché? Perché quando lei pronunciò quel famoso discorso, io sono Giorgia, sono una donna, dopo quel momento sulla rete, in rete, si sono moltiplicati video di intelligenza artificiale, canzoni addirittura.
8: Però quello non è un problema, cioè utilizzare la sua voce, che però è la sua stessa frase. Il problema è che tu puoi manipolare questo timbro per far dire con la voce di Giorgia Meloni io voto Elly Schlein.
0: Sì, quello non è un problema, ma ti dà la dimensione del fenomeno, no? Di quanto sia facile farle addirittura cantare una canzone, no? E quindi d'ora in poi, siccome lei ha un ruolo istituzionale decisamente importante, sarà una tutela in più, forse anche per noi.
8: Sì, il tema dei deepfake, no? Immagini e suoni che possono essere manipolati, tu ci credi da utente, dici oh mazzo, questa è proprio la voce sua perché è stata presa, e questo non si può fare, ovviamente.
0: Non si potrà più fare. Prima di lei erano arrivati anche quelli del mondo dello spettacolo, perché non è la
8: Ferreri,
0: prima volta.
8: Ha fatto solo Giusy Ferreri.
0: Mm-hmm, perché ha questa voce particolare, con questo graffio per cui si voleva proteggere. Luca Ward, ad esempio, il grande doppiatore, anche lui aveva fatto questa cosa qui. Quindi, insomma, si fa.

0: Jungle Sunshine su Radio Capital, 18 e 15 minuti. Edo, anche noi dovremmo registrare la nostra voce.
1: Sono Edoardo Buffoni.
0: Sono Doris Zaccone.
1: Fatto.
0: Posto registrato, c'è il marchio. che ci fanno?
1: Ha registrato Simone Girasole.
0: Ma che ci fanno gli ascoltatori con la nostra voce? Non credo che potrebbero farci tanto, anche perché siamo in onda tutti i giorni in diretta e quindi potrebbero prenderla da lì. Senti,
1: a proposito di voci famose, sicuramente la voce di Robert De Niro, il grande attore di Hollywood, sia doppiata da noi che la sua voce sono sicuramente riconoscibili, quindi ora riconoscerete questo discorso, queste frasi di Robert De Niro contro Donald Trump. Allora, che Robert De Niro, Bob De Niro, sia proprio un accanito, diciamo, oppositore del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non è una novità, gliel'ha detto di cotte e di crude. Lì proprio va avanti a suon di improperi, lo detesta talmente che lo manda a quel paese, l'ha già mandato a quel paese in diverse occasioni. C'è stata un'iniziativa nelle ultime ore che si chiama Hands Off Our Vote, giù le mani dal nostro voto. È una mobilitazione che ieri sono mobilitate a New York per difendere il voto alle elezioni di metà mandato. Cosa succede? Che il primo martedì di novembre ci sarà questo importantissimo voto per il rinnovo del Parlamento di Washington. Non si vota per Trump o no, però è chiaro che da lì sarà importante sapere se i repubblicani di Donald Trump avranno ancora la maggioranza in Parlamento e quindi i prossimi due anni, se Trump avrà ancora il potere che ha ora oppure avrà meno potere. Siccome ci sono un sacco di pressioni che sta facendo l'amministrazione Trump per ottenere gli elenchi degli elettori, per imporre nuovi controlli, codici a barre sulle schede postali, nazionalizzare il voto in alcune aree, accuse di brogli, insomma Donald Trump sta cercando in tutti i modi per mandare in tilt la macchina elettorale per poter dire, se perde, che ci sono stati dei brogli. De Niro dice Trump giù le mani dal voto con proprio giusto.
0: Ma lo dice con delicatezza, cioè in maniera quasi
1: pacata.
0: Quasi impercettibile. Vuoi sentire?
2: Keep your fucking hands off our vote.
1: Ecco.
2: And when that coward, that fucking piece of shit,
1: ecco,
2: Donald Trump, tries to take our voice and power away, what do we tell him? Your fucking hands off our vote.
0: Okay.
2: I think they got the message.
1: I think he got the message.
0: Forse hai ricevuto il messaggio.
1: Pezzo di qua, pezzo di là, codardo.
0: Porca miseria, proprio è quello che si esprime con più chiarezza, devo dire, nei confronti di Trump.
1: Ma si può fare, o Trump lo può, diciamo,
0: fino a prova contraria è una democrazia, però vediamo.

0: con Rico Robin su Radio Capital, anni 80 spietati qui proprio, cioè il nostro momento di imprinting musicale, caro Buffoni, e tutte le volte che passano canzoni di quella decade siamo molto felici. Allora, al TG0 di Radio Capital
1: si parlava di Donald Trump, perché Donald Trump è accusato da alcuni, diciamo, ambienti politici del Brasile di voler influenzare le importantissime elezioni presidenziali del più grande paese dell'America Latina, o Brasil. Ieri c'è stato il primo turno e al ballottaggio ci saranno Flavio Bolsonaro, il figlio dell'ex presidente Bolsonaro, e il vecchio ormai ottantenne Ignazio da Lula Silva, cioè praticamente Lula, che sarebbe al suo quarto mandato. Sorpresa al primo turno, Bolsonaro, Flavio Bolsonaro è 2 punti sopra a Lula ed è seriamente favorito quando si voterà per il secondo turno alla presidenza, diciamo, del Brasile, insomma.
0: Quindi, questo è un dato che nessuno si aspettava, quindi, perché dai sondaggi invece era molto era favorito.
1: Non ci ha preso, non si vede preso. Che anche la promessa di Lula di offrire gratis Ozempic o farmaci per dimagrire alla popolazione non ha avuto tanta presa.
0: Non ha avuto, però hai detto bene, la Polizia Federale ha aperto un'inchiesta su possibili ingerenze di Washington sul voto, perché c'è questo milione di dollari che sono partiti da un fondo per i diritti umani, per insomma impedire il dibattito, cioè ci sono delle cose da accertare.
1: Vabbè, comunque vedremo, di sicuro è particolare perché Flavio Bolsonaro appunto è il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, che è in carcere in questo momento, condannato a 27 anni di carcere per aver organizzato un colpo di stato contro Lula dopo che perse le elezioni, un po' alla Trump con l'assalto al congresso. Trump però l'ha sfangata, Bolsonaro
0: c'è rimasto sotto
1: e vedremo. La famiglia Bolsonaro ha fatto eleggere in varie assemblee del Brasile altri 4 parenti, la moglie di Bolsonaro, il figlio ovviamente, 2 fratelli, quindi Bolsonaro
0: qui c'è dell'amichettismo,
1: va dalla grandissima, va bene. E peraltro il

0: Brasile è un paese che ti piace molto perché c'è una specie di obbligo a votare.
1: Sì, io la trovo una cosa molto democratica, cioè votare è obbligatorio per legge, per cui l'affluenza anche questa volta è stata dell'80%, sì, non sì, è sì. Per tutti ovviamente un obbligo, è per tutti, è obbligatorio per tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 69 anni. Per gli altri, tipo giovani 16-17, per gli anziani over 70 e soprattutto per le persone analfabete è non facoltativo, c'è non c'è questo obbligo. Io la trovo una cosa giusta, cioè poi pretendiamo che i nostri diritti vengano rispettati, lo Stato ci deve garantire le strade, le scuole, la sanità, però poi dobbiamo fare la nostra parte e alzare il sedere e andare a votare quando è il momento.
0: Vabbè, tu quindi multa se non andiamo a votare o regalino se
1: ti tolgo i diritti, cioè, a un certo punto ti tolgo qualche diritto.

0: poterti dire.
1: Negra Amaro su Radio Capital, solo 3 minuti. Chi lavora alla radio sa che in 3 minuti se ne possono fare di cose, se ne possono dire di cose. Allora, al TG0 di Radio Capital, forse non abbiamo mai parlato tanto del caso Ranucci dopo tutta la polemica, tutto quello,
2: certo,
1: che è successo,
2: il
1: post attentato.
2: Assolutamente sì, Doris, anche perché insomma volevamo capire bene questa storia come va. Oggi sono delle notizie. Oggi la RAI ha sospeso Sigfrido Ranucci per 10 giorni, con sospensione appunto dell'ingresso dalla RAI e anche dello stipendio, una specie di sanzione disciplinare. Secondo la RAI, Sigfrido Ranucci ha commesso delle scorrettezze nei confronti dell'azienda, ha fatto entrare delle persone amiche senza il permesso dentro gli studi di Report, ha pubblicato alcune conversazioni private con dirigenti RAI e ne ha parlato con dei deputati.

0: nel Movimento 5 Stelle, ha inoltrato a Walter La Vitola delle email aziendali di riguardo a come mi trattano male, così, e poi ha denigrato pubblicamente i due colleghi di Report nominati alla conduzione questo nuovo anno, Pier Vincenzi e Presutti. Va bene, allora queste sono le motivazioni. Dopodiché c'è anche un'altra causa, perché Ranucci, come sapete, è stato tolto dalla direzione e dalla conduzione della prossima stagione di Report, e lui ha fatto anche un ricorso, e vedremo anche questo ricorso come va. Ma al di là di questo, la situazione è sempre più ingarbugliata. Possiamo dire che queste motivazioni della RAI per, diciamo, sulla sospensione di Ranucci, la sospensione di 10 giorni, anche averlo tolto dalla conduzione e dalla direzione, sono diciamo delle motivazioni che noi appaiono abbastanza strumentali. La RAI ha colto questa vicenda dell'attentato, dell'arresto di La Vitola e dell'amicizia fra La Vitola e Ranucci per cogliere, come si suol dire, la palla al balzo e togliere dallo schermo una persona che sicuramente ma è pubblica questa roba, dai dirigenti della RAI e da questo, diciamo, maggioranza di centrodestra è invisa, perché Ranucci fa delle inchieste che danno molto addosso al governo, e quindi al governo, diciamo, hanno colto questa occasione, e su questo non ci piove. Quello che dobbiamo dire su Ranucci, che abbiamo anche invitato qua in studio tante volte a TG0 a parlarci delle sue inchieste, noi siamo sempre stati dei difensori del giornalismo di Report e insomma delle inchieste che hanno fatto, perché secondo noi è uno dei pochi posti in cui sono stati fatte un sacco di inchieste coraggiose, e ce ne vogliono di posti liberi dove si può indagare sul potere, che sia di centro, di destra o di sinistra. Però c'è un grande però: Sigfrido Ranucci, diciamo, per che cosa da noi può essere in qualche modo criticato? Per aver coltivato oltre il dovuto, secondo noi, questa amicizia con Walter La Vitola, che è una persona che aveva una marea di pregressi di pene scontate, di condanne in via definitiva, delle più disparate, le bancarotte, i ricatti, la corruzione. Quindi un conto è essere una fonte giornalistica per Ranucci. Un giornalista deve sentire chiunque, anche i peggio farabutti, in qualche modo. Certo, accompagnarsi, farci diventare grande amico, diventare un amico fraterno, tanto che poi quando si è saputo che La Vitola è stato arrestato per aver messo una bomba sotto casa di Ranucci, Ranucci l'ha anche più volte in qualche modo difeso. Io sono convinto che Ranucci di quella storia non sapesse niente. Sono anche convinto che non ci sono chissà quali servizi deviati dietro la bomba di La Vitola. La Vitola è un megalo pazzo, mitomane, che ha fatto qualcosa di cui secondo me Ranucci era completamente all'oscuro. Quindi Ranucci è caduto in un mega trappolone, è caduto in un mega infortunio, dovuto però anche al fatto che avrebbe dovuto, e questo va detto, fare molta più attenzione, perché cosa ha fatto? E chiudo qua: ha esposto una superba trasmissione di giornalismo poi a tutte queste critiche, a rischio di farla chiudere.
1: Esattamente. Quindi, e invece quella squadra e quel modo, secondo me, vanno protetti. Tra l'altro, Report dovrebbe ricominciare l'8 di novembre. Vedremo se sarà lui a condurlo oppure no.
2: TG0.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a €4,99.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo, e lo stesso vale per i luoghi.
10: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
9: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
10: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
9: L'Austria è musica, e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
10: Una produzione One Podcast.
11: Giornate intense.
12: C'è l'Opiglic Bio.
11: Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
13: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quinto libro e Palla al centro, in regalo con Repubblica.
14: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Qui parte il fischio mitologico di Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, su Radio Capital, 18:37. Buonasera, buon lunedì 5 di ottobre dal TG0. Allora, caro Edoardo, qua si apre tutta... Tu hai un orologio a pendolo a casa?
1: No, ce l'aveva mia nonna.
0: Anche i miei nonni ce l'avevano, perché c'è stato un periodo in cui in ogni casa, secondo me, c'era un orologio a pendolo. Era l'orologio d'ordinanza, no? In famiglia, toc, toc, toc. Poi c'erano quelli che suonavano solo all'ora, alla mezza e al quarto d'ora anche.

0: perché quelli proprio più insistenti ogni 15 minuti era un concertino.
1: Io ce l'avevo nel corridoio di casa di mia nonna, una paura di notte sono andato andare al bagno questo.
0: Poi erano colonne altissime, un metro e mezzo di legno massiccio. Ora perché stiamo parlando di un orologio a pendolo che forse per i più giovani è un oggetto sconosciuto?
1: Perché una microtelecamera della polizia ha ripreso questo ufficio di Palermo, l'ufficio di Gaetano Armao, professore e dirigente della regione Sicilia, addirittura assessore, vicepresidente. Ebbene, lì nascondeva dentro un barattolo cilindrico di latta dei soldi che, secondo l'accusa della procura di Palermo, erano niente meno che mazzette, corruzione. E ora Gaetano Armao è stato arrestato, è uno scandalo che sta facendo parlare tutta la Sicilia, ci sono varie accuse, questi soldi li avrebbe presi da chi? Come lui è un pubblico ufficiale, diciamo, lui è un grande dirigente della Sicilia, da imprenditori attraverso intermediari per far lavorare questa azienda piuttosto che quell'altra. Ecco, questa un po' l'accusa, addirittura c'è anche un po' la cosa assai ancora più spiacevole che alcune di queste aziende operavano nell'ambito delle cure palliative per i malati oncologici, quindi c'è lo sfruttamento anche di questo tipo di sanità. Insomma, com'è, come non è, l'accusa è questa. E andando a intercettare Armao, lo beccano anche che apre l'orologio a pendola del suo ufficio, prestigioso ufficio di giurista, e ci mette i soldi dentro. Beccato con i soldi nell'orologio. Ecco, che poi a pendole a cucù non è la stessa, cioè non sempre la pendola non fa cucù la pendola.
0: Adesso chiesto così cucù. Scusa, gli hanno fatto... la questione qui è seria, ma poni questa domanda così, può essere può esserci un orologio a pendolo che fa cucù, ma non è detto, non è necessario.
1: La polizia gli ha fatto cucù, professore, ora viene con noi che è arrestato, quindi insomma questa roba. Ma d'altronde anche la storia dei nascondimenti di soldi, no? Ti ricordi Duilio Poggiolini e la moglie, i RAS della sanità ai tempi di Tangentopoli, Ministero della Sanità, che si scoprì che avevano rimpinzato i sofà e le poltrone del loro grande salotto con gioielli, lingotti, miliardi di lire di no. Pazzesco.
0: Per riempirci un divano a tre sedute dovevano essere veramente tanti. Non lo faceva anche Pablo Escobar nella serie Narcos? Non aveva
1: Escobar,
0: a un certo punto,
1: ce n'aveva da nascondere.
0: Mi ricordo di scene con tutti questi, questi cuscini pieni di ogni ben di Dio.
1: In piccolo noi sappiamo che noi nascondiamo le cose.
0: Allora, se chiediamo dove nascondete i soldi, secondo te sono tutte idee per i ladri?
1: Sì, esatto,
0: oppure
1: ci vengono a dire a noi.
0: No, vabbè, c'è chi nei barattolini, nei cassettini, dentro le scarpe, non lo so, io ho un posto ma non lo dirò mai.
1: Guarda, però la banconota messa dentro a quel libro, dentro alla libreria.
0: Sì, che poi te lo devi ricordare, dipende quanti libri hai nella libreria, perché sennò diventi pazzo.

0: How do I say goodbye? Dion Lewis su Radio Capital, 18:44 minuti. Allora, dunque, no, i posti dove si nascondono i soldi è meglio non dirli, perché sennò sono tutte idee.
1: Ci sono arrivate delle. No.
0: Ci sono delle cose anche singolari. Esatto. Io ho preso spunto.
1: Va bene.
0: Non per andarli a cercare, ma per nascondere quei. Che poi io soldi non ce ne ho mai. Sono sempre. Io sono quella che paga con la carta di credito sempre, perché ho paura ad avere contanti. E quindi 10 euro. Però quei 10 euro fammeli nascondere da qualche parte.
1: Mazza, pure 10 euro devi nascondere.
0: No,
1: che?
0: Ma infatti, ma non c'ho soldi da nascondere. Comunque sia, io lo so, vi ho visti ieri e l'altro ieri, in questo weekend avete mangiato tanto.
1: Doris vi vede dall'alto.
0: Vi vedo, siete stati belli seduti a tavola, anche tavolate molto molto lunghe.
1: Emanuele ha mangiato la grigliata.
0: Vegana. Ci è rimasto male, perché è andato in una grigliata. Come? E io so che vicino a Bologna, ad esempio, c'è stata una tavolata che forse ha battuto qualche record, perché si sono seduti sotto i portici 1400 persone.
1: Città?
0: A un'unica tavola. A San Giorgio di Piano.
1: 1400?
0: Sì, ieri.
1: Scusa, mi passi il sole?
0: Esatto. Poi è successo a Bitti, provincia di Nuoro, invece sabato, sempre lì tavolata incredibile. Di cosa stiamo parlando? Il 3 ottobre, sempre sabato, a Marano Principato Cosenza, tutti i partecipanti si sono portati una sedia, un tavolo e un piatto preparato con le patate, perché era questa la consegna.
1: Ok.
0: Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle cene di comunità. Allora, sono sempre di più i comuni che organizzano quella che viene chiamata anche la cena dei vicini, cioè, che ne so, un comune in provincia di Modena, attenzione a tutta la cittadinanza, sabato, che ne so, 17 ottobre
1: portate sedie
0: e dei piatti a base di zucchine,
1: e ognuno
0: non
1: porta qualcosa
0: e ognuno porta il piatto a base di zucchine.
1: Ma posso fare una domanda cattiva?
0: Sì. Cioè, se non sai cucinare,
1: se quello affianca un cane a cucinare, mi devo mangiare la roba.
0: Ma no, si fa girare.
1: Tengo la mia.
0: Ti tieni la tua. No, si fa girare. Ed è una cosa molto bella, che tra l'altro nasce in Francia, a Parigi esattamente, un po' di anni fa. E l'obiettivo qual è? Di tornare un po' a quel senso di comunità, per cui questo è il mio territorio, lo amo, ci tengo, non butto la spazzatura.
1: Certo, si può fare anche con il condominio?
0: Sì, si può fare anche nel
1: Subito
0: condominio.
1: Subito dopo la riunione di condominio.
0: Sì, prima non. Oddio, forse potrebbe ammorbidire gli animi per dopo. Esatto. Però è una cosa molto carina, ad esempio Ventotene, tutta l'isola.
1: Sì, venerdì prossimo, quasi l'intera popolazione dell'isola, circa 300 partecipanti, per la prima volta riuniti in un'unica grande tavolata, che sarà lunga come Ventotene, che non è lunghissima, diciamo.
0: Esatto, vanno tutti gli abitanti di Ventotene, anche a Rimini, Borgo Sant'Andrea, tutta una strada ospiterà questa tavolata comunitaria, per dividere, certo, non soltanto il cibo, ma insomma anche dei ricordi, no?
1: Bello,
0: anche
1: per stare insieme.
0: Ma
1: stare
0: sì,
1: insieme,
0: perché poi spesso ci diciamo cose brutte, no? Con i vicini, guarda quello, ha parcheggiato la macchina, liti, cose. Invece ti siedi a tavola e magari la macchina ti occupa il posto lo stesso, il tuo vicino, però glielo puoi dire in una maniera un po' diversa, capisci le ragioni, cioè si appianano, secondo me, un po' le questioni un pochino più futili.
1: Davanti a un buon fiasco di vino.
0: A me piacerebbe tanto, facciamo la tavolata qui a Garbatella, la tavolata di Radio Capital. Chi partecipa?
1: Noi
0: mettiamo la musica.
1: Tu porti le tigelle, però.
0: Io porto le tigelle.
1: E quindi è già trionfo.
0: E però
1: è
0: gli
1: già
0: abitanti.
1: Trionfo.
0: Già trionfo. Quante bisogna fare? Ho bisogno di qualcuno che ci aiuti. Comunque, raccontateci se l'avete fatta una tavolata.

0: is your life, Banderas su Radio Capital, 18:52 minuti. La cena sociale, vedi, ce n'è tanto bisogno secondo me, perché in tanti, no, dicono: ah, io ho fatto, farei, facessi, farebbi. Vuoi sentire qualche messaggio di tavolate sociali in
1: io
0: giro?
1: Io sono Patrizia da Piacenza.
0: Ciao Patrizia.
1: Abito in una strada chiusa e nel 1986 abbiamo fatto tutti insieme, 1986, con i vicini di casa, una tavolata lunghissima e è stato bellissimo, è stato molto coinvolgente, noi eravamo ragazzini e è un bellissimo ricordo di cui ho anche delle foto pubblicate sul quotidiano locale. Ciao,
0: vedi?
1: Buona serata.
0: Hanno percorso bello. I tempi. Cioè, prima di tutti, adesso è diventata una cosa abbastanza...
2: Beh, io penso che originariamente nell'Italia contadina si usava mangiare tutti insieme, no? Poi siamo tutti finiti nelle case, in appartamenti singoli. Susanna ci scrive che a Capracotta, in Molise, ogni anno si fa la capra patta. Sopra la capra pazza, una tavolata lunga per tutto il corso dove si può portare il proprio cibo, ma anche ordinare dal ristorante se non hai voglia di cucinare e mangiare con amici e vicini. Molto
0: sì.
2: Bello. E anche questa foto che arriva da Podenzoi, un paesino di 200 abitanti in provincia di Belluno, diciamo, ci siamo.

0: scrive Manuel, ci siamo ritrovati in 150 per un pranzo di comunità.
1: Sì, ma anche nel Salento, frise, focacce a più non posso, ognuno porta
0: tanto
1: la sua.
0: Tanto se si tratta dei magnà e beve, siamo sempre tutti a posto.
1: Cioè, senti, sì. Matteo dice che nel pensionato Bocconi, la casa dello studente dei poveri, che si mantenevano con la borsa di studio, la domenica si smontavano le porte delle stanze e si usavano per fare la tavolata del pranzo. Che bella questa cosa, ci conoscono nel mondo perché diamo importanza, no, al pranzo della domenica, proteggiamolo, manteniamolo e continuiamo a fare queste tavolate.
0: Però durante il pranzo io posso stare sui social?
1: No! Niente tigelle, guarda che vieni a casa mia e te lo sequestro il cellulare. Oh, a proposito di tavolate, magari in Liguria si fa una bella roba col pesto?
0: Sì, dai.
1: E magari invitano anche Calcutta. Asco.

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
5: Ci basta il nostro suono preferito.
4: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto su

0: Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Oknoplast. Le finestre di design.
3: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
8: Le notizie delle 19. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Italia aumenta la pressione fiscale e diminuisce la propensione al risparmio. I dati Istat con Roberto Ciuti.
9: Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata del 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. Cala di 1,2 punti la propensione al risparmio, ora al 6,7%. Le buone notizie arrivano dal PIL, che cresce dello 0,2%, e dal deficit pubblico, che migliora, anche se solo dello 0,1%.
8: La Corte d'Assise di Bergamo dice no a nuove analisi sui reperti del caso Yara Gambirasio. La richiesta era stata avanzata dai legali di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo. La ragazzina, tredicenne, fu trovata morta a febbraio 2011, 3 mesi dopo la scomparsa. Impugneremo il provvedimento di sospensione, dice l'avvocato di Sigfrido Ranucci dopo lo stop al giornalista per 10 giorni deciso dalla RAI. Tra i motivi citati, le email aziendali inviate a Walter Lavitola, gli accessi in RAI di un'amica, le critiche ai conduttori scelti per sostituirlo alla guida di Report. Dopo la rimozione dalla trasmissione, Ranucci ha presentato ricorso. Nei prossimi giorni è attesa la decisione del Tribunale di Roma. Chiude in ribasso il prezzo del gas ad Amsterdam, a meno 2% a 73 euro al megawattora. Lo sport, il calcio, stasera la quarta partita di Nations League in meno di 2 settimane per la nazionale. Alle 20:45 a Bologna si gioca Turchia-Italia. Prossima edizione di Capital News alle 20.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Radio Capital.

0: meglio il cuore di vetro che di pietra, secondo me. Blondie, Heart of Glass, su Radio Capitale al TG0.
1: Oh, cara Doris, eccoci alla seconda ora.
0: Alla seconda ora. Con chi? Che
1: così sembra tipo così. A scuola, siamo alla seconda ora.
0: Allora, qui abbiamo il direttore Edoardo Buffoni.
1: La direttora Doris Zaccone.
0: Laggiù, sì? Laggiù abbiamo, sì, Emanuele De Nina e anche un Simone Girasole.
1: Praticamente quelli di prima del notiziario.
0: Uguali.
1: Così, uguali.
0: Oh, hai visto? Gli è piaciuta ai nostri ascoltatori la questione delle tavolate sociali, no? Ne abbiamo parlato perché in questo weekend si sono proprio moltiplicate dalla Calabria a Bologna e poi Ventotene. Insomma, ci sono tante altre località che per la prima volta, comuni, isole intere, in questo caso, che aderiranno a questi progetti e ci stanno mandando foto di tavolate meravigliose. Meravigliose, straordinarie, proprio belle.
1: D'altronde tavolate sono anche quelle che, ne so, quando la nazionale di calcio mangiano tutti insieme. Hai visto?
0: Ci
1: sono delle
0: bello.
1: Foto arrivano dal ritiro, no? Si fa in 23, cioè, perché ci sono i calciatori, i preparatori atletici, c'è il CT, c'è tutto lo staff tecnico, no? Così
0: i 30-40 persone, eccetera.
1: Così cosa? E noi immaginiamo la nazionale, perché Doris diceva, no? Si parlava ora, c'è Italia-Turchia a Bologna alle 20:45. Ma i calciatori hanno già mangiato?
0: Che soprattutto cosa? Perché trovandosi loro a Bologna,
1: tutti immagini che si stanno scofanando tortellini,
0: tagliatelle, come se non ci fosse un domani, invece no. Ci dice di là il nostro atleta di riferimento Emanuele che no, così come i ciclisti, così insomma tutti gli atleti, carboidrati prima di una grande prova sportiva prevalentemente in bianco, cioè.
1: Sì, 3-4 ore prima, leggo qua dai siti ufficiali, così 3-4 ore prima del fischio d'inizio c'è un pasto ricco di carboidrati, quindi facilmente digeribili e povero di grassi e fibre, quindi
0: cioè riso in bianco.

0: anche pasta, diciamo così, o sugo molto molto leggero, patate lesse, così. Poi una piccola porzione di carne bianca, un petto di tacchino, così, senza esagerare, senza aggiunta dei grassi pesanti, un filo d'olio extravergine. Poi magari fai uno spuntino pregara un'ora prima,
1: un gelatino alla crema,
0: una barretta, una cosa diciamo di cereali, così. E poi però dopo la partita,
1: Ale, cioè sciolti i ranghi e vai. E quindi se tanto mi dà tanto, stasera sono a Bologna,
0: però dipende anche come va la partita, perché se ti viene voglia, perché ti si chiude anche lo stomaco se non va bene. Però la nazionale, la nuova nazionale di Roberto Mancini 2.0 ha comunque deluso nella prima partita, ma ha decisamente invece divertito gli italiani nella seconda partita, il trionfo a Bursa contro la Turchia 4-1, e poi anche il bel pareggio venerdì sera a Parigi contro la France 1-1, con addirittura le 5 minuti di recupero in attacco a cercare di fare il 2-1, quindi un bel atteggiamento.
1: No, attenzione, perché molto. Bravo Mancio, questo lo dobbiamo dire.
0: Vabbè, bravo Mancio, evidentemente sta sperimentando anche dei giovani che funzionano. Vediamo stasera, bisogna portare questi 3 punti in casa con la Turchia, abbiamo vinto in trasferta. Dai,
1: pensate alle tagliatelle, pensate alle tigelle, le crescentine come le chiamano lì, perché i bolognesi le chiamano tigelle.
0: Gliele mettono dietro la porta del portiere turco.
1: Sì, esatto. Guarda, se vinci, se fai gol, guarda dopo. Una bella zuppa inglese.
0: Vediamo stasera la nazionale che sta bello. Facendo peraltro grandissimi ascolti. Il 40% di share venerdì sera con la Francia.
1: Tanta fame, non di tigelle, di cose così, ma anche di gol della nostra nazionale. Bella.

0: canzone di Malika Ayane, Detto tra noi, che fa parte di Cicale, 10 tracce nuove. Sta vedendo anche che lei parte per il tour, ci siamo quasi, però purtroppo non vedo Roma, vedo Britto, Bari, Napoli, Catania, Palermo, insomma, fermo. Ah no no, Roma, 3 novembre, Auditorium Conciliazione, grandissima Malika, appena riascoltata qui a Radio Capital alle 19:13 minuti.
1: Allora si è aggiunta, sappiamo che quest'autunno all'estero ci sono un bel po' di elezioni importanti, abbiamo parlato tante volte del 27 ottobre, la data delle elezioni parlamentari in Israele. Netanyahu ce la farà dopo 19 anni ad avere un altro mandato alla guida di Israele dopo tutto quello che è successo? Vedremo. E poi abbiamo il 3 novembre le

0: Si aggiunge anche un'altra data importante, il 29 novembre 2026, è fresca di oggi, perché è oggi che in Spagna il primo ministro Pedro Sanchez ha fatto un discorso in televisione proprio questa mattina e ha detto: non ho più, diciamo, il potere di avere una maggioranza in Parlamento a Madrid e quindi apro la crisi di governo e indico le elezioni per il 29 novembre. Allora, cosa è accaduto tutto questo? È accaduto per via di una catena di eventi che sono nati da che cosa? Da quella nonna spagnola di Madrid, Mari Carmen,
1: sì, che aveva 87 perso, anni, sì, sfrattata, esatto, da una casa del centro, perché questa grande azienda che aveva acquistato tutti gli appartamenti vuole farne dei B&B. Lei era l'unica rimasta lì attaccata proprio alla porta, hanno tentato di sfrattarla tante volte, sono andati poi con le forze dell'ordine, l'hanno portata via, ma indignati gli inquilinas, questa associazione sociale e anche tanti altri cittadini spagnoli, sono andati a darle coraggio, a protestare con le tende, si sono piazzati lì, finché Sanchez che cosa ha detto? Bene, allora facciamo così, cambiamo le regole, basta gli sfratti fino a data da destinarsi, forse il 2030.
0: Allora, ha fatto una serie di proposte per bloccare gli sfratti per i prossimi 2 anni, per allungare gli affitti, per limitare, diciamo, il numero di bed and breakfast o di B&B nelle città, eccetera eccetera eccetera, ma siccome la sua maggioranza è traballante in Parlamento, le opposizioni si sono unite con anche i catalani, i separatisti catalani sono passati all'opposizione e le hanno bocciate. A questo punto Sanchez dice: sapete che se mi avete bocciato questa legge non sono in grado di governare, vedremo un po' il 29 novembre gli spagnoli cosa voteranno. È ovviamente una scommessa rischiosa e nei sondaggi Sanchez non va bene, ma lui ha colto questo argomento della casa, che è un argomento molto sentito da varie fasce della popolazione spagnola, e dice: cavalco questo argomento, anche se Sanchez negli ultimi anni non è che avesse fatto granché in questa direzione. Però lui, da che è un grande navigatore della politica, aveva i problemi con Ceuta, con l'immigrazione, e allora a quel punto ha colto questa occasione per vedere se magari proprio il tema della casa, che è un tema che sta esplodendo in tutta Europa e anche a New York, come sappiamo, da Berlino a Parigi, magari può essere la scintilla per riconquistare il potere.
1: Secondo me, guarda che cosa vi diciamo da qui, la casa secondo me è il punto su cui si vinceranno o si perderanno le elezioni nei prossimi anni. Così mi butto
0: Non lo so.
1: Su questa cosa qui.
0: Questo non lo so.
1: Perché è un senso di sicurezza, insomma.
0: Sì, però diciamo che per esempio in Italia la grande maggioranza della popolazione ha la casa di proprietà. Il problema però è la casa per i nostri figli.
1: È quello, esatto. Allora, Paul Simon, lo volete sentire questo capolavoro della musica di tutti i tempi? È Capital, la musica è bella. Late in the Evening.

0: Late in the evening su Radio Capital, non è tardi, non vi affrettate, 19-20 minuti, state tornando a casa, vi guida un po' il TG0 con la bella musica di Radio Capital. Senti Edo, posso farti una domanda personale?
1: Non lo so.
0: Tu dormi col lenzuolino, senza lenzuolino, nudo, vestito?
1: Ma ti paiono domande da poter fare così?
0: Perché c'entra, perché per fare divulgazione. Non rispondo, c'è riservo, dormo. No, c'hai il lenzuolino?
1: In questo momento il lenzuolino, sì.
0: Lenzuolino.
1: Non ha ancora la coperta, quantomeno a Roma ancora non è temperatura da coperta.
0: Però finestra chiusa ormai dappertutto.
1: Ormai finestra chiusa ci sta.
0: Confermate che sì. Le finestre nella stanza da letto le abbiamo chiuse, no? Emanuele no, ancora Manuele finestra no, aperta.
1: Perché da lui a Roma Sud
0: fa caldo. No, perché vi dico, lenzuolino pronto e sì. Forse io comincerei a mettere già da questa sera una copertina ai piedi del letto, un pile, anche forse qualcosa di più, perché attenzione, da domani cambia tutto. Eccoci qua.
1: Le previsioni della colonnella Doris.
0: Da domani entrerà in qualche modo sulla nostra penisola l'autunno anche meteorologico, e quindi le temperature che fino ad oggi si sono attestate, ancora vi dico solo a Roma oggi 26 gradi, così pure a Napoli, a Palermo 26-27, insomma massime ancora di
1: comunque
0: tutto
1: riguardo. Milano 24 comunque, dai, insomma, piacevole, sì.
0: E niente, da domani bodobom giù fino a 7 gradi, venerdì sarà la giornata più fredda, il 9 di ottobre, sto parlando di un valore medio, di massime,
1: certo.
0: Appena 19 gradi. Quindi...
1: Ok, quindi calo delle temperature, pioggia vedo insomma in gran parte d'Italia, quindi ragazzi l'autunno, ottobre,
0: l'autunno.
1: Dai, pioggia, quindi tirate giù dalle parti sopra, nascoste su, nello sgabuzzino, gli impermeabili, i maglioncini,
0: l'ombrello,
1: le scarpe quelle un po' che reggono di più, e rimettete singhiozzando. Nel cello, non so dove li mettete, i costumi.
0: Sì. Io la cosa che faccio più fatica
1: i teli.
0: A riporre sono l'infradito quando le metto dentro l'armadio invernale. Piango.
1: È finita.
0: Piango.
1: Però ci puoi sempre andare in giro, comunque, così, in casa per casa.
0: Beh, fa freddo, perché la bolletta, ragazzi, quest'anno
1: ecco,
0: 18 gradi dentro casa, non oltre.
1: Esatto. Tirate giù pile, montoni. Perché, ragazzi, quest'anno bisogna risparmiare sul gas.
0: Mamma mia. Quindi niente infradito, ciao, addio.
1: No, bei calzettoni di lana,
0: moon boot. Attrezziamoci.
1: Mamma, che ci fai con moon boot in casa?
0: Risparmiamo sulla bolletta, è sicuro che è così.

0: Yellow dei Coldplay su Radio Capital, 19:27 minuti. Allora, oggi è il 5 ottobre ed è la giornata mondiale istituita dall'UNESCO, quindi una cosa serissima, degli insegnanti di ogni ordine e grado.
1: Olla.
0: Sì, perché si è deciso di istituire questa giornata per rendere onore e per celebrare il grandissimo valore educativo, morale che ha questa figura professionale. Noi gli insegnanti li amiamo.
1: Assolutamente.
0: Li amiamo moltissimo, secondo noi sono pagati troppo poco, secondo me sicuramente bisognerebbe ripartire da loro, e allora tra poco festeggiamo a nostro modo gli insegnanti di tutta Italia.
1: Dai, con un maestro.
2: TG Zero.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con

0: carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Eugenio Finardi, sempre grazie per averci consegnato questa canzone manifesto, la radio qui a Radio Capital e
1: un
0: RTG
1: po'
0: Zero.
1: Un maestro di radio, diciamo, maestro anche di Eugenio radio. Finardi, parliamo di maestri, parliamo di insegnanti, perché come tu hai ricordato prima, cara Doris, oggi è la giornata indetta dall'UNESCO, la giornata internazionale degli insegnanti, che si pone come obiettivo quello di mobilitare il sostegno agli insegnanti. Allora noi vogliamo sostenere gli insegnanti di tutta Italia, che sono praticamente quasi 1 milione, di ogni ordine e grado, e ci colleghiamo con un maestro di scuola elementare che è un docente in una scuola di Palermo, e stiamo parlando del maestro Gabriele, così è chiamato anche sui social, Gabriele Camelo. Ciao maestro, buonasera, benvenuto a Radio Capital.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Eccolo. Buonasera.
1: Allora,
0: buonasera.
1: Ricordaci tu che materie insegni e a che classe sei quest'anno?
2: Io insegno tutte le discipline umanistiche, italiano, okay, musica, arte, inglese. Avrei difficoltà con la matematica perché ancora non so bene le tabelline a memoria.
1: Vabbè, tanto tu non te ne devi occupare.
0: Sei un po' il maestro prevalente però, no? Perché c'è questo.

0: questa cosa.
1: Sì. Perché adesso a scuola ci sono due maestri prevalenti, uno che si occupa delle discipline umanistiche e uno che si occupa delle discipline matematiche.
2: Ecco, senti, i tuoi studenti e studentesse quest'anno che classe sei?
1: Ho una terza, in un quartiere difficile di Palermo che si chiama Ballarò, sicuramente l'avete sentito.
2: Certo.
1: Ma per me è bellissimo lavorare in questi contesti. Sono contesti difficili, ma dove si può lavorare molto bene e fare crescere tanto. E quindi possiamo realizzare quello che è il lavoro del maestro, cioè educare, tirare fuori, mettere alla luce. Questa è, diciamo, l'origine del termine.
0: Infatti. Allora, tu hai una terza che di solito è la classe in cui un po' più difficile alle elementari, perché si comincia a studiare, devono memorizzare. Ci puoi raccontare, visto che oggi è la vostra giornata, no? La giornata di tutti gli insegnanti, qual è la bellezza di fare l'insegnante? Cioè perché poi ci sono anche, credo, tante cose che ti fanno venire il mal di testa e che dici: ma chi me l'ha fatto fare? Però il nocciolo del perché tu fai il maestro qual è?
1: Allora, guarda, io di solito quando dico che faccio il maestro, la prima cosa che mi dicono è: ah, allora tu avrai tanta pazienza. Cioè, c'è questa reazione da parte delle persone. E invece no, io dico no, io non ho pazienza, io ho divertimento. Cioè, con i bambini in maniera particolare basta saperli coinvolgere e non c'è bisogno di pazienza, perché si diventa tutti un'unica famiglia. Ci si vuole bene, ci si abbraccia, io dico e i bambini mi seguono. Anche bambini più difficili. Quindi la base dell'insegnamento alla primaria, ma anche penso negli ordini superiori, sia questa fiducia reciproca, certo, e questo senso di famiglia che si crea in classe. Quindi la base fondamentale sono le relazioni. Io mi sveglio la mattina e sono contento di andare a scuola e di vedere i miei bambini. Quindi dico una cosa assurda, ma è così. Cioè, io sono felice del mio lavoro, cioè mi pagano per essere felice, praticamente.
2: Che bello, dai, che bello questo.
0: Meraviglioso.
2: Che è un lavoro che ti torna indietro tanto in tempo reale con questi bambini, con queste bambine. Peraltro Gabriele Camelo, appunto, che conosciamo su Instagram come Maestro Gabriele, tu avevi una vita precedente in cui non facevi il maestro, quindi proprio una scelta, diciamo, nemmeno post studio, ma post secondo lavoro.
1: Sì, diciamo, io facevo un po' il vostro lavoro, nel senso, sì, che lavoravo come autore televisivo e facevo avanti e indietro fra Roma e Milano. E poi ho totalmente cambiato vita.
2: A che età? Quanti anni avevi?
1: Una decina d'anni fa, cioè 35 anni. Io ero innamorato della Sicilia e di Palermo, e un giorno la mia psicologa mi disse: Gabriele, ma tu parli sempre di Palermo, perché non vai a Palermo? Era una provocazione, ma io l'ho colta, ho incominciato ad immaginare la mia vita a Palermo, ho detto: cosa posso fare a Palermo? Ho immaginato un lavoro statale. E visto che mi piacciono i bambini, ho pensato di fare il maestro. Ho fatto il concorso, l'ho vinto e ho realizzato il mio sogno. Non sapevo che fare il maestro fosse così bello. Cioè, sono stato anche fortunato nel trovare un lavoro che poi immaginavo bello, ma che poi ho scoperto bellissimo. E quindi io sono proprio felice della mia vita, perché vivo nel centro storico di Palermo, incontro i bambini per strada, perché chiaramente lavoro in un contesto un po' da "io speriamo che me la cavo".
0: La cavi, però mi pare di capire che te la cavi benissimo, perché ti vogliono bene.
1: Ce la caviamo,
0: no?
1: Tutti con i bambini, è un reciproco scambio, e quindi
2: qual è
1: vita bella.
2: Visto che tu, appunto, hai raccontato che hai avuto e hai dei bambini anche, lo mettiamo fra mille virgolette, difficili, che magari vengono da contesti familiari di bassa istruzione, quindi per loro veramente la scuola è il punto in cui possono arrivare, no? Ad assorbire delle cose. Hai avuto qualche momento in cui eri proprio soddisfatto per il lavoro fatto con qualcuno di loro?
1: Io penso che questa estrema soddisfazione, ma anche l'estrema delusione, faccia parte del lavoro di tutti gli insegnanti. Certo. Ci sono dei momenti che mi dico: ma cosa sto facendo? Ci sono dei momenti di grande disperazione, ma poi devo dire che i momenti di grande speranza e grande soddisfazione del lavoro fatto sono maggiori, e quindi non si può che essere contenti. Poi ovviamente bisogna lavorare bene, cioè, nel senso, bisogna avere le competenze e la passione, però alla fine la crescita comunque, perché cresco anche io con loro, quindi, perché fare il maestro significa farsi le domande dentro se stessi, cioè significa cercare di rintracciare la parte migliore di sé, perché io ho la responsabilità di essere un riferimento, un po' fra virgolette

0: come essere padre, no?
1: Certo.
0: E c'ho la responsabilità di tutti questi bambini, quindi per primo devo essere io a rintracciare il me migliore che sta dentro di me. E quindi è un lavoro anche dentro di me, io cresco con loro,
2: Che
0: mi faccio
2: meraviglia.
0: tante domande esistenziali.
2: Maestro Gabriele, veramente complimenti. Raramente abbiamo sentito così tanta passione nel raccontare un mestiere che è
1: È
2: difficile,
1: così,
2: sinceramente,
0: ti devo dire,
2: neanche
0: Doris,
2: tanto ben pagato.
0: sì, ti devo dire che in realtà siamo tanti a essere appassionati. Purtroppo
1: Sì,
0: non
1: è
0: si
1: così.
0: sa perché la scuola con la privacy e la comunicazione un po' chiusa della scuola, ma dentro le classi c'è tantissima passione per chi lavora a scuola lo sa. Poi ci sono
2: Evviva.
0: anche quegli insegnanti invece che vanno solo per lo stipendio e questo lo
1: Beh, questo
0: sappiamo,
1: succede,
2: questo
1: in tutti
2: in
1: gli
2: tutti i
1: ambiti.
2: mestieri.
1: Allora, grazie a Gabriele Camelo, maestro Gabriele, per il lavoro. Buon lavoro e viva i
2: Evviva gli
1: maestri.
0: Viva la
2: insegnanti.
0: scuola, viva gli
1: Ciao.
0: insegnanti.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.
3: TG0.

0: Nobody's Love dei Maroon 5 su Radio Capital al TG0. Abbiamo sentito il maestro Gabriele e si sappia che se qui arriva il figliuolo in questo studio che facciamo finta essere una casa, è la casa di tutti noi, no? Siamo una famiglia, e dice: oh, il maestro mi ha messo 4, mi ha detto bra, pure botte di sopra. Non saremo mai quei genitori che dicono: oh, adesso ci vado a parlare io. Hanno sempre ragione i maestri. A casa mia hanno sempre ragione. Gli insegnanti hanno sempre ragione.
1: No, sono d'accordo.
0: Come
1: con
0: un
1: te.
0: Tempo, capito?
1: Per
0: tornavi
1: me è così,
0: a casa.
1: È sempre stato così.
0: Ti lamentavi dei professori e mia madre diceva: vuoi il re?

0: contesto di insulti e di cose, lui è zitta.
1: Ti dirò di più, l'insegnante è ingiusto?
0: Bene fa.
1: Bene, l'ingiustizia fa parte della vita. Fatti le ossa pure con l'ingiustizia. Okay. Ingoia questo amaro boccone. Mazza, come siamo boomer.
0: Così abbiamo boomerissimo. Così abbiamo messo in
1: allora,
0: chiaro.
1: Senti un po', oggi notizie di politica. Allora, la maggioranza il governo di Giorgia Meloni ha ufficialmente messo la fiducia sul voto sulla legge elettorale. E voi dite a buffo, sono 19:44, che è sta roba?
0: Ti prego.
1: Vabbè, sappiate che l'8 ottobre, quindi fra 3 giorni, ci sarà la votazione finale sulla nuova legge elettorale detta Melonellum, che però sembra tipo il limoncellum e lo stabilicum. La nuova legge elettorale, metti la fiducia perché è un modo per blindarla in qualche modo, a meno che qualche francotiratore non faccia il pazzo, però dovrebbe passare. Secondo me la mossa di Giorgia Meloni di cambiare attraverso il voto in Parlamento la legge elettorale un anno prima delle elezioni è una mossa che sarà sicuramente vantaggiosa dal suo punto di vista, però denota un timore, perché se tu cambi le regole del gioco prima, l'hanno già fatto anche a sinistra anni fa, però insomma denoti una, diciamo, in qualche modo, diciamo, non pensi di poter vincere come 4 anni fa. Detto questo, un po' tutti i partiti si stanno muovendo, anche al centro, il famoso centro. Allora, lo sai quante sono le sigle in questo momento, i piccoli partiti e partitini che compongono il centro in Italia? Cioè, nel senso, così ti tolgo Forza Italia perché comunque sia così. Allora, ci sono i Noi Moderati di Maurizio Lupi.
0: Sì.
1: Italia Viva.
0: Sì.
1: Di Renzi. Più Europa. Emma Bonino, l'ex
0: certo.
1: Poi c'è Progetto Civico, lo conosci questo?
0: No.
1: Progetto Civico Italiano dell'assessore di Roma Alessandro Onorato. Lo conosci?
0: No.
1: Questo è nuovo. Poi c'è Più Uno.
0: In che senso?
1: Il nuovo partito Più Uno, preferito dagli evasori fiscali perché il capo è l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate.
0: Ah,
1: sto
0: bene.
1: Scherzando, quindi così. E ora ha aderito anche l'ex capo della polizia Franco Gabrielli. Più Uno si chiama. Poi c'è Primavera. Primavera, un movimento di Vincenzo Spadafora, ex 5 Stelle. Poi c'è il Partito Socialista. Sono rimasti socialisti.
0: Sì.
1: Poi c'è Azione di Calenda. Ok, poi c'è Lib Dem. Lo conosci Lib Dem?
0: Lib Dem non lo
1: conosco. È stato fondato da Luigi Marattin, Partito Liberal Democratico Italiano ex renziano. Poi c'è Spazio Pubblico, quasi finito, che è un nuovo movimento fondato da Pina Picerno, ex del PD, ora uscita. E infine c'è Noi di Centro, il movimento di Clemente Mastella.
0: Bene,
1: il sindaco
0: benissimo.
1: Di Bergamo. Bene.
0: C'è unità,
1: allora,
0: c'è unità, diciamo,
1: c'è molta unità nel centro, il centro centrino. Cos'è? Vabbè, comunque Matteo Renzi ha fatto la Leopolda e ospite d'onore quest'anno è stato uno con cui Renzi ha litigato parecchio anni fa, cioè lui.
0: Lui.
1: Il sindaco, cioè,
0: colui che ci fornisce certe sigle,
1: Vincenzino
0: nostro De Luca.
1: Allora, vi vogliamo lasciare però con un De Luca diverso.
0: Sì.
1: Questa volta non ci sono le scudisciate di Singapore.
0: Del metodo Singapore. Non ci sono insulti a quelli che vanno in canottiera a lasciare le lavatrici.
1: Come si presenta questo De Luca?
0: Beh,
1: ti facciamo ascoltare.
0: Mi si presenta grande saggio, grande conoscitore dell'antica Grecia.
1: E questo è di filosofia di vita.
0: Sì, sentite.
2: Allora vorrei darvi quest'ultimo messaggio. Prima o poi nella vostra vita vi troverete davanti a un bivio. Dovrete prendere delle decisioni. Vi dico una cosa di un vecchio filosofo, poi ve la traduco. Diceva Epitteto, è uno dei miei ispiratori. Tiseinai teleis sautò proton epe, ei tutos proiei apoieis. Di a te stesso in primo luogo chi vuoi essere, poi fa tutto di conseguenza. Cioè, nella vostra vita, prima o poi, vi troverete davanti a un bivio e dovrete decidere se essere donne e uomini liberi o essere servi. Nessuno di voi sarà chiamato a fare atti di eroismo, ma sarete chiamati tutti quanti a decidere se difendere la vostra dignità e la vostra libertà.
0: Ma che meraviglia! Prima di a te stesso chi vuoi essere, poi fai ciò che devi fare. Ragazzi, abbiamo volato.
1: Altissimo.
0: Grande De Luca, si sta volando altissimo.

0: xenai teleis sautoprotonei pe e tutos proiei apoieis.
1: E tutti zitti. E noi zitti. Cioè, noi zitti. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi aggiungere?
2: No, lo fai risentire.
0: Cioè, xenai teleis sautoprotonei pe e tutos proiei apoieis.
2: Mamma mia. Beh, cioè, Christopher Nolan, dovevi prendere De Luca all'Odissea, che ti faceva il vecchio saggio.
1: Epiteto.
2: Epiteto.
1: Perché epiteto. Poi c'è Epiteto che non è collegato.
2: No, grande filosofo greco di epoca romana.
1: Sì.
2: Beh
1: stoico, ed è un maestro.
2: Stoicismo, maestro.
1: Era bellissima questa frase, guarda che è veramente bella. No, Decidi prima chi vuoi essere, sì, e poi solo dopo fai.
2: Sì, ma se io non so chi sono.
1: Devi stare fermo. Devi stare fermo.
2: Ma chi sono?
1: Quando non sai chi sei.

0: Ciao, Lady Antebellum dal Tennessee. Che bella questo pezzo del 2010.
1: Bello, ma viene dal Tennessee, si chiama Antebellum.
0: Antebellum.
1: Manco fosse De Luca, cioè proprio parla latino, greco. Vabbè.
0: Eccoci qua, bella, va bella, bene. Bella. Ce ne andiamo a casa.
1: Ciao,
0: caro Doris. Buffoni, buona partita, buona Radio Capital che tra poco continua con il nostro Massimo Oldani e Simone Girasole, Emanuele De Nina tornano insieme a noi domani alle 18. Ciao a tutti.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Quando Maurizio Crozza torna...
6: È tutto pronto?
5: Si sente...
6: Vado subito al punto...
7: De chi? De che? Ma de quando? De come?
6: Non lo so.
8: E come non lo sa?
6: Hai capito?
9: Veramente no.
10: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
6: Ma che... Ci siamo capiti.
7: No. Grazie a tutti,
10: no,
7: davvero.
10: No.
7: Grazie,
10: no.
7: Graziella, e grazie...
8: No, presidente.
7: Tante, dai.
5: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
11: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
12: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
13: Dal 14 al 16

10 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. La RAI ha sospeso Sigfrido Ranucci per 10 giorni. Al giornalista, ex conduttore di Report, viene contestato tra l'altro di aver denigrato pubblicamente i giornalisti nominati al suo posto alla conduzione del programma. Investe e uccide una donna di 79 anni vicino a Bari, poi si dà alla fuga. Il pirata della strada è stato poco dopo rintracciato. Si tratta di un 50enne che ora deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. E nella zona di Milano un ciclista è stato investito e ucciso. È successo a Cerro Maggiore e l'uomo è morto prima di arrivare in ospedale. Ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, 61 anni, l'operaio edile trovato ferito gravemente e morto poco dopo in ospedale. Si tratta dei 2 titolari del capannone nel quale, secondo gli inquirenti, l'uomo stava lavorando prima di riportare un politrauma da caduta da grande altezza. Giorgia Meloni registra la sua voce all'ufficio Marchi. La premier ha depositato un audio di 4 secondi in cui dice: io sono Giorgia Meloni, all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. In questo modo si tutela in caso di clonazione della voce con l'intelligenza artificiale, un meccanismo che viene utilizzato per i video deepfake. Da Malagò a Malagò, domani la giunta del CONI deve decidere sul commissariamento della Federcalcio e l'idea del presidente del CONI Buonfiglio è proporre come commissario lo stesso numero uno da commissariare. A proposito di calcio, alle 20:45 l'ultima delle 4 sfide di Nations League del periodo per gli azzurri di Mancini. A Bologna si affronta la Turchia. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: È stata 1989, il carisma senza pari di Janet Jackson, la scaltrezza e la genialità dei due produttori Jimmy Jam e Terry Lewis, una gemma del New Jack Swing, appunto, dell'album Rhythm Nation 1814. Questa era Miss You Much. Tra l'altro c'è un bellissimo video girato all'interno del Tokyo Dome proprio l'anno successivo, credo appunto nella primavera del 90, che fa un po' il pari con il concerto che avevo visto al forum di Asago, in cui era tutto molto controllato, i suoni erano controllati, le basi erano controllate, pure troppo. Janet Jackson, Miss You Much, era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny. Back on radio.
1: The vibe, sounds and sights. The vibe, sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, spero che abbiate trascorso un buon weekend, cerchiamo di aprire la settimana nel miglior modo possibile. Buona serata, grazie al maestro Mazza che vedo già in postazione come al solito, sempre impeccabile, cercherò di metterlo in difficoltà con le

Diamonds and Pearls, con una copertina bellissima, con l'ologramma che piaceva tantissimo fin dall'infanzia, e poi l'ho ritrovato appunto negli anni 90 con Prince, il primo album, questo con i New Power Generation, Dissolti e Revolution. Dopo il successo di Batman e anche il flop di Graffiti Bridge, esce appunto con Diamonds and Pearls. All'epoca aveva un rapporto un po' conflittuale con l'hip hop, perché non gli piaceva l'ostentazione del bad boy, non gli piacevano le spacconate, e però ha introdotto Tony M, che era il rapper appunto di Get Off, che è stato il singolo diciamo più forte di quell'album. Le mie preferite erano Money Don't Matter Tonight, ricordavo un po' gli stili Dan, e poi Diamonds and Pearls in duetto con Rosie Gaines.

L'oscolo di Nepa da Londra con Jordan War, era Casey, novità qui su Capital. Gli artisti R&B della Gran Bretagna in questo momento hanno costruito le basi per decenni, sperimentando, dando vita a nuovi suoni e finalmente trovando un nuovo pubblico. Questo è un esempio. Nepa con Jordan Ward con Casey. Questo è invece un esordio di moltissimi anni fa per una ragazza che era sotto l'ala protettrice di Stevie Wonder. La madre credo fosse la costumista di Stevie Wonder, che peraltro ha partecipato in duetto al suo album di debutto. Sto parlando di India Ri, questa è Brown Skin.

personale, alla spiritualità, alla consapevolezza sociale riconosciuta per il suo impegno a favore di una, diciamo, rappresentazione un po' positiva nella musica afroamericana. Ha partecipato tra l'altro a molte iniziative umanitarie legate tra l'altro anche al benessere. Era appunto India B con Brown Skin, questo capita il suo debutto anche per i Groove Theory, a dire il vero unico album, 95, questa è Tell.

Tell Me per Group Theory, il debutto spettacolare appunto di Group Theory, che era un duo persino innovativo, tra l'altro al di là di aver introdotto Amel Rieu al mondo che ricordava un po' Sade dal punto di vista vocale, poi l'ex rapper dei Mantronics Bryce Wilson, aveva inserito anche un singolo trip hop che era Baby Love, molto d'atmosfera, un po' come le produzioni di Bristol di qualche anno prima. Diciamo che il Britpop nasce nel 91 con l'album dei Massive Attack, Safe from the Arm. Questo era un album, come dicevo, spettacolare, innovativo, neo soul, però con una fusione di tecniche e di produzioni in hip hop. C'è un'abbondanza di loop, campionamenti mescolati a strumentazioni dal vivo. Tell Me per Group Theory. Questo è lo scandalo di Olivia Dini, il nuovo singolo intitolato I've Seen, che è un plagio di Just Two of Us, The Bill Withers. I've seen-

I've Seen It, il nuovo singolo di Olivia Dean, accusata di plagio dagli eredi di Bill Withers per aver tratto, diciamo, un po' troppe idee da Just a Two of Us, appunto, di Bill Withers e Grover Washington Jr. Novità su Capital, Olivia Dean.

0: Radio Capital.
1: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Beamer. Energia positiva.
3: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OptiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
6: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99€.
12: Todis, buongiorno convenienza!
13: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

John Legend, Kanye West con la Day 6 su Radio Capital in Vibe. Due ore di soul, di funk, di R&B. Tra l'altro non ho neanche salutato Doris e Edoardo, ho aspettato furbescamente che entrassero in auto per salutarli, diciamo, in un ambiente che offre, diciamo, molti spunti per l'ascolto della musica, e spero gradiscano tra l'altro anche questa intro, come d'altra parte tutti voi, orchestrata appunto di Della Soul. Come dicevo, The Vibe sono due ore di soul, di funk, di R&B, varie declinazioni ovviamente, però il perimetro è quello, abbastanza distinto, con alcuni classici del passato, magari anche recenti come questo di Common, John Legend, Kanye West, Tonight Day 6, o questo di Della Soul con Estelle, che guarda caso era stata scoperta da Kanye West, prodotta da Kanye West con il suo primo album. Questa è In Memory of Us, Della Soul, Estelle.

per i De La Soul con Estelle. Con Estelle l'album era Andy Anonymous Nobody, una ballata molto triste con la classica produzione di Pete Rock, grande Pete Rock. Mi ricordo quando Paola Zucker, cos'era, 97 98 lo aveva intervistato su un bus, l'aveva accompagnata durante il seminario di Vibe. È stata un'esperienza indimenticabile. Pete Rock è veramente un punto fermo dell'hip hop, e poi c'era la splendida voce di Estelle. Rimaniamo in Inghilterra. Visto che prima vi ho regalato una novità londinese di Nipa con Casey, questo è il nuovo singolo di K1, Good Girl.

You're such a good girl, K1, attualmente al numero uno della classifica R&B inglese, un ulteriore passo importante per far crescere la scena British Soul e la contaminazione hip hop appunto di quella scena. Questo invece è Joe, inizio anni zero, questo è More and More su Capital.

proprio ti accerchia, ti avvolge con le armonie vocali stratificate proprio di Joe, tipica produzione appunto di Joe fine anni 90, inizio anni 0. Questa è More and More, altra bellissima produzione R&B fine anni 90, direi, per una cover di Stevie Wonder intitolata Knocks Me Off My Feet, Donnell Jones.

Wonder replicata da Donnell Jones in maniera impeccabile, tra l'altro un brano, questo Knocks Me Off My Feet, che non è mai stato un singolo per Stevie Wonder, ma talmente bello, era incluso ovviamente in Songs of the Key of Life, di cui abbiamo celebrato 50° anniversario lunedì scorso, ma uscì come facciata B di un singolo, Ain't Gonna Stand For It, 5 anni dopo, giusto per non perdere il contatto con la bellezza di Stevie Wonder. 5 anni dopo è uscito come facciata B di Hang On Stand For It, appunto, da Other Than July, un album altrettanto bello di Stevie Wonder, che aveva aspettato 5 anni per uscire con qualcosa di nuovo. Negli anni 90 poi è stato reinterpretato da Donnell Jones, appunto, da Tevin Campbell, da Luther Vandross. Questa è la celebrazione dell'amore, un po' come You're the Sunshine of My Life, ora il nuovo di Lala Arthur.

Il nuovo album di Lyle Hathaway, intitolato Made in Chicago, uscito giovedì scorso, il giorno del compleanno del papà Danny Hathaway. 47th Street era l'indirizzo dove abitava con i genitori, appunto, a Chicago, e anche il titolo di questa canzone, Lyle Hathaway, novità su Capitol. Ora Roger Troutman is up.

0: Detto Talk Box per Roger Troughton con i Zapp, con i suoi fratelli. Aveva lavorato a stretto contatto con George Clinton, Bootsy Collins, con i Parliament, con i Funkadelic. Aveva avuto il benestare di George Clinton, del P-Funk. Ha influenzato tra l'altro anche il rap della West Coast, il famoso G-Funk. E poi una fine drammatica, l'omicidio di Roger Troughton da parte del fratello Larry, che poi si è suicidato appunto in auto. Era Zapp, I Want to Be Your Man, a chiudere la prima ora di The Vibe.
1: The Vibe on Radio Capital.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
7: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Dark Planet, convenienza nostra.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

Always, la versione originale di Ronnie Lowes, sassofonista jazz. Tra l'altro, che famiglia il Lowes. Allora, c'era Ronnie Lowes, sassofonista, il fratello Rupert Lowes, che era flautista, la sorella Eloise Lowes era cantante, e poi la più piccola di tutti, Deborah Lowes, altra cantante R&B straordinaria. Si era esibito come trombettista di Hugh Masekela all'inizio della sua carriera giovanissima, poi è passato agli Earthwind and Fire e dopo un annetto si è messo in proprio e ci ha regalato questo album con la Blue Note e con la versione originale di Always There, che hanno ripreso in molti.

Il nuovo di Massego, che ha posticipato il tour europeo a febbraio, però credo verrà confermata comunque la data italiana dell'Alcatraz, vedremo quando poi. Doveva essere il 2 di novembre, tutto è stato posticipato appunto a febbraio. Massego con Dotted Line, a proposito di tour europeo, durante un tour europeo di Bob Marley and the Wailers, su suggerimento di Chris Blackwell, che era il produttore, questo ragazzo, Peter Tosh, è rimasto in Europa, non è più tornato in Giamaica, ha pensato bene di investire sulla sua carriera solista, certo. Forte anche di un'amicizia con Mick Jagger, Peter Tosh.

Turned Back, insomma tira dritto, non ha guardato indietro Peter Tosh, con la famosa scelta di avviare la carriera solista, forte del suggerimento di Chris Blackwell e soprattutto di Mick Jagger, che ha fatto capolino appunto in questo brano che ha ispirato tra l'altro anche Rick James. Il giro di basso ha ispirato Rick James per la canzone Mary Jane, era completamente sedotto da Peter Tosh, esattamente come il sottoscritto, cos'era, 78. Mick Jagger faceva il corista di Peter Tosh in quella canzone, qui la corista invece di un brano degli Stones è Mary Clayton, famosissima per questo duetto e accreditata tra l'altro in questo brano intitolato Gimme Shelter, in cui ci sono temi molto attuali come lo stupro, l'omicidio, la vicinanza terrificante della violenza ai conflitti armati, scritta naturalmente durante la guerra in Vietnam, però la canzone riflette, come i nostri quotidiani e le nostre televisioni, la brutale realtà della guerra, poi se è vicino ancora peggio, e anche l'omicidio, lo stupro, la paura è veramente intatta rispetto ad allora. Gimme Shelter.

i Rolling Stones con Gimme Shelter, la voce di Mary Clayton, che settimana scorsa tra l'altro mi sembra di aver sì ho programmato in motion, come dimenticarselo. Rolling Stones con Gimme Shelter, intatta la sua drammatica attualità nel denunciare gli orrori universali di ogni guerra, perché la guerra non ha immagini patinate, purtroppo. E i Rolling Stones con Gimme Shelter, questo Capital con Mary Clayton, ora il nuovo di Leon Bridges.

Leon Bridges, prodotto dai Jungle, sostanzialmente Lady Akito è uno dei due Jungle, con Pino Palladino al basso e questa tradizione soul, funk, afrobeat, ma ci sono anche delle influenze brasiliane. Insomma, si parla della felicità nei momenti più semplici, nella quotidiana. In effetti l'album si intitola Happiness Anytime. Questo invece è un maestro musicale, un cantante, un arrangiatore, un compositore, un direttore d'orchestra, un mix anche qui di jazz, blues, gospel, funk e influenze classiche, perché suonava il pianoforte in maniera strepitosa, però con una realtà spirituale molto nitida. Danny Hathaway, Roberto Flack in duetto.

You Got a Friend, canzone sulle quali si sono cimentati in molti, Aretha Franklin, James Taylor, ovviamente di Carole King, che sia ben chiaro, però questa è una versione che sembra estendere lo spazio, il tempo, una bellissima You Got a Friend. Roberto Flack e Donny Hathaway, scomparso molto giovane, suicidato, l'abbiamo evocato nella prima ora perché è uscito l'album della figlia Lala Hathaway proprio il giorno del suo compleanno, appunto giovedì scorso. Ho trovato un video spettacolare che non avevo mai visto, in cui Gladys Knight e i suoi peeps cantano dal leggio dei Grammy Awards e cantano le tre canzoni nominate. Io credo che non sia mai capitato nella storia. Era il 75, cantano Feel Like Making Love, appunto Roberto Flack, The Way We Were, Barbara Streisand, e poi You and Me Against the World di Ellen Reddy vinse, per curiosità, la canzone The Way We Were, Memories di Barbara Streisand. Però non credo di aver mai visto nessuno cantare le strofe delle nomination come in quel caso.

Mind and the Peeps and Neither One of Us, che ha ispirato tra l'altro anche Angie Stone per un successo. No, riflettevo sul fatto che non ho mai visto, allora, spero di avervi incuriosito, che possiate recuperare appunto queste tre nomination cantate, non diciamo lette da Gladys Knight, cantate con il microfono del leggio, quello delle premiazioni, per cui non un microfono diciamo sofisticato, ma esattamente quella mosca che trovi sul leggio, che ti serve appunto per leggere dalla lettera, dalla busta le nomination, e poi il vincitore, che in quel caso era The Way We Were di Barbara Streisand. Ho voluto regalarvi Gladys Knight and the Peeps, Neither One of Us, qui su Capital.

0: vibe.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
5: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: La musica che ascoltiamo dice molto di chi siamo e lo stesso vale per i luoghi.
9: Note d'Austria, guida di viaggio con Doris Zaccone.
8: Nella nuova stagione del podcast vi porto alla scoperta del paese attraverso la musica. Dalle opere di Mozart ai festival all'aperto, dal jazz di Salisburgo alle canzoni dell'Avvento.
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: L'Austria è musica e allora seguitemi sulle sue note in questa guida di viaggio.
9: Una produzione One Podcast.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo.

0: BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Jhené Aiko, il nuovo album Westside Whimsy, che è un omaggio alla California, alla cultura West Coast, a Los Angeles, ai famosi road trip, alle spiagge, con Kendrick Lamar che entra con questa melodia che ricorda un po' i duetti con Sisa, molto intima, malinconica, quasi spirituale. Era So Good, Jhené Aiko e Kendrick Lamar, ora Maria.

Si chiamava Maria, cantante dalla Florida, Day by Day. Mi piaceva creare una piccola parentesi legata a Colors, il format web TV berlinese che associa, diciamo, le scenografie al mood della canzone, pure l'outfit del cantante. In questo caso la prima era Maria, sono abbastanza recenti, 3 anni fa, Day by Day, e poi naturalmente Her, che adesso è un gigante. Questo

Insomma, due brani che ci hanno portato all'interno di Colors, il format web TV berlinese, prima Amare con Day by Day, poi Carried Away the Earth. Questo è il nuovo singolo di Vittoria Monet, presentato in anteprima al concerto di Bruno Mars.

di Vittorio Bonnet, che contiene Giusy, che aveva presentato appunto aprendo i concerti, i due concerti allo stadio di San Siro di Bruno Mars. Tra l'altro all'interno di questo album, credo di averlo sottolineato venerdì quando è uscito, c'è anche la canzone That's the Way I Love You, che è un duetto con Bruno Mars, che evidentemente

conosciuto molto bene durante il tour, ed è, diciamo, ispirata da una canzone di Bruno Lauzio, Ritornerai, che tra l'altro si sente proprio in apertura. In apertura c'è proprio la frase

La chimica tra il click, appunto, con la produzione di Comfort Sean, che avevano scritto e prodotto interamente l'album. La chitarra era di Michael Cooper, la voce è quella di Felton Pilate, il fondatore di Comfort Sean, che tra le altre cose avevano ispirato Bruno Mars e Anderson Paak, visto che prima ho evocato i due concerti di Bruno Mars con Anderson Paak a luglio, a metà luglio, allo stadio di San Siro. Ebbene, i Seal Sonic avevano ripreso proprio una canzone di Comfort Sean intitolata Lost Train, forse qualcuno di voi se la ricorda. 1985 ora, Minneapolis Sound, il debutto di Alexander O'Neill.

Alexander O'Neill, Minneapolis Sound, con la produzione di Jimmy Jam e Terry Lewis, la voce sia nel dialogo che nel canto di Chanel, che era la corista che poi avrebbe duettato un Saturday Love proprio con Alexander O'Neill. 1985, elettro funk molto convincente, commerciale di Alexander O'Neill, per l'appunto il suo debutto. Ora Anderson

0: ottobre, Heavy is the Crown. E questa era appunto Good Day, ispirata da Lovely Day, appunto, di Bill Withers con Fat Man's Coop. Non voglio mai dimenticare Fat Man's Coop, perché dà ancora più energia e brillantezza alla produzione. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi lascio con B-Side.
1: The vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Radio Capital. Solo bella musica.
16: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

Buonasera, bentornati all'ascolto di B-Side. Allora, il viaggio che voglio fare oggi in prima battuta qui a B-Side lo potremmo intitolare L'artista misterioso, perché non vi dirò subito di chi si tratta, però vi lascerò tutta una serie di indizi.

0: speranza che la prendesse Stevie Wonder e la facesse sua, invece poi è diventato un pezzo dei Jackson 5, tra l'altro fatto anche molto bene. Ok, però questo è soltanto così il trigger di partenza di questo viaggio che volevo fare, perché in realtà questo brano nel 1989 finisce fra le grinfie di un musicista misterioso, diciamo, che ne fa, diciamo così, una versione sua.
1: Lay me on the bass line, lay me on the bass line, lay me on the bass line.
2: Oh no, man, not again.

Dunque, qui siamo nel 1988-89, qualcosa del genere, e il nostro artista misterioso è proprio alle prime armi, è giovanissimo, devo dire non male, come lavoro per uno molto giovane, se lo collochiamo diciamo nel contesto storico a cui appartiene questa versione, diciamo che è un ultra campionamento del pezzo che ascoltavamo prima dei Jackson. Allora, considerate che il nostro artista misterioso è figlio di due genitori molto tranquilli, devo dire la verità, però poi andando un po' a cercare sulla vita del nostro artista misterioso scopro che i genitori erano dei seguaci di una religione un po' stramba che si chiamava la Bibbia di Oshpe o qualcosa del genere, non so neanche come pronunciarlo. Praticamente verso la fine dell'Ottocento in America un dentista aveva avuto delle visioni, aveva riscritto la Bibbia, aveva riscritto la storia del mondo sostenendo che aveva 70.000 anni e prevedendo anche le cose che sarebbero accadute dopo, e questi genitori di questo musicista erano dei ferventi credenti di questa religione, quindi lui nasce in un ambiente di questo genere, ok? Quindi non c'è da stupirsi sulle cose che sentirete dopo. In realtà lui aveva cominciato un po' di tempo prima suonando il basso in un gruppo, tra l'altro lui non era un bassista, siccome gli avevano proposto di suonare il basso lì dentro, in una settimana aveva fatto in modo di saper suonare almeno questa.

che aveva fatto anche un discreto successo, devo dirvi la verità, ma al nostro artista misterioso il genere non piaceva tanto, perché lo trovava troppo bianco, un po' troppo borghesuccio, diciamo, per i suoi gusti. I suoi gusti erano molto diversi, no? Si erano formati alla grande scuola dell'hip hop e del grand master dell'hip hop. E cioè Grandmaster Flash, e in particolare questo pezzo storico di Grandmaster Flash, questo insieme di brani.

Allora, dobbiamo contestualizzare un po' però questa cosa che sentite. Siamo innanzitutto nel 1978-79. Grandmaster Flash è considerato quello che un po' ha inventato questa cosa qui, cioè è stato il primo, diciamo, che ha pubblicato quello che facevano i DJ da qualche anno a quella parte nelle feste nel Bronx, sostanzialmente, no? Non solo, ma si era anche inventato tutte queste tecniche di missaggio veloce, la chiamava Quick Mix Theory, e poi aveva anche inventato il modo per far sì che i dischi non saltassero mentre faceva queste cose, no? Aveva inventato sostanzialmente questo panno che metti sotto i piatti per cui puoi muovere il disco senza far saltare la puntina. Adesso non voglio farla lunga, però tutte queste cose le racconto meglio in un racconto che ho pubblicato qualche settimana fa su Substack, in una rubrica che si chiama Algoritmi. Ma questo è un altro discorso, perché lo dico soltanto per concludere questa parentesi. Grandmaster Flash è stato a casa mia a fare questa cosa. Non esattamente questa, The Adventures of Grandmaster Flash, si intitola così, At the Wheels of Steel, ma una cosa molto simile. Ok, torniamo al nostro artista misterioso, che giustamente, come fui impressionato io quando sentì per la prima volta Grandmaster Flash inventarsi questo modo di suonare, ci provò anche lui, diciamo, da pischello così, e fece questa cosa qua. The finest ingredients are right

0: get a load of this.
1: Che non è niente di speciale, però anche questa la dovete contestualizzare. Siamo all'inizio, alla fine anzi, degli anni Ottanta. Il nostro artista misterioso produce questa somma di citazioni un po' nello stile di Grandmaster Flash, di tutta la cultura hip hop, che del frammento di un disco vecchio riutilizzato e ricomposto in un'altra sessione musicale ne ha fatto proprio la base di tutta la produzione musicale, no? Quindi l'idea era questa. Infatti questa registrazione viene anche suonata da un illustre collega molto fantasioso ed eclettico che si chiamava John Peel, e quindi insomma il nostro artista comincia ad avere un pelino di credibilità e si inventa un altro progetto musicale che fra le altre cose farà questa.

persino stupido, questo, questo pezzo, che come avete capito è una somma di citazioni. Anche in questo caso la tecnica del nostro artista misterioso ormai è evidente, non suono niente, tanto hanno fatto tutto gli altri. Qui c'è anche la citazione di un pezzo famosissimo di Lionel Richie, e poi c'è anche questa citazione che provo a rivelarvi nel mix, vediamo se mi riesce.

Canzone bellissima delle Sister Sledge intitolata Thinking of You. Torniamo al nostro artista misterioso. Fa tutte queste cose che vi ho fatto ascoltare, ma a un certo punto ha anche voglia di ritornare sul palco suonando, non semplicemente citando pezzi con i dischetti. Sapete, all'epoca non c'erano i campionatori, i computer, diciamo così, duttili come sono adesso, per dovevi mettere il dischetto con dentro i campionamenti presi da i dischi vecchi, cambiare ogni volta il dischetto perché finiva la memoria, dovevi mettere gli altri campionamenti, insomma una roba che non, dal vivo non funzionava molto, per cui si inventa questo altro progetto musicale con un trombonista piuttosto bravo che aveva anche una bellissima voce. Siccome era il momento dell'acid jazz in Inghilterra, fanno questo.

E io un progetto così, devo dirvi la verità, l'avrei curato, l'avrei portato avanti. Invece il nostro artista misterioso lo abbandona, o forse non lo so, forse in qualche modo ci sono stati delle liti, dei non accordi, ecco, diciamo, all'interno della band, e decide di farsi un'altra strada. Si prende anche un nome d'arte che non è proprio il massimo, ve lo dico chiaramente. Decide di chiamarsi Pizza Man.

0: qui gli ingredienti del suo stile che poi farà successo e soprattutto della fine della nostra storia dell'artista misterioso. Ci sono tutti. L'unica cosa che manca, insomma, è di mettere a fuoco questo progetto, che poi alla fine che cos'è? È un bellissimo equilibrio fra tutto quello che gli piaceva prima, cioè tutta la storia dell'electro, dell'hip hop, la tecnica dei campionamenti, delle citazioni, con la musica dance di quel momento lì. Trovo un equilibrio quindi fra la citazione elettronica e quella del rhythm and blues, del rock. Mette a fuoco quest'idea, per fortuna decide di cambiare nome, non più Pizzaman, ma Fatboy Slim.
1: Right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk

0: realizzati a mano.
1: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury.

0: Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: What happened here? The butterfly has lost its wings.

0: says, I want to understand the cost of everything that's lost. I want to pronounce all their names correctly. World citizen.
1: World citizen. Questa è una delle tante bellissime collaborazioni che hanno fatto insieme per tanti anni David Sylvian e Ryuichi Sakamoto, che devo dire anche come solista, come sperimentatore solista, ha fatto delle cose molto interessanti, secondo me ancora un po' da scoprire o perlomeno da riscoprire.

È un disco del 1989 pubblicato da Ryuichi Sakamoto, molto vario, difficile da analizzare, sicuramente con lo scopo, l'idea, insomma, di intercettare un po' di tutte quelle cose che c'erano nell'aria, sia dal punto di vista, diciamo, elettronico, lo metto tra virgolette, che anche tradizionale, perché Sakamoto ha sempre cercato di fare ponte fra la musica orientale, la sua musica di origini, e tutto quella che è l'esperienza, l'altra cultura della sua esperienza personale, della musica, chiamiamola occidentale, no? Non l'unico, devo dirvi la verità, perché poi questa cosa esplode un pochino di più, soprattutto in Inghilterra. Per esempio c'è Björk, che si innamora della musica di Bollywood, e qui cominciano i casini, secondo me. In realtà era un periodo che frequentava l'Inghilterra e conosce questo giovanissimo musicista che si chiama Talvin Singh, che aveva una certa esperienza, soprattutto per storie di famiglia, perché il padre era anche un musicista, sulla musica indiana tradizionale e anche quella di Bollywood di conseguenza, e praticamente lo chiama, anche se non aveva una grande storia, una grande esperienza, ad arrangiare gli archi di un paio di pezzi del primo disco di Björk, quello che si intitolava Debut e che conteneva questa Venus as a Boy.

E secondo me è uno dei pezzi più belli di Björk, questa, nella fase in cui ancora, diciamo, secondo me era dentro una qualche forma di logica musicale. Non so, ogni tanto secondo me si è persa, poi ogni tanto si riprende, non lo so, ma questo è il momento migliore secondo me. E abbiamo scoperto che questi archi che avete sentito in realtà li ha arrangiati il giovanissimo Talvin Singh. Tra l'altro andarono in India proprio a registrare con i musicisti che suonavano per le colonne sonore di Bollywood, in uno studio dove si facevano queste cose, quindi insomma ha fatto le cose proprio bene fino in fondo. Talvin Singh ovviamente dopo questa esperienza diventa un musicista piuttosto sulla bocca di tutti, soprattutto in Inghilterra, e giustamente ne approfitta per fare il suo disco, il suo primo album, che sarà un disco piuttosto importante, si chiamerà OK. Diciamo che la virtù è stata quella di essere il disco giusto nel momento giusto, nel senso che in Inghilterra stava un po' scoppiando la moda di questa musica di contaminazione con gli ex territori inglesi dell'impero inglese, insomma, no? Il Pakistan, l'India, per cui c'erano anche molti immigrati come i genitori di Talvin Singh in Inghilterra, per cui aveva tutta una logica, un contesto culturale anche sociale, fare della musica che fosse un po' di crossover fra l'elettronica che c'era in quegli anni lì, vi parlo del 95, 96, forse 98, e queste ispirazioni legate un po' alla musica tradizionale. E lui fa questo disco che diventa il disco più trendy del momento sostanzialmente, quindi essendo un po' in grado di poter cercare delle collaborazioni, non essendo un signor nessuno, va a chiedere a Sakamoto se voleva fare una collaborazione in un pezzo. Sakamoto gli dice sì, però suono il flauto, ok? Pare che Sakamoto abbia registrato il flauto a casa sua, magari era uno shakuhachi, flauto bellissimo giapponese, e glielo manda, gli dice guarda, te lo mando non via CD, perché all'epoca c'erano ancora i CD, te lo mando con questa roba nuova che si chiama mail, ok? Tanto per darvi il contesto storico, il pezzo è questo, si intitola OK come anche l'album di Talvin Singh, ma io, a dirvi la verità, il flauto non lo sento. Provate anche voi, a meno che non sia questo, però non c'è più poi.

Ecco, devo dirvi la verità, non è che ci sia granché in questo pezzo di interessante, non è neanche il più bello dell'album, però ve l'ho fatto sentire per questa curiosità di questo fantomatico flauto suonato da Sakamoto. C'è tra l'altro molto più presente, ve lo faccio risentire dall'inizio, un altro strumento che si chiama Sanshin, vediamo se arriva adesso, sentite qua, eccolo qui. Questo è uno strumento a corde di Okinawa, si chiama appunto Sanshin perché il pezzo è stato registrato per questa parte qui a Okinawa, famosa isola del Giappone, tra l'altro nelle cronache della Seconda Guerra Mondiale, ed è stato registrato con un gruppo di Okinawa che io non oso pronunciare, si chiamano Nenesu, se ho letto bene insomma dalla traduzione dal giapponese, e le cose che fanno, che facevano diciamo in quell'epoca, sono piuttosto particolari. Ora io ve la faccio sentire un pezzettino dei dischi dei Nenesu, però preferirei che prima vi sedeste. Ok? Ci siamo? Eccoli qua.

Si chiama Nitin Soney ed è un altro musicista inglese di origini indiane, forse anche pakistane, non ricordo più bene, che è stato un altro protagonista assoluto di quel momento, diciamo, di commistione, di crossover fra la musica che c'era in Inghilterra in quegli anni, qui si parla già dei primi del 2000 però, con l'influenza indiana soprattutto. Ha fatto delle cose molto belle, secondo me. Ve ne faccio sentire un'altra, perché è proprio il giusto equilibrio, diciamo, fra un downbeat che suona molto inglese, sia come ritmica che come suoni, e invece l'influenza indiana.

0: Sunset si intitola Nitin Sonei, che è un musicista che ha fatto molte citazioni anche pescando per esempio dalla musica cubana o flamenco. Lui raccontava che i suoi genitori erano onnivori dal punto di vista musicale, erano di origine indiana, ascoltavano molto la musica classica indiana e però anche altre cose. Infatti nei pezzi che sta facendo ancora adesso trovate spesso delle suggestioni che fanno così evocare questi viaggi. Invece Talvin Singh è un po' sparito dalla scena. Nitin Sonei pubblica dischi ancora adesso, non lo seguo più così tanto perché è passato un po' anche questo momento, diciamo, della novità, del crossover con la musica orientale. Per quanto, insomma, alla fine, quando si sentono queste cose, scatta sempre un po' la sensazione, come dire, di essere partiti per una qualche forma di viaggio, chissà, metafisico. Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e da giovedì termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Face the Wall, Peter Gabriel, La luna cambia, esce un altro singolo di Peter Gabriel, ma ci è abituato a questa cosa. Se ne parlava proprio l'altra sera a B-Side sul fatto che lui non ha mai smesso di avere collaborazioni con i suoi musicisti storici, e anche in questa Face the Wall c'è Tony Levin e c'è anche l'arrangiatore di Archi, che ha reso grandi quei dischi che lui ha fatto con l'orchestra, con le versioni orchestrali, cioè John Metcalf. In realtà qui ci sono appena appena degli archi, però lui raccontava così in una presentazione di questo disco che c'è la partecipazione di musicisti che lo accompagnano da un bel po' di tempo. E adesso un pezzo dal nuovo disco di Michelle.
1: That was a really welcome break to hear your voice now.

si intitola Always on Time, fa parte, diciamo, di un disco che andremo a conoscere meglio nelle prossime sere, perché è difficile che quello che fa Michelle non sia interessante, non sia da approfondire. Musicista molto brava, insomma, ve lo dico spesso qui a B-Side. Questo disco, questo album Synonym, è un disco di cover, quindi diciamo l'idea più vecchia del mondo, soprattutto per un jazzista. Però c'è sempre la qualità, insomma, del suo modo di reinterpretare le canzoni degli altri che fa la differenza. In questo caso, questa Always on Time, in realtà era una canzone dei primi del 2000, uno di quei soliti R&B con il rapper, in questo caso il rapper era Ja Rule, e il ritornello cantato da Ashanti. Quindi insomma, diciamo, uno schema proprio retorico abbastanza collaudato. Ma Michelle ha fatto questo lavoro, ha praticamente salvato la parte preziosa di quella canzone, non ha più considerato la parte rap, ha salvato la parte melodica, quella fatta da Ashanti, che ha questa melodia molto, molto ben fatta, e l'ha impreziosita ulteriormente con questo arrangiamento che tra l'altro vede anche la partecipazione di un'altra voce, che è Laura Lee, che sarebbe la cantante dei Quick Bean. Quindi insomma, è molto interessante il disco di Michelle anche per le collaborazioni che ha. Andremo a scoprirlo.

Allora, sentitela Paradise, sicuramente avete riconosciuto la voce di Jordan Rakai. È un terzo singolo che anticipa questo album che dovrebbe uscire fra non molto. L'album si intitolerà A Safe Place to Be Wild. Sapete che lui è un altro degli artisti che seguo con assiduità, esattamente come Michelle. Ormai è così, insomma, la prassi vuole che escano un po' di dischi per attirare attenzione sull'album e poi vedremo com'è. Questo pezzo è un po' nostalgico, leggevo il testo, è un ricordarsi di come si era da bambini, lui e suo fratello, e come si cresce, insomma. D'altra parte questa fragilità, questa sensibilità di Jordan Rakai non l'ha mai nascosta. E adesso Ezra Collective.

Ezra Collective, anche loro con un album in uscita, non mi ricordo quando, e con questa voce che è di questa cantante che si chiama Lee Bianca, mi sembra di ricordare che è di origini nigeriane. Poi magari nel prossimo viaggio di B-Side, fra poco, faremo un approfondimento, diciamo, di questa scena che è molto inglese, no? Molti nigeriani che di origini, insomma, che sono andati a abitare a Londra e che i cui figli fanno musica, tra l'altro molto interessante. Lee Bianca è uno di questi, collabora con Ezra Collective. Devo dire che le sue cose personali, insomma, che fanno parte della sua carriera solista, sono un po' più R&B, un po' più mainstream, invece con gli Ezra Collective viene fuori questa vena africana, secondo me abbastanza spontanea. Vedremo, vedremo. Intanto c'è un pezzo da farvi ascoltare, sempre fra le novità discografiche, che arriva da Lala.

0: si intitola Rainbow, senza la W. Sembra un pezzo degli Earth, Wind & Fire come stile, eh? La bravissima Lala Hathaway, voce pazzesca, degna figlia di suo padre, Donny Hathaway, così che ci ripropone una cosa che sembra veramente uscita da uno spazio temporale, da una deformazione spazio-temporale. Bellissima, mi piace molto il genere. Allora, adesso vi faccio sentire invece un altro singolo che prelude a un album importante, perché è il nuovo album di Michael Kiwanuka. È il primo pezzo, proprio quello che aprirà le selezioni, proprio il numero uno, ecco, si intitola Summer Clothes. Ma la cosa interessante è che sentirete prima della musica, sentirete questa voce in inglese, che è la voce di Chick Corea, uno dei pianisti più grandi del mondo, recentemente purtroppo scomparso, che dice una cosa importante. Dice sostanzialmente: devi mettere molto, se sei un musicista, si sottintende, no? Devi mettere molto bene a fuoco che cosa vuoi veramente, no? Non devi fare le cose che gli altri si aspettano da te. Questa è una, diciamo, una massima che vale non soltanto per i musicisti.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful. See, and you have to pursue that.

Summer Clothes si intitola questo brano che apre il disco nuovo di Michael Kiwanuka, che uscirà soltanto il 23 ottobre. Una cosa abbastanza interessante da dirvi, tanto lo ascolteremo perché sarà sicuramente un album di quelli da esplorare, è che lui ha cambiato completamente il team di produzione. Dopo aver fatto, se non sbaglio, 4 album con Danger Mouse di Inflow, i suoi produttori, insomma, che gli hanno anche un po' formato lo stile, ha deciso di cambiare completamente a un altro collaboratore, e molta della parte della produzione l'ha presa lui, e staremo a sentire che cosa ha combinato. L'album si intitolerà Fuge, uscirà il 23 di ottobre.

0: mano.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Capital Red Carpet.
4: 01 Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
3: Capital Red Carpet,
8: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

Aveva cominciato con un disco molto particolare, il suo primo di debutto, Laura Mvula, e poi aveva pensato di farne immediatamente dopo una versione orchestrale, qui con la Metropole Orchestra, e direi che entrambi i dischi sono piuttosto originali e ancora belli da ascoltare adesso. Poi recentemente Laura Mvula ha fatto una bella collaborazione con Cinzia Erivo.

Cinzia Erivo, che qui canta con Laura Mvula, è una cantante americana molto legata anche al mondo dei musical, se non sbaglio, però di origini nigeriane, così come anche Lulu.

E prima si parlava, no, di questa componente orientale dovuta a un'immigrazione che c'è stata in Inghilterra dall'India, che ha creato anche una musica. La stessa cosa si può dire per la musica nigeriana, per i musicisti che arrivano familiarmente dalla Nigeria.

chiamavo Bon Jayar, questo è Sweet Danger, insomma un personaggio piuttosto conosciuto, così come anche altri che vi ho fatto ascoltare, da Cinzia arrivo in poi, che sono di origini africane, ma che sono un po' tutti musicisti o cantanti o interpreti, insomma, che hanno tentato anche la carta del pop, quindi hanno già una, come dire, una loro certa visibilità. Mentre invece c'è

Una rete, soprattutto in Inghilterra, di musicisti sempre di origini africane, fondamentalmente nigeriane, insomma, che sono strumentisti molto bravi, fanno anche dischi solisti, magari hanno meno visibilità, ma sono assolutamente bravi, come per esempio questo chitarrista che si chiama Femi Temovo.

un disco di qualche tempo fa di Femi Temowo, si intitola Wooden Strings, poi ne ha fatto un altro che abbiamo già ascoltato ultimamente. Ma mi sembra bello a questo punto concludere con uno dei gruppi fondamentali nella storia della musica inglese, diciamo, di contaminazione con l'ispirazione africana, Ezra Collective.

No One's Watching Me, Ezra Collective, con la voce di Olivia Dean. E concludo in realtà con un brano che non è esattamente nella, diciamo, ispirazione ritmica delle cose che avete sentito adesso, che sicuramente occhieggiano così, fanno l'occhiolino, ecco, diciamo, alla musica africana, ma è di un musicista molto interessante, si chiama Corto Alto. Però la voce che sentite, quella di Anais, ecco, è un'altra cantante, anche lei di origini, mi sembra proprio nigeriane o africane. È un pezzo dall'ultimo album di Corto, Punto Alto, che si intitola

0: Ci troviamo qui domani dalle 22.
1: B-side. Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Capital by Night. Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il quinto libro e palla al centro, in regalo con Repubblica.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto

0: gratuitamente il test della vista e con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Gran Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

Capital by Night. Radio Capital, di notte.

0: Capital by Night.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90, solo da Old Wild West.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.